0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.
2: Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hotpoint Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia. Libera.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future It's Live.

0: 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
1: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
2: Radio Freccia.
3: Un minuto e saranno le sei, ma noi siamo già qui, noi chi? La Fra e Tobia, siete su Radio Freccia, questo è Rock Morning Daily, The Last Settiman.
4: Ah, oh, mancano tre giorni alle ferie.
3: Mancano tre giorni alle ferie. Buongiorno. Fermiamo per due settimane, ma sì, poi ritorniamo in mezzo alle onde del mare.
4: Ah, certo, certo, certo. Quindi, insomma, dateci la possibilità per due settimane l'anno di non avere la sveglia prestissima. E poi, insomma, torneremo insieme a voi, tra l'altro, dalla nostra nuova residenza estiva.
3: Every day.
4: 7 su 7,
3: esatto.
4: 7 su 7, ma insomma poi vi racconteremo meglio tra poco. Il nuovo appuntamento con i Neon Zitani, il Japan Time, aspettiamo le vostre sigle 366-663-4466. Intanto i Pixies.
5: Stop.

Alle 6.03 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Urlava aiuto e basta l'uomo, un 43enne di origine marocchina, morto al Pilastro a Bologna durante un intervento della polizia. In un video si vedono le immagini degli ultimi istanti di vita dell'uomo, che è stato bloccato e messo a testa in giù dagli agenti. Attorno a loro i soccorritori, che non intervengono a chiamare il 113 alcuni residenti dopo che l'uomo in un garage aveva dato in

0: escandescenza.
1: È giallo sul ritrovamento del cadavere di un uomo dato alle fiamme nel Salernitano. La vittima è Luigi Esposito, di 53 anni, era noto come giornalista pubblicista in ambito sportivo, collaborava con diverse testate.
0: 8 bagnanti sono rimasti intossicati a causa delle esalazioni di cloro dalla piscina di un circolo sportivo a Mentana, alle porte di Roma. Tra questi un bimbo di 5 anni soccorso in codice rosso e altri 4 tra i 10 e 15 anni ricoverati in codice giallo.
1: Anche ieri il leader della Lega Matteo Salvini si è recato nel carcere di Bollate a trovare Mario Roggero, gioielliere piemontese recluso nel carcere milanese per scontare la condanna di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso 2 rapinatori. Il leader leghista gli ha suggerito di scrivere tutto per raccogliere in un libro la sua esperienza.
0: È indagato con l'ipotesi di reato d'abbandono di minore il padre di Magdalena Kaiser, la bambina austriaca di 4 anni morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima in provincia di Ravenna. Un video ha immortalato parte della tragedia.
1: E siamo al calcio. La Spagna ha vinto il mondiale. Nella finale di New York le Furie Rosse hanno battuto l'Argentina 1-0, ma solo ai supplementari. I 90 regolamentari si sono chiusi sullo 0-0. Fischi per il presidente della FIFA Infantino e quello degli Stati Uniti Trump all'ingresso in campo per la premiazione. Lacrime invece per Messi dopo la premiazione per il secondo posto.
0: E siamo alla Formula 1. Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1, preceduto al traguardo la Ferrari di Leclerc e la Red Bull di Verstappen, quarta all'altra rossa di Hamilton.
1: A chiudere il ciclismo, il belga Evan Paul ha vinto la 15ª tappa del Tour de France. Pogacar ha conservato la maglia gialla di leader della classifica, si ritira invece Jonas Vingegaard, vittima di una brutta caduta. Il danese era secondo in classifica. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il caldo sarà ancora il protagonista al centro-sud e sulle due isole maggiori, dove localmente nelle aree interne si arriveranno a toccare i 38-40 gradi, caldo invece moderato al nord. E proprio al nord segnaliamo nella prima parte del giorno fenomeni sparsi sul Triveneto e su parte della Lombardia. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trevi Meteo.

0: Break My Baby Kaleo su Radio Freccia alle 6:10 di questo lunedì 20 luglio 2026. È arrivato al momento.
1: Nihonzitan.
2: Detto anche.
1: Antadoro.
2: Capito? Sì, sta attenta, eh. Pronto? Come?
0: Sì, vabbè, abbiamo capito.
2: No, abbiamo deve capito. Andare.
0: Abbiamo capito.
2: Ma che cosa abbiamo capito? Che
0: riprova?
2: Riprovo, va bene. Ah, ecco perché.
1: Antadoro.
2: Ah, adesso sì, sembra una medicina. E invece trattasi del drone cacciatore.
0: In che senso?
2: In che senso? Che in Giappone abbiamo scoperto che le zanzare fanno più vittima che nella pianura padana. Già sì. Avevamo trovato questo.
0: Vedi che tutto il mondo
2: laser. Esatto. Questa sorta di strumentazione che metti in giardino e ammassava le zanzare. Sì. Adesso hanno inventato un drone di soltanto 40 grammi che intercetta un insetto in volo grazie a dei sonar ultrasuoni.
0: Ah.
2: Oh, quando è l'azione. E lui va a beccare.
0: Ma 40 grammi come lo vedi?
2: In che senso?
0: È piccolo.
2: Okay, cioè. deve essere simile a una zanzara, così okay. Le zanzare sceme, dico, ah, c'è un nostro amico.
0: Lo fem.
2: Esatto. Cioè, riescono a tracciare ovviamente la zanzara semplicemente per il rumore del loro battito d'ali, che ovviamente è impercettibile all'orecchio umano, ma non al drone che invece è furbo. Anche un nome a questo drone, che si chiama il Torniol,
0: sì?
2: Che appunto sembra da prendere doppi pasta.
0: Sì.
2: Esatto. L'hanno testato su una falena e ovviamente l'ha beccata al volo.
0: No,
2: adesso,
0: però, scusa.
2: Adesso tocca le zanzare. Lo so, sono robe che volano. C'è un computer che ovviamente lo gestisce e anche i sensori sono uguali ai sensori di parcheggio delle auto. Però non fa rumore perché altrimenti le zanzare scappano
0: però
2: via.
0: Però scusa, lo devi radiocomandare tu o è automatico?
2: È automatico.
0: Ah,
2: è automatico e colpisce fino a 3 metri di distanza. Un assassino praticamente. Sì. Le zanzare in Giappone smetteranno di esistere e verranno tutte
0: dici?
2: A Milano. Penso proprio di sì. E comunque il prezzo ovviamente è semplicissimo. 1200 euro.
1: Antadoro.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
3: Radio Freccia. Walk
4: Time. Sei serio?
5: Un filo proprio sonnato.
4: Sonnato un po' anacquato, accaldatissimo del rock and roll.
5: Cioè abbiamo di tutto e siccome abbiamo di tutto aggiungiamo anche un'altra cosa, perché appunto è arrivato il momento di dirci contro chi e contro cosa state combattendo. Il 366-663-4466 è il vostro numero.
4: È il vostro, sì, il vostro numero.
5: No, il vostro numero.
4: Sì. Quello per mandarci.
5: Sì, non è il vostro numero di Antonio
4: comunque,
5: e Gino. No,
4: comunque,
5: è il
4: molti di voi già in vacanza, molti di voi tornati già e quindi di nuovo operativi, molti invece sono un po' come noi a fare lì il countdown. Dai meno 3, dai meno 2, dai meno 1.
5: Quindi tutti arrabbiati, mi raccomando.
4: Dai che vi aspettiamo.

0: altro rimedio per il caldo è una canzone che faccia venire brividi. Ragazzi, beh, insomma, quantomeno.
1: Sì, sì, surriscalda abbastanza. Notevole, notevole questa Grace di Jeff Buckley, ma è arrivato il momento di contro chi e contro cosa state combattendo. Buondì.
2: Buongiorno sfrecciati. Buongiorno. Allora, io combatto contro la difficoltà di decidere quale delle tre offerte di lavoro che mi sono praticamente piombate sulla testa tutte e tre contemporaneamente, sì, dovrei accettare, considerando che il mio posto di lavoro attuale è una barca che fa acqua da tutte le parti, quindi si salvi chi può.
0: Okay.
2: Però ognuna di queste tre offerte è penalizzante, quindi veramente combatto con la voglia di decidere quale cavolo devo scegliere.
1: Insomma, aggiornaci, perché vorremmo sapere alla fine il tuo destino.
0: Certo, bisogna mettere sul piatto della bilancia tutto e capire il sacrificio, capire se vale la pena dal punto di vista economico e anche dalla soddisfazione personale.
1: Soprattutto.
0: Perché, certo, perché insomma sta tutto lì.
1: Al buio.
0: Sentiamo.
3: Io sto combattendo contro il giro di consegne dei giornali in Pruneta, Greve in Chianti,
0: sì,
3: San Casciano, Val di Pesa.
1: Tutte?
3: Fra un cliente e quell'altro ci sono 20 chilometri di furgone. Ma dove abita la gente? Qui, oltre alla residenza, insieme ti danno anche uno sgabello e una horda. Rimma impestata.
1: Ehi là.
0: C'è una canzoncina. L'avete sicuramente sentita, si è smanettato un po' i social, soprattutto TikTok, l'avete sentita, la canzoncina del Corriere. La canzoncina del Corriere, che mentre guida praticamente in posti dimenticati dal signore.

0: cuore canta la sua canzoncina e dice: non è colpa mia se abitate in posti di merda, il problema è che poi devo venirvi a portare la roba.
1: Ecco, quella canzoncina non ve la facciamo ascoltare, ma vi facciamo ascoltare questa.

0: on, check me alive su Radio Freccia 6:28. Contro cosa e contro chi lottate in questo lunedì mattina? 366-663-4466.
1: Buongiorno, sfrecciati da Valerio.
2: Eccolo.
1: Ricordo col signore di prima, sono anch'io un corriere.
2: Ecco.
1: E veramente c'è gente che vive nei posti di merda. Ma non è solo quello, ti lasciano il numero, li chiami, non rispondono, gli mandi messaggio, sono il corriere, non rispondono, ti chiamano dopo che sei andato via. Oppure, se rispondono, guarda, non siamo a casa, riesci a portarmelo qui.
0: E non si fa.
2: E allora non possiamo farne a meno.
3: Ma quanto è bello consegnare in mezzo ai monti. Sono due ore che vedo neve e tronchi. Tutta la strada è bella innevata. I pacchi scenora si fanno una sciata.
2: Non male.
0: Idolo dei social, idolo corriere che effettivamente ha reso canzoncina tutte le difficoltà di raggiungere le località più imperfette.
3: Sono il corriere che consegna sempre.
2: È un'altra,
3: le mie, le case in mezzo a niente.
2: E via andare, qualsiasi ambientazione, ecco, cittadina, neve, monti. No, c'è tutto.
0: Quella roba, è sempre lui. Insomma, buon lavoro a tutti i corrieri che hanno la pazienza, bisogna dire.
2: Sì, perché abbiamo scoperto il famoso vaso di Pandora. Adesso arrivano tutti, ovviamente, quelli che fanno questo lavoro. E hanno ragione, perché comunque dai un recapito, dai un telefono, fatti trovare, soprattutto quando non c'è portineria, che ne so.
0: Però è vero anche che loro hanno dei giri e non si può rimanere sempre a casa, per cui a volte uno sceglie anche di farselo arrivare in un altro posto, in un punto di consegna.
2: Ecco perché poi arrivano queste canzoncine, perché
0: dai, vabbè.
2: Almeno la prendono sul ridere.
0: Contro cosa e contro chi lottate stamattina? 366-663-4466. Continuate a raccontarcelo in pochi secondi di audio o in qualche riga scritta. Noi lo aspettiamo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 6:33, abbiamo appena lasciato un paio di ascoltatori che fanno i corrieri, sì. Ma c'è chi invece ha abbandonato questo mestiere.
2: Buongiorno Freccia. Massima solidarietà a tutti i corrieri. Io ho smesso di fare quel lavoro circa 15 anni fa per diventare un camionista.
3: Okay.
2: E oggi, partito da Cesena, mi toccherà attraversare per ben due volte quella gran bella città quale è Milano.
1: Comoda.
2: Che con 18 metri attraversarla è uno spasso.
1: Ma passeggiata.
2: Ma tanto è solo lunedì.
1: Ma sì.
2: Buona giornata.
1: 18 metri di camion?
3: Allora, bisogna dire che se devi entrare in città, la città comincia ad essere vuota. E per cui magari si riesce a scaricare, no? Facendo meno fatica e con questo bestione da 18 metri. Ci sono gli stand, questa è Outside.

0: Band Outside su Radio Freccia 6:37 di questo lunedì 20 luglio. Contro cosa e contro chi lottate stamattina?
1: Senti qua.
2: Buongiorno Sfrecciati.
1: Buongiorno.
2: Io sono un infermiere.
0: Sì.
1: Bene.
2: E oggi dovrò fare pure l'assistente alla poltrona, quindi dovrò stare con un una dentista.
1: Sì.
2: Quindi mi dovrò sopportare di tutto. Passami quello, passami questo, passami quell'altro.
0: Quello fa l'assistente.
2: Con tutto.
1: Non è proprio, non è proprio.
2: Devo sopportare.
0: Soprattutto tiene così la spira saliva.
1: Ragazzi, un rumore meraviglioso.
0: Capito, è quella roba lì.
1: È quello il lavoro.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Io sono Andrea, quello dei Zetti. Non combatto, non mi vale combattere, non mi piace combattere, però oggi volevo festeggiare il compleanno del mio geco della casa degli attrezzi,
0: okay.
3: Che è Giordano. Che da piccolo è diventato come il drago
0: amore.
1: Baga. Chiamato Giordano il geco.
0: Beh, il guardiano della casetta degli attrezzi.
1: È diventato, non sapevo, cioè i gechi raggiungono una dimensione, basta, non crescono più, invece questo qui è un drago.
0: È diventato, però
1: si è allargato.
0: Sta lì a difendere la casetta degli attrezzi.
1: Certo, che non entri nessuno.
4: Buongiorno Sprecciati. Buongiorno. Oggi è un misto. Si combatte con il countdown per le vacanze,
0: sì.
4: E il fatto che questo weekend sarà durato sì e no 25 secondi, il pensiero che non vi sentiremo per 2 settimane,
1: amore,
4: e il fatto che oggi sono 9 anni della morte di Chester,
1: sì,
4: non lo so, sono veramente tante cose stamattina,
1: sì, tante cose,
0: ovviamente. Beh.

0: Chester Bennington, lo ricorderemo nell'appuntamento dedicato a Rewind. E beh, insomma, poi oggi tanti eventi, in questo 20 luglio anche il compleanno di quello che sarebbe stato il compleanno di Chris Cornell, ma ne parliamo più tardi.
1: Ce n'è.
0: E allora 366-663-4466, fate ancora in tempo a raccontarci contro cosa e contro chi state lottando in questo lunedì 20 luglio 2026. Intanto Green Day.

0: Abbiamo tutti bisogno di un holiday, di una vacanza, anche chi soprattutto ascolta una radio e manda un messaggio all'altra.
1: Tesi, c'è confusione.
0: Noi capiamo che se non è zuppa è pan bagnato, per cui un po' di qua, un po' di là, però cercate quando interagite di interagire con la radio giusta.
1: Cosa avete scritto sullo smartphone nella vostra rubrica?
0: Non lo so.
1: Buongiorno.
2: Ciao. Oggi combatto, sì, si può dire, contro l'ultima lunga trasferta prima delle vacanze.
1: Sì. Sentiamo il giro.
2: E sono tipo Monza,
0: sì,
2: Massa,
0: okay,
2: Piombino, okay, Pistoia, Perugia, sì, Cesena, sì, Modena, sì, e torno a casa.
0: Ah, dai, bene.
2: Almeno la faccio in 4 giorni.
0: Tutte belle località, sì, veramente molto belle, per cui dai.
3: Buongiorno, sono Alessandro. Io combatto contro la voglia di voler rapportare dei cambiamenti alla mia vita lavorativa, ma non riuscire a farlo. Mm.
1: Perché?
3: Però vorrei.
1: Vorresti?
3: Ma non posso.
1: Non puoi. Perché? Dacci una spiegazione.
0: Perché il grande salto fa paura. Magari ci sono degli impegni economici a lungo termine e hai paura che se fai il grande salto poi non riesci più a gestire, o magari potresti, no, cadere nel burrone. Quella roba lì. Però chi non risica non rosica.
1: Sentite. Allora.
4: Buongiorno. Io oggi combatto contro i semafori.
0: Okay.
4: C'è poco traffico sulla via Colombo a Roma, c'è un semaforo ogni 200 metri.
1: E tu li prendi tutti.
4: Puntualmente li sto beccando tutti rossi, quindi questo è il quinto semaforo di fila.
0: Ce ne saranno
4: vediamo
0: altri 70.000.
4: Di record è 8, poi vi aggiorno.
0: La Cristoforo Colombo è una strada lunghissima ad onda di semafori, per cui se becchi l'onda verde, l'onda verde, quindi vai tranquillo. Se becchi l'onda rossa ogni 200 metri ti devi fermare.

0: Radio Freccia.
1: Walk Time. Alle 6:48 scopriamo in ultimo una nuova fobia.
2: Buongiorno sfrecciati. Io oggi combatto contro la mia instancabile odontofobia, perché devo andare dal dentista e poi dal veterinario col cane, quindi giornatona, devo combattere quest'ansia che mi attanaglia. Buona giornata a chi invece è in spiaggia e a voi anche.
3: Grazie.
1: Non siamo in spiaggia comunque.
3: E a voi anche.
1: Va bene.
3: L'appuntamento con il contro cosa e contro chi. Torna domattina, sono i Dire Straits.

line of work.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Praticamente le 6 del mattino.
3: E allora buongiorno, parte così l'ultima settimana.
2: Non credo. Siamo a Prego.
3: Prego. Grazie, prego, scusi, tornerò.

0: è tutto così.
1: Sono gentili però.
0: Sì, sono carini questo posto, siamo in quel della...
1: Lasciano passare.
0: Sì, subito, prego, si accomodi. Ma sì, posso, ma prego, ci mancherebbe. Sì. Tutto così, un'ansia. Sì. Siamo nella provincia di Benguela in Angola, e lì appunto sono tutti carini, un posto c'è scritto anche welcome to prego.
1: Sì?
0: Sì, anche arrivederci da prego, perché sono tutti carini.
1: c'è il cartello prego sbarrato quando, sì, quando esci fuori dalla pertinenza comunale.
0: È vero, sì, è vero. Sì, sì, quindi sì, insomma, siamo andati in questo posto, tutti carini e coccolosi.

0: Alle 7.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Guerra e Medio Oriente. Il centro di comando statunitense ha annunciato di aver completato con successo la nuova ondata di attacchi per la nona notte consecutiva contro l'Iran. Le guardie rivoluzionarie hanno affermato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Kuwait.
1: E passiamo alla cronaca italiana. Urlava aiuto e basta un 43enne di origine marocchina morto al pilastro a Bologna durante un intervento della polizia. In un video si vedono le immagini degli ultimi istanti di vita dell'uomo bloccato a terra dagli agenti, attorno a loro i soccorritori che non intervengono.
0: Ed è giallo sul ritrovamento del cadavere di un uomo dato alle fiamme nel Salernitano. La vittima è Luigi Esposito, di 53 anni. Era noto come giornalista pubblicista in ambito sportivo, collaborava con diverse testate.
1: Ancora cronaca, 8 bagnanti sono rimasti intossicati a causa delle esalazioni di cloro dalla piscina di un circolo sportivo a Mentana, alle porte di Roma. Tra questi un bimbo di 5 anni soccorso in codice rosso e altri 4 tra i 10 e i 15 anni ricoverati in codice giallo.
0: È indagato con l'ipotesi di reato d'abbandono di minore il padre di Magdalena Kaiser, la bimba austriaca di 4 anni morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima in provincia di Ravenna. Un video è immortalato parte della tragedia.
1: E la pagina sportiva si apre con il calcio. La Spagna ha vinto il mondiale. Nella finale di New York le Furie Rosse hanno battuto l'Argentina 1-0, ma solo ai supplementari. I 90 regolamentari si sono chiusi sullo 0-0. Fischi per il presidente FIFA Infantino e quello degli Stati Uniti Trump all'ingresso in campo per la premiazione. Lacrime invece per Messi dopo la premiazione per il secondo posto.
0: E siamo alla Formula 1. Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Ha preceduto al traguardo la Ferrari di Leclerc, la Red Bull di Verstappen quarta, l'altra rossa di Hamilton.
1: A chiudere il ciclismo, il belga Evenepoel ha vinto la 15ª tappa del Tour de France. Tadej Pogacar ha conservato invece la maglia gialla di leader della classifica. Si ritira Jonas Vingegaard, vittima di una brutta caduta. Il danese era secondo in classifica. Per le news è tutto, linea al meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il caldo sarà ancora il protagonista al centro-sud e sulle due isole maggiori, dove localmente nelle aree interne si arriveranno a toccare i 38-40 gradi, caldo invece moderato al nord. E proprio al nord segnaliamo nella prima parte del giorno fenomeni sparsi sul Triveneto e su parte della Lombardia. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trevi Meteo.

0: Ancora potente come al primo ascolto, Heavy Cross Gossip su Radio Freccia, 7:11 minuti di lunedì 20 luglio 2026. Ciao a
1: buongiorno,
0: tutti!
1: Buongiorno.
0: Siamo da Fra e Tobia con voi fino alle 10 in questa ultima settimana di stagione ufficiale di Rock Morning Daily. Poi una piccola pausa e poi in diretta 7 su 7 dalla nostra residenza estiva nuova quest'anno in Calabria a Praia Mare. Ma insomma, avremo modo poi di raccontarvelo. Seguiteci in TV sul 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, i social e l'applicazione L'app. Gratuita RTL 102.5 Play per portarci sempre con voi. Oggi c'è una fraccata di compleanni
1: e noi siamo pronti.
0: Hai fatto il pianone?
1: Ho fatto un sacco di spesa.
0: Per esempio, cosa regaleresti alla neomamma Rose Villain, che oggi compie 37 anni?
1: Ah, caspita, una tutina.
0: Una tutina per il bimbo. Va bene,
1: va bene.
0: Oggi sono 46 per la serie che invecchio solo io. Giselle Bundchen.
1: Lì sono in difficoltà, mi sono lasciato distrarre dalla presenza. Ecco, sì.

0: Sono 54 anni per una grandissima voce italiana che spesso e volentieri è rimasta nell'ombra, però ha contribuito al raggiungimento di grandissimi successi. Sì. Stiamo parlando di Jenny B. Che per esempio è stata la prima voce di Corona.
1: Sì, vero, okay. vero.
0: È stata vocalist per tantissime canzoni di successo, come Un attimo ancora dei Gemelli Diversi, per esempio, un vocalizzo meraviglioso fatto in pezzi di Ligabue. Insomma, è stata veramente è una voce veramente pazzesca, ma è abbastanza celebrata, secondo me, quindi tantissimi auguri. Sì. Oggi sono 63 anni per Federico Moccia.
1: Federico
0: tanti
1: Moccia.
0: Auguri,
1: sicuramente non un altro libro.
0: Vabbè, sono 68 anni per un grande collega che è Zap Mangusta.
1: Auguri.
0: Ed è stato colui che ha dato il primo Rock Time di Radio Freccia alle 18 del 26 ottobre. 79 anni per Carlos Santana.
1: Insomma, delle corde nuove per la chitarra.
0: 81 per Kim Carnes, per The Davis Eyes.
1: Un'altra possibilità
0: oggi
1: per lei.
0: Avrebbe compiuto 62 anni Chris Cornell. Oggi invece, il 20 luglio nel 2017, dopo due mesi, proprio nel giorno del compleanno di Chris Cornell, Chester Bennington decise di togliersi la vita proprio come Chris Cornell. E allora questa è Crawlin'.

0: bagno. Ti aiuto io. Ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
1: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
2: Mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Radio Freccia.

0: Le 7:17, come ogni giorno arriviamo al momento dedicato all'attualità, con voi approfondiamo un argomento, ossia da oggi le grandi imprese del settore tessile non potranno più distruggere i capi di abbigliamento, scarpe o accessori invenduti o restituiti dai consumatori, anzi dovranno favorire il riutilizzo, il riciclo o la donazione di questi prodotti, così si dà la possibilità di una seconda vita, ma soprattutto si evitano tutte quelle cose un po' sottotraccia che non vanno bene. Questo lo ricorda Asso Utenti, quindi da oggi.
1: 366-663-4466 per parlarne insieme, pochi secondi di audio o qualche riga scritta. Intanto ci sono i Prodigy, Smack My Bitch Up.

0: Pochi minuti fa abbiamo introdotto l'argomento di oggi, ossia riguarda la moda, ma poi ovviamente riguarda tutto il mondo dell'abbigliamento, soprattutto perché è vietato distruggere da oggi capi d'abbigliamento invenduti, perché si impone ovviamente il riuso, il riciclo o la donazione. Questo perché la Commissione Europea ha introdotto due importanti novità. La prima è l'obbligo per le imprese di rendere pubbliche tutte le informazioni sui beni di consumo, sui volumi di beni di consumo invenduti e smaltiti come rifiuti. La seconda invece, appunto, è il divieto della distruzione di questi prodotti di consumo invenduti.
1: Per la maggior parte dei casi parliamo di fast fashion, quindi insomma laddove vengono prodotti tantissimi capi dalle grandi catene d'abbigliamento di qualità, ormai insomma non nascondiamoci dietro un dito, completamente scadente, fatta di tessuti sintetici, anche perché poi i tessuti naturali possono essere rimessi nel mercato, possono essere riciclati per dar vita a nuovi tessuti e poi con le linee, insomma, quelle diciamo ecosostenibili. Il resto sono tessuti sintetici che una volta dismessi vanno a finire in grandissime discariche, anche incenerirli inquina l'ambiente, poi come purtroppo abbiamo visto anche in alcuni documentari finiscono per essere accumulati in alcune zone che diventano veramente delle discariche a cielo aperto, per un danno ambientale mostruoso e a quanto pare ormai irreversibile. Quindi qualcosa si può fare invece di sprecare l'invenduto e buttandolo, e quindi

0: rendendolo rifiuto, si può riutilizzare dandolo a prezzi scontatissimi o, perché no, donarlo alle associazioni che si occupano di aiutare le persone in difficoltà.
1: Tra questi prodotti figurano indumenti, accessori di abbigliamento, calzature, cappelli, copricapi e altre acconciature. Fra un po' vi parleremo anche di alcune deroghe a questa situazione, perché ovviamente non tutto non può essere distrutto. Ci sono delle specifiche che sono state realizzate dalla commissione assolutenti e dai regolamenti ovviamente europei.
0: E allora parliamone insieme: 366-663-4466. Intanto, in Darkness.

0: Darkness Friday Night su Radio Freccia alle 7:28. Stiamo parlando di una nuova normativa che di fatto da oggi vieta alle grandi aziende del tessile di buttare e rendere rifiuto lo stock di abiti o di calzature o di accessori invenduti in favore di opere di beneficenza o comunque di vendite a prezzi scontatissimi. Voi quanto comprate di solito nell'anno di fast fashion? Perché insomma, se vai a comprare il capo buono ti dura anni e anni e anni, quello fast fashion che si compra una maglia a 5,90
1: si sa che la
0: un
1: durata.
0: Vestitino a 12,90 euro, si sa che fai massimo un paio di stagioni. Per cui insomma, voi come vi regolate quando si tratta di smaltire questi capi d'abbigliamento? Magari cominciate a raccontarcelo. Intanto ci sono ancora nuovi dati su questa nuova normativa.
1: Sì, prima di tutto sono previste delle deroghe al divieto di distruzione, soprattutto se si parla di prodotti pericolosi, non conformi, che violano delle norme, danneggiati, deteriorati, difettosi e via dicendo. Ma soprattutto le cifre parlano che in Europa fino al 9% di tutti i prodotti tessili che sono immessi sul mercato vengono distrutti prima dell'uso, e quindi si parla di circa di 594.000 tonnellate di tessuto, che questo genera altro problema a livello ambientale: emissioni di CO2 pari a 5,6 milioni di tonnellate. Quindi non solo c'è una conseguenza da un punto di vista pratico, ma poi anche una conseguenza da un punto di vista ecologico, perché lo smaltimento diventa veramente complicato.
0: A volte si tratta anche dei resi delle cose che noi acquistiamo online. Quando andiamo a fare dei resi delle grandi piattaforme di fast fashion, perché magari qualcosa ci sta piccolo, questo indumento poi

0: non finisce di nuovo disponibile per altri, ma viene buttato. Quindi di fatto si tratta di un capo d'abbigliamento nuovo che non è stato mai indossato, che diventa rifiuto.
1: Tra i tanti pareri, ad esempio quello di Francesco, che dice: decisione giustissima, ma paura che non si fermerà mai la distruzione dei capi di abbigliamento fast fashion, perché dietro c'è troppo business.
0: E allora aspettiamo i vostri messaggi per parlarne insieme. Intanto c'è Paul McCartney.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Freccia. Walk time.
5: Le 7:34, stiamo parlando di fast fashion, ma soprattutto del divieto da oggi di buttare tutto ciò che è inutilizzato e invece destinato al riuso, al riciclo. Ovviamente abbiamo sentito e sentiremo dei vostri pareri in merito, perché questo ha un impatto sia da un punto di vista pratico, proprio di buttare via la roba che alle volte invece può essere riutilizzata, sia da un punto di vista climatico, perché c'è un impatto appunto ambientale.
6: Bisogna dire che le grandi catene di fast fashion ripropongono tutti gli anni, soprattutto nel periodo

Momento sulle mani, ne arriverà uno tra pochissimo. Intanto Led of Thousand Dance e Ted Nugent su Radio Freccia alle 7.39 di questo lunedì 20 luglio 2026. Siamo ancora nello spazio dedicato all'attualità. Stiamo parlando del fast fashion, del fatto che da oggi non sia più possibile per le grandi aziende tessili distruggere capi nuovi d'abbigliamento rimasti invenduti o rimasti per troppo tempo in magazzino. E vi abbiamo chiesto di raccontarci la vostra al 366

0: 366-3466.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Sfrecciati.
1: Ciao.
2: Bisogna dire che alla base c'è un problema molto più grande. Molte aziende produttrici chiedono dei minimi abbastanza importanti per la produzione, altrimenti non muovono un dito, e non è questione di pagare di più la produzione, ma proprio alcune aziende proprio non si muovono, non prendono in mano neanche l'ago se non ci sono dei quantitativi importanti da produrre. Quindi si dovrebbe partire proprio da questo.
1: È uno dei tanti aspetti che hanno portato invece a questo, a questa applicazione di questo regolamento. Gabriel.
3: No, Freccia da Gabriel. Io personalmente, purtroppo, avendo una, diciamo, taglia forte, fast fashion non lo posso conoscere perché non c'è. Ogni capo d'abbigliamento lo pago il giusto se sono fortunato, però sono contentissimo per questa notizia perché finalmente, iper scontando le cose piuttosto che donandole, si evita uno spreco totalmente inutile che serve solo a tenere i prezzi alti per il primo giro di vendita.
0: Per esempio c'è una catena che è molto diffusa in Italia nei centri commerciali, che ha anche degli store outlet. Già è una catena, diciamo, di fascia medio-bassa. Quando ci sono i saldi o quando c'è dell'invenduto, questi capi finiscono nell'outlet e puoi trovare questi capi d'abbigliamento a 1 euro, 2 euro, 3 euro, e insomma chi ha difficoltà economiche ha la possibilità, con pochi soldi, certo la qualità è quella che è, però di vestire un'intera famiglia. E questo credo sia una politica giustissima, perché loro non buttano ma svendono, praticamente regalano a un prezzo, fanno acquistare a un prezzo simbolico, e quindi si salvano un sacco di...
1: È una forma di riutilizzo.
0: Di bilanci familiari. Continuiamo a parlarne tra poco.

era il secondo momento sulle mani stamattina. Coloro che si chiamano fratellis ma non sono parentis, Chelsea Dagger su Radio Freccia alle 7.44. Stiamo parlando di fast fashion, di questa nuova normativa che di fatto impedisce alle grandi case di produzione tessile di buttare l'invenduto, ma anzi di metterlo a disposizione di associazioni

0: di beneficenza oppure di venderlo, quindi continuare a tenerlo sul mercato ma a un prezzo veramente irrisorio.
1: Ci sono delle ultime specifiche per l'operatore economico che si deve disfare di questi prodotti, cioè deve fare un elenco ad esempio del numero e del peso dei prodotti di consumo invenduti di cui si è disfatto nell'anno, li deve suddividere per tipo e categoria di prodotti, deve specificare il motivo perché comunque se ne sta disfando, la percentuale dei prodotti di cui si è disfatto devono essere sottoposti a preparazione, riutilizzo, quindi insomma ci sono un sacco di specifiche che non devono però essere da deterrente, ma anzi devono spingere all'applicazione di questo regolamento. Buongiorno.
2: Ciao Sfrecciati, io personalmente non ho mai comprato fast fashion per il semplice fatto che ascolto il consiglio che mi diede la mia cara nonnina, cioè chi più spende meglio spende. È vero, magari spendere 40 euro in un colpo solo è impegnativo, però se quei 40 euro mi danno un vestito che mi dura 10 anni, io qui ho ancora il vestito della mia laurea del 2012 che uso per i matrimoni. Se devo spenderne 5 euro ma ogni anno, a conti fatti non so se è un risparmio. Ciao a tutti, Daniele da Triuggio.
0: Ma questo ci sta, quando, soprattutto quando uno deve pensare per sé e basta, quando poi devi ragionare con un magari un bilancio molto ristretto a dover vestire una famiglia intera. Io ho visto veramente in questi outlet o in questi posti delle madri con dei carichi di abiti per vestire magari due bambine e tre bambini, per cui insomma di età diversa, e quindi chiaramente quando devi fare i conti con i soldi che sono sempre pochi, la
1: ti
0: soluzione di mettere questi vestiti invenduti a un prezzo irrisorio veramente può essere una soluzione e dal punto di vista etico ma proprio anche dal punto di vista solidale. Grazie per
1: grazie
0: essere
1: mille.
0: Stati in tanti anche oggi, l'appuntamento con l'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: Walk Talk. Sono le 7:50, oh popolo ritardatario del rock and roll.
2: Anche se non hai spazio, caspita.
1: Adesso, ma io, ma bisogna capire come faremo poi in trasferta.
2: Ah, troveremo degli strumenti. Abbiamo già incaricato una ditta di strumenti
1: Porto
2: musicali.
1: Vabbè, frego i bonghi all'eventuale animazione.
2: Ma
1: vabbè,
2: certo.
1: Bimbi, comunque aspettiamo le vostre sveglie brevi ma creative. 366-663-4466. Alle 8 facciamo ascoltare come sempre le vostre belle vocine all'intera Italia rock and roll. Intanto ci sono Bryan Adams, Rod Stewart e Sting in questa ballatona che si chiama All for Love.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 8 di lunedì 20 luglio 2026.

0: Gale fra Etobia con voi fino alle 10 in questa ultima settimana della stagione e poi insomma breve pausa estiva e avremo la possibilità poi di stare insieme e per tantissimi giorni fino all'inizio della nuova stagione. Intanto bimbi, sveglia!
1: Ciao svegliati, sono Amanda. Volevo salutare mio fratello che è al mare con i cuginetti.
0: Va bene.
1: Sveglia!
2: Va sembra bene. Giusto.
3: Mi chiamo Ettore.
0: Ciao!
3: Sveglia, sfrecciati!
2: Capito?
0: Allora bimbi, l'appuntamento con voi torna anche domattina. Tra poco l'appuntamento invece sarà con l'informazione. Intanto Big Head Todd and the Monsters.
4: Down one night, hood papa tell mama, hood papa tell mama, little boy boogie.

0: 8.04 su Radio Freccia. È arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Guerra in Medio Oriente. Il centro di comando statunitense ha annunciato di aver completato con successo la nuova ondata di attacchi per la nona notte consecutiva contro l'Iran. Le guardie rivoluzionarie hanno affermato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Kuwait.
1: Sono impresse in un video le urla di Abderrahim Fakir, l'uomo morto al pilastro di Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia. Si vedono due agenti sulla schiena, il 43enne marocchino faccia a terra, e monta la polemica politica. Per Fratelli d'Italia l'intervento delle forze dell'ordine era adeguato, per il Movimento 5 Stelle non si può morire nelle mani dello Stato.
0: Ed è giallo sul ritrovamento del cadavere di un uomo dato alle fiamme nel Salernitano. La vittima è Luigi Esposito, di 53 anni, era noto come giornalista pubblicista in ambito sportivo, collaborava con diverse testate.

0: Bagnanti sono rimasti intossicati a causa delle esalazioni di cloro dalla piscina di un circolo sportivo a Mentana, alle porte di Roma, tra questi un bimbo di 5 anni soccorso in codice rosso e altri 4 tra i 10 e i 15 anni ricoverati invece in codice giallo.
1: È indagato con l'ipotesi di reato d'abbandono di minore il padre di Magdalena Kaiser, la bimba austriaca di 4 anni morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima in provincia di Ravenna. Un video ha immortalato parte della tragedia.
0: Siamo alla pagina sportiva, iniziamo dal calcio. La Spagna ha vinto il mondiale nella finale di New York. Le Furie Rosse hanno battuto l'Argentina 1-0, ma solo ai supplementari. I 90 regolamentari si sono chiusi sullo 0-0. Fischi per il presidente FIFA Infantino e quello degli Stati Uniti Trump all'ingresso in campo per la premiazione. Lacrime invece per Messi dopo la premiazione per il secondo posto.
1: E siamo alla Formula 1. Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio del Belgio. Ha preceduto al traguardo la Ferrari di Leclerc e la Red Bull di Verstappen. Quarta l'altra rossa di Lewis Hamilton.
0: E per il ciclismo il belga Evenepoel ha vinto la 15ª tappa del Tour de France. Poggia Car ha conservato la maglia gialla di leader della classifica. Si ritira invece Jonas Vingegaard, vittima di una brutta caduta. Il danese era secondo in classifica. Per le news è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il caldo sarà ancora il protagonista al centro-sud e sulle due isole maggiori, dove localmente nelle aree interne si arriveranno a toccare i 38-40 gradi, caldo invece moderato al nord. E proprio al nord segnaliamo nella prima parte del giorno fenomeni sparsi sul Triveneto e su parte della Lombardia. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trevi Meteo.

0: Di Amazon's Mother su Radio Freccia alle 8:11 di questo lunedì 20 luglio 2026, la Friday Tobia con voi fino alle 10. Buona giornata.
1: Buongiorno.
0: Ciao ciao ciao. Se siete in viaggio, siete in vacanza, siete al lavoro, soprattutto se siete in vacanza, diventa indispensabile scaricare l'applicazione RTL 102.5 Play. E perché? Perché?
1: Perché comunque ci potete ascoltare in in the world,
0: in the world,
1: non mi veniva proprio il termine esatto, ma in giro per il mondo,
0: ovunque
1: voi siate, esatto.
0: Voi potete rivedere le puntate, potete rivedere le interviste dei tanti ospiti che nel corso dell'ultimo anno sono arrivati nello studio di Radio Freccia, e poi vincere un sacco di premi rock and roll con lo special in contest, comprare anche i gadget ufficiali di Radio Freccia pigiando sul pulsantino dello store. C'è una collezione veramente meravigliosa. Io voglio anche il magnete per il frigo. Lo voglio, magnete.
1: Tutte cose indispensabili e anche divertenti.
0: Mi piace proprio un sacco, un sacco.
1: Comunque vi conviene l'applicazione anche perché ci potete vedere, siccome noi siamo portatori sani di moda,
0: sì,
1: di fashion, quindi
0: in questo caso
1: serve ispirazione.
0: No, perché né io né tu le indossiamo. Altri personaggi.
2: Ma magari non le vedono perché sotto
0: all'interno.
2: Sotto.
0: Vabbè, io sono famosa per portare gli stivali anche a Ferragosto, esatto, anche sul bagnasciuga della del mare.
1: No, io quelle di cui stai parlando le uso non quando sono in onda.
0: Vabbè, insomma, era stato anticipato il trend dell'estate 2026, il ciabatta power,
1: le
0: cioè
1: ciabatte,
0: comunque sono
1: ciabatte,
0: tornate di moda le infradito.
1: Oh, mai abbandonate.
0: Tantissimissimo, ma io le porto soltanto a casa oppure per andare in spiaggia, non proprio niente, non mi viene in mente neanche di uscire, perché ho sempre paura che, insomma, sai che quando poi torni a casa con i piedi zuzzi, no?
1: Ah, ok,
0: non è bene.
1: Magari invece se sono un po' più altine del previsto, magari non ti si sporcano, perché esistono quelle oramai con i tacchi.
0: Con i tacchetti, certo, che le celebrità li usano, però anche lì alle celebrità stanno sempre una meraviglia.
1: Mannaggia la miseria.
0: Poi le porti tu e sembri zia Marisa coi piedi gonfi, non si può fare.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico.
4: Scopri il tuo hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Deghi trovare il prezzo migliore?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Deghi scegliere, cliccare.
7: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Radio Freccia. Walk time.
11: Le 8:18.
12: Oggi è lunedì.
11: Oggi è lunedì, benvenuti.
12: È l'ultimo lunedì di stagione.
11: È vero, ma tanto riprenderemo poi a settembre perché ci sono sempre dei gran casini in quel del Louvre. Questo è Rock Morning Daily, la Fra e Tobia fino alle 10, siete su Radio Freccia e come accade ogni lunedì è dedicato al Louvre, e inaugura la settimana delle rapine ridicole e ovviamente il Louvre è lì proprio, il principe. E poi si dice le Louvre e non il Louvre.
12: Allora, scusa.
11: Sì, mi ha incassiato quei francesi che hanno perso il mondo. Scusi, non sapete giocare a calcio?
12: L'hanno buttato fuori dai mondiali. Ci sono gli R.E.M.

0: Le Pen.
1: Ma tutti sanno soprattutto che si chiama così il nostro corrispondente. Che ovviamente ringraziamo.
2: Ringraziamo perché è stato prezioso.
1: E anche per oggi una bella perla perché arriva ovviamente da quel del Louvre.
2: Sì.
1: O meglio, sono stati resi noti dei particolari sui verbali degli interrogatori agli unici due che sono in carcere che si pensa siano i responsabili.
2: Gli unici due pirla che hanno preso.
1: Esatto, gli unici due cretini, gli altri sono a spasso. Prima di tutto è venuto fuori il compenso che è stato pattuito affinché questi due agissero all'interno del Louvre.
2: Quanto grano gli hanno dato?
1: Uno 15.000 e l'altro 25.000 a testa. Sì, sì, sì, soltanto, pochissimo, molto bassa rispetto all'effettivo valore degli 88 milioni di euro.
2: A Roma si direbbe purciari. A Zena braccino corto.
1: Esatto. E quella è stata l'operazione. Pochi euro, ma inoltre sono venuti fuori altri particolari, ossia prima dell'azione, la mente del colpo, che non si sa ancora chi sia, ha mostrato loro i filmati della galleria, gli ha dato delle impartizioni, delle istruzioni precise. Devi infrangere i vetri,
2: sì.
1: Devi fare tabula rasa di tutti i preziosi. Hanno detto tabula rasa?
2: Sì.
1: Caso vuol dire? Ma soprattutto la cosa meravigliosa è che uno dei due, Dudu, era quello che comunque aveva il compito più importante perché sapeva dove andava a rubare.
2: Okay.
1: L'altro era convinto che si trattasse di un comune laboratorio orafo di Parigi.
2: Okay,
1: non sapeva neanche che Louvre è uno dei musei più famosi al mondo.
2: Comunque con 15.000 euro non ci compri neanche un'utilitaria di seconda mano.
1: Due,
2: cioè proprio niente.
1: Due gelati.
2: Due spicci.

0: e spara il mio cuore di vetro.
1: Ragazzi,
2: certo.
1: Comunque molto hot anche in questa December.
2: Sempre.
1: Che ha parecchi anni questo pezzo, sicuramente una quindicina.
2: Ma non molla il colpo, non c'è verso. Vi aggiungo un altro piccolo particolare al verbale degli interrogatori sui due che sono stati incarcerati, ma ovviamente che non sanno assolutamente nulla. C'è proprio una scritta da parte del procuratore che ha detto: sicuramente non sono dei chierichetti.
1: E fin qui.
2: Ma li hanno giustificati soprattutto per la cifra che hanno ricevuto, dicendo che c'era una fortissima pressione psicologica.
1: Scusami.
2: Però, allora, siccome c'è una pressione, uno ha preso 15.000 euro perché quello che non sapeva che fosse il Louvre, l'altro 25 perché era cosciente che fosse il Louvre.
1: Ma quanti anni si sono beccati?
2: Al momento, e non lo stanno ancora stabilendo, proprio perché sono ancora in dubbio che forse loro sono i titolari di questa corona che non si trova.
1: Scassinato il Louvre, hanno fatto un casino a livello mondiale, ma figura la Francia ha fatto una figura di merda di fronte a tout le monde e per 15.000 euro.
2: Esatto, inoltre hanno aggiunto che tutti e due hanno ricevuto delle telefonate in carcere, perché sai che hanno la possibilità di fare una telefonata e ricevere telefonate, da qualcuno che ha detto soltanto: state zitti.
1: Altrimenti vi decurto.
2: Esatto, altrimenti hai presenti 25.000 euro diventano 7.000.
1: Un po' come la ghigliottina dell'eredità, no? Dimezziamo il Montepremi.
2: Quella, insomma,
1: quella roba lì.
2: Tutto molto surreale, e che però ci dà spunti, anche perché dobbiamo ispirare qualcosa.
1: Allora, per associazione di idee, non c'entra niente il Louvre, però parlando di duspici, per associazione di idee, e essendo estate, molti di noi, tanti anni fa, adesso si può fare un po' meno, prima c'era un po' più di manica larga, abbiamo

0: fatto dei lavoretti estivi.
1: Ci si attrezza.
0: Dai. I primi lavoretti estivi per raggranellare due soldini, magari per
1: comprare il pacchetto di sigarette.
0: Sì, oppure per comprare un motorino, per comprare una chitarra, per comprare qualcosa. Quindi quelli che sono stati i vostri primi lavoretti estivi. 366-663-4466, raccontatecelo in pochi secondi di audio o in qualche riga scritta. Vi aspettiamo.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:34, sì. Siamo partiti dal Lourdes per poi chiedervi un po' le vostre paghette, un po' i lavori che avete fatto d'estate, quello per tirare su qualche soldo, qualche sì. Lira, perché mi sa tanto
2: beh,
1: che parliamo,
2: lira, anche,
1: parliamo di lira, no, anche Roberto.
2: Anche perché poi sono cambiate un po' le regole.
1: Quindi è come dire, un po'
2: così. Meno a un.
1: Io e il mio amico, ci dice un ascoltatore, pulivamo le persiane.
2: Vedi,
1: però vorremmo sapere anche quanto, insomma, vi pagavano tanto per renderci conto.
2: Cioè, il compenso è ovviamente obbligatorio, vogliamo sapere quanto vi davano.
1: Un minimo. Paolo, al volo.
3: Ciao, Sfrecciati.
1: Ciao.
3: Io da quando avevo 16 anni ho iniziato a lavorare in qualche bagnino, ma quando arrivava qualche controllo mi stendevo sul lettino e facevo finta di essere un bagnante qualsiasi.
1: Certo.
2: Dai che vi aspettiamo, c'è Chris Isaac, intanto Wicked Game.

0: Wicked Game, Chris Isaac. Il calo di pressione.
1: Il calo di pressione, pure la porta che cigola all'inizio. Guarda.
0: Anche.
1: Ci ho sfrecciati. Io disegnavo motivi floreali per un marmista.
0: Okay.
1: Carino, insomma, è così, è anche un lavoro abbastanza artistico, eccetera. Ma i marmi venivano utilizzati per le lapidi.
0: Scusa.
1: Indelebile, come del resto.
0: Non solo, è un lavoro eterno.
1: Esatto, non molla mai. Gianluca.
2: Buongiorno, sfrecciati. Io ricordo una trentina di anni fa, un amico ci procura un lavoretto, dovevamo dirigere il traffico in senso unico alternato perché c'erano dei lavori.
0: Ok.
2: E, però ancora non avevamo radio, non avevamo nulla, per cui
1: a gesti,
2: e a un certo punto ci fu una incomprensione.
1: Ops.
2: E creammo un ingorgo irrisolvibile, assolutamente irrisolvibile. Io credo che siano ancora lì.
1: Certo.
2: Ciao, Gianluca da Roma.
0: Anche a me nel 2004 qualcuno per un'incomprensione ha fatto un incidente di quelli da paura.
1: Capita, è un'incomprensione.
0: Sì,
1: poi
0: sì, soprattutto... ma ci rimetto le gambe, però.
1: Non fa niente.
0: Per un'incomprensione.
3: Buongiorno,
0: sì.
3: Buongiorno da Paolo. Buongiorno. Da Cagliari. Ciao. Allora,
1: sì.
3: Io, giovanissimo, senza nessuna esperienza, vuoi fare il barman al Lido del Carabiniere, Sardegna. Quanto dovrei guadagnare? Dai, poi vediamo. Siccome ero disperato, ho accettato. Mi ha fruttato 1.600.000 lire per un mese.
0: Applausi.
3: Contentissimo.
1: Certo, ma il Lido del Carabiniere, dove vanno i carabinieri? Cioè, nel senso, sono quelli...
0: Sì, ci sono delle spiagge che sono convenzionate con le forze armate.
1: E lui faceva un lavoro...
0: l'esercito, l'aeronautica...
1: E faceva un lavoro sotto banco, lui, con i carabinieri.
0: No, evidentemente no, scusa,
1: l'hanno assunto, certo.
0: L'avranno messo in regola. Comunque, bello stipendio.
1: Ma caspita, per essere il lavoretto estivo di un mese.
0: Assolutamente.
1: Ce ne fossero,
0: signora mia. E voi, 366-663-4466. Intanto, è il Storm.

0: Pau.
1: Grandissimo pezzo dello scorso anno. Bellissima, bellissima questa canzone di Yellow Storm, Like a Woman Can, su Radio Freccia alle 8.45 di questo lunedì 20 luglio 2026. Vi stiamo chiedendo di raccontarci i vostri primi lavoretti estivi, quelli che vi hanno consentito di mettere da parte due soldini anche per fare una vacanza con

0: gli amici, per comprare il motorino, insomma, per varie cose. 366-663-4466.
1: Duilio, buongiorno. A 14 e 15 anni ho fatto il pompista.
0: Sì?
1: In un distributore. Ho ancora sul vecchio libretto di lavoro la dicitura apprendista pompista.
0: Bello, apprendista
1: 20
0: pompista.
1: Euro al giorno per 5 ore di lavoro.
0: Bello,
1: quasi regolare. Beh, anche però, perché se hai sul libretto del lavoro, significa che
0: dire
1: tutto,
0: che
1: tutto
0: sì, perché parla di euro.
1: Sì,
0: okay?
1: sì.
0: Quindi
1: non
0: già,
1: sfuggivi,
0: erano già cambiate un po' le regole. Insomma, prima si era un po', ma dai, su. Poi
1: dai, vieni a
0: chiaramente
1: lavorare, poi
0: c'è stata la necessità di regolarizzare.
1: Stefano, 1990, avevo 10 anni, andavo a raccogliere il tabacco a casa degli zii.
0: Sì.
1: Loro erano un po' anziani e taccagni. Mi davano una paghetta di 30.000 lire a settimana.
0: Questo è sfruttamento minorile, però, dai.
1: Ma il gusto che aveva il panino con la mortazza a metà mattina di quegli anni non l'ho più ritrovato.
0: No, ho capito.
1: Però non è proprio pari al compenso.
0: E dai.
1: E invece Giorgio dice questo.
2: Buongiorno, sfrecciati. Primo lavoretto estivo, un po' umma. Fu la consegna dei volantini, solo che
0: certo,
2: questa brava persona decise di darci il 50% del compenso, mi sembra 45.000 lire all'epoca, e l'altro 50% dei volantini finì per sbaglio nella carta, ma molto per sbaglio.
0: Anch'io ho fatto volantinaggio per
1: un
0: periodo.
1: Tutti, anch'io. Sì.
0: Soprattutto nel periodo dei saldi, no?
1: È vero.
0: C'era più possibilità di lavorare.
1: Andavi nelle cassette o vicino alle macchine?
0: Le auto. Io le auto.
1: Mi tu.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:50, quanto vi siete attrezzati da piccolini?
2: Ciao, io abito nella città della calzatura, sì. E quando avevo 16 anni ho lavorato da un artigiano smaltando a mano le fibbie che vanno sulle scarpe di pregio. E quel lavoretto mi ha fruttato abbastanza soldi per poi andare al mare e orgogliosamente entrare in un negozio di occhiali e comprare i miei primi Ray-Ban, che ho ancora tra l'altro.
3: Ciao.
1: Perfetto.
3: Intanto hai imparato qualcosa a livello di artigianato. Mestiere. Che no, rimarrà con te per sempre. Poi la soddisfazione di dire posso comprarlo con i miei soldi. Continueremo a parlare dei vostri primi lavoretti estivi anche nella prossima ora. Intanto Bob Marley.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future It's Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento. Radio Freccia.
2: Sono le 9 del mattino.
3: Oh, dove siamo ci... in Italia.
2: Sì, quindi. Ma dove ci trovavamo quando abbiamo detto che erano le 7 del mattino?
3: Ah, prego.
2: E invece adesso siamo a Grazie.
3: Ah, che bello! Cos'è la giornata della gentilezza?
2: Della gentilezza. Sì, siamo a Grazie, sì, che sì. È una frazione del comune di Curtatone. Siamo in provincia di Mantova, quindi siamo in Lombardia. Anche lì è tutto un paese a modino, nel senso 612 abitanti, tutti che dicono grazie. Che non, che...

0: importante che le signore non vengano chiamate le tre grazie.
1: No, è tutto così, il paese è tutto, qualsiasi cosa dici grazie, qualsiasi
0: anche
1: cosa chiedi grazie.
0: Anche perché insomma
1: grazie.
0: Quando tocca la terza è sempre ecco. Un problema.
1: E infatti come si chiameranno gli abitanti? Grazie, Graziella, grazie.
0: No,
1: chiedevo.
0: No.

0: 9.06 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Sono impresse in un video le urla di Abderam Fakir, l'uomo morto al pilastro di Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia. Si vedono due agenti sulla schiena, il 43enne marocchino a faccia a terra. Monta la polemica politica: per Fratelli d'Italia l'intervento delle forze dell'ordine era adeguato, per il Movimento 5 Stelle non si può morire nelle mani dello Stato.
1: Ed è giallo sul ritrovamento del cadavere di un uomo dato alle fiamme nel Salernitano. La vittima è Luigi Esposito, 53 anni, era noto come giornalista pubblicista in ambito sportivo e collaborava con diverse testate.
0: Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, quasi 1000 i denunciati, 700 kg di stupefacenti sequestrati anche 300.000 euro in contanti e armi da fuoco individuati, 1000 profili social inneggianti all'odio e alla violenza.
1: 8 bagnanti sono rimasti intossicati a causa delle esalazioni di cloro dalla piscina di un circolo sportivo a Mentana alle porte di Roma, tra questi un bimbo di 5 anni soccorso in codice rosso e altri 4 tra i 10 e i 15 anni ricoverati in codice giallo.
0: Denunciato per abbandono di minore il padre di Magdalena Kaiser, la bambina austriaca di 4 anni morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima in provincia di Ravenna. Un video ha immortalato parte della tragedia.
1: E siamo allo sport con il calcio. La Spagna ha vinto il mondiale nella finale di New York, le Furie Rosse hanno battuto l'Argentina 1-0, ma solo i supplementari, i 90 regolamentari, si sono chiusi sullo 0-0. Fischi per il presidente FIFA Infantino e quello degli Stati Uniti Trump all'ingresso in campo per la premiazione. Lacrime invece per Messi dopo la premiazione per il secondo posto.
0: E chiudiamo con la Formula 1. Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio del Belgio, ha preceduto al traguardo la Ferrari di Leclerc e la Red Bull di Verstappen, quarta l'altra rossa di Lewis Hamilton. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il caldo sarà ancora il protagonista al centro-sud e sulle due isole maggiori, dove localmente nelle aree interne si arriveranno a toccare i 38-40 gradi, caldo invece moderato al nord. E proprio al nord segnaliamo nella prima parte del giorno fenomeni sparsi sul Triveneto e su parte della Lombardia. Tutti i dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trevi Meteo.

0: friends got no.
1: What is worth i placebo su Radio Freccia alle 9:11 di questo lunedì 20 luglio 2026. Ciao a tutti.
2: Ciao.
1: Benvenuto, ciao a tutti.
2: Sì.
1: Freddo via con voi fino alle 10, anche in TV sul 258 del digitale.
2: Vero.
1: Terrestre e su tutti i nostri social e l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per portarci ovunque. Ma vi avevamo lasciato con due quesiti.
2: Sì.
1: Quello più recente, come si chiamano gli abitanti di Grazie?
2: Già che eravamo stati lì per le ore 9, sì. Ci suggeriscono che i paesani di Grazie si chiamano graziosi.
1: Bello,
2: che mi sembra una cosa carina, la diamo proprio come verità assoluta. Poi ovviamente vi abbiamo chiesto un po' i vostri lavoretti, perché siamo partiti dal Louvre, ci siamo arrivati insomma attraverso vari voli pindarici.
1: Sì.
2: Buongiorno, ci dice Andrea, io facevo il pizza express con il motorino mentre finivo la scuola superiore, ben 58 centesimi a pizza. Poca roba, ma almeno non chiedevo più nulla ai miei genitori per andare fuori con gli amici a fare serata.
1: 58 centesimi a pizza.
2: Mazzo, quante ne devi consegnare?
1: Non è tanto diverso dal rider di oggi.
2: No, purtroppo no. Buongiorno.
3: Io quando avevo 15 anni facevo il cameriere al bar della piazza del paese, sono di Monopoli.
1: Sì.
3: E grazie alle mance durante la serata del live di Fiorella Mannoia in piazza, sì, sono riuscito a comprarmi Rust in Peace dei Megadeth.
2: La Mannoia ma pensava ad altro, ecco.
1: No, però evidentemente i fan della Mannoia sono molto generosi e quindi hanno lasciato mance più cospicue.
2: Hanno elargito.
4: Ciao, di Michele da Roma.
2: Ciao.
4: Io quando andavo alle medie, quindi prima o seconda media probabilmente, tornando a casa passavo sempre davanti in bar e mi prendevo delle caramelle.
1: Ok.
4: A un certo punto sono stato pagato in caramelle, in pacchetti di caramelle, per portare il caffè al supermercato di fronte.
1: È bello, però
4: una cosa bellissima.
2: Certo, in caramelle, che
1: magari,
2: gioia.
1: Magari erano quelle sfuse, sai che le vendevano, no? Quelle sfuse, ti do due caramelle se porti il caffè. Bello, ci piace, bello. C'è Jack White, questo è Dollar Bill.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: devi andare su deghi.it.
4: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi devi cucinare per 16.
4: Devi credermi! Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare, devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
9: Radio Freccia. Walk Time.
10: Le 9:17, vorremmo le chiavi della città. Grazie.
11: Sì.
10: Anche perché finalmente diciamo, ma sì, ma grazie, è famosissima per questo, questo. Ah, ma cosa credete? Qui mica diciamo dei paesi a caso.
11: Certo. Tra poco continuiamo ad ascoltare e a leggere quelli che sono i vostri racconti dei lavoretti estivi, quelli che vi hanno consentito così di mettere da parte i due spicci per magari comprarvi qualcosina che i vostri genitori vi hanno negato o semplicemente per mettere qualche soldino da parte. 366-663-4466 per un messaggio di pochi secondi di audio o qualche riga scritta. Vi aspettiamo. Intanto Radiohead, Paranoid Android.

0: mai sei pezzone.
1: Non si discute.
0: Dai, pezzone.
1: I vostri lavoretti un po' prima, insomma, di arrivare a quell'età in cui potevate cercare un lavoro, quello serio, quello definitivo, si passa per varie strade.
2: Ciao, sono Giuliano.
0: Ciao.
2: Allora, io durante le superiori, come lavoretto estivo, sono andato a fare il becchino.
1: Eccolo là.
2: Che nel mio paese, chiamato Borgo Satollo, c'era un'azienda molto grande e con i soldini guadagnati a fare questo lavoro mi sono comprato un furgoncino che ho camperizzato e sono partito per la Francia.
1: Quanto?
2: Prendevo 30 euro a funerale.
1: Almeno un paio al giorno te li fai, perché certo, insomma, quindi purtroppo...
0: È un settore che non conosce crisi.
1: Meraviglioso. Ma becchino magari quelli che aspettano fuori, quelli che portano a spalla alla bara,
0: sì, certo,
1: che lo carico,
0: certo,
1: perché
0: certo.
1: I ruoli sono tanti. Michele.
3: Buongiorno, sfrecciati.
0: Ciao, Michele.
3: Allora, 1987.
1: Sì.
3: Vado a fare la stagione all'Alpe, si andava praticamente a pascolare le vacche nelle mie zone, siamo in Alta Val d'Ossola. Le paghe erano interessanti per l'epoca perché si parlava più o meno di 800.000 lire per 15 giorni.
0: Ah, però!
3: Isolato, come Heidi e Peter.
1: Bello!
3: Fantastico! Michele, ciao!
1: Bello, 15 giorni dove nessuno ti contatta, che mondo meraviglioso!
0: Però per un ragazzo 800.000 lire per 15 giorni di lavoro è tanta roba!
1: Ma immediatamente!
4: Lucrezia, buongiorno!
0: Buongiorno!
4: Allora, il mio lavoretto estivo... mia nonna abitava a Rimini tanti anni fa, alla fine degli anni 60, perciò andavo tutta l'estate lì e conoscevo il proprietario di un famoso locale, la Quinta Dimensione,
0: sì,
4: che mi aveva detto: tu ti metti qui fuori, distribuisci

0: i volantini, la sera fai entrare le turiste.
1: Okay.
0: Il compenso qual era? Ingresso gratis dopo le 10, consumazioni gratis. E poi tanto rimorchio, raga, che vuol dire che fa?
2: Certo.
0: Buona giornata.
1: Faceva un po' di PR, ecco, consegnava,
2: il moderno PR.
1: Consegnava i volantini, faceva entrare dentro, dai che ti offro il drink, dai che ci penso io, dai così.
2: Seratone.
1: Ragazzi, tra poco ancora i vostri messaggi, 366-663-4466, stiamo parlando di lavoretti estivi, intanto i Deftones.

0: My Mind is a Mountain, Def Tones su Radio Freccia alle 9:29. Stavi dando uno sguardo ai primi lavoretti delle Stars,
1: delle Rockstar, perché comunque è curioso. Dave Grohl, prima dei Nirvana, muratore, magazziniere e vivaista. Kurt Cobain faceva il bidello, comunque. Ozzy Osbourne lavorava in un macello. Sì. Ross Stewart, prima di diventare la leggenda, ha lavorato come becchino in un cimitero, già che l'abbiamo nominato. Noel Gallagher è rimasto un po' nel settore perché lavorava come roadie, quindi insomma il tecnico sul palco per altre band. Robert Plant aveva iniziato a fare il contabile, quindi insomma altro che lavoretto, poi invece ha capito che c'era dell'altro. Eddie Vedder, prima di diventare insomma voce dei Pearl Jam, faceva la guardia giurata. Chris Cornell, che abbiamo citato prima perché oggi è una giornata particolare, lavorava per una compagnia specializzata in commercio di pesce nella propria città natale, quindi in quel di Seattle, e via andare. Davis De Korn faceva l'imbalsamatore, quindi il settore dei defunti è sempre, ha dato sempre molte possibilità a tutto. Anche Lemmy dei Motorhead faceva il roadie come Noel Gallagher, quindi insomma si attrezzavano un po' in tutti i settori. Invece voi comuni mortali,
2: 16 anni per comprarmi mountain bike e racchetta da tennis. Lavoravo i fine settimana in una pizzeria che faceva anche eventi. Io, così piccola, facevo dalle 5 del pomeriggio fino alle 1 quando mio padre mi veniva a prendere, e non potevo accedere alle mance perché non facevo le 3 di notte come allora, tutti gli altri. Ovviamente a nero, Buona giornata, Simona da Prato.
0: Ma sai, ma prima insomma no, c'era una mano lava l'altra, tutte e due lavano il viso, adesso non si può assolutamente più, e meno male. Tra poco arriva Francesca Favotto, intanto

0: Radio Freccia.
1: 9.35 di lunedì 20 luglio 2026, la Frato via e Francesca Favotto, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, ciao Franci, ciao Tobia. Buongiorno.
1: Allora, come stai? Oggi l'ultima puntata di stagione, poi ci daremo appuntamento a settembre.
3: Già, tutti in vacanza.
1: Tutti in vacanza. Senti, di cosa parliamo oggi?
3: La prima vacanza di coppia.
1: Che è un banco di prova davvero importante.
2: Tantissimo, sì,
1: e quindi ci darai dei consigli preziosi per affrontarla al meglio?
3: Chissà, sì, ma anche delle dritte, insomma, vediamo un po' la situa, come si
1: va
3: dice.
1: Va bene, e allora tra poco ne parliamo insieme, state con noi. Intanto c'è Don Henley, la sua The Boys of Summer.

0: John and Lay, The Voice of Summer, su Radio Freccia alle 9.40. Siamo con Francesca Favotto per parlare di quella che per molti potrebbe essere quest'anno la prima vacanza di coppia. Fra?
1: Già, insomma, siamo nel momento giusto dell'anno per parlare di questo. Insomma, qualcuno magari, sapete, se quei flirt che diventano un po' più ufficiali, insomma, si prenota, no? La prima vacanza, che non vuol dire un weekend, neanche appunto dormire insieme, perché magari appunto si dorme già insieme, ma la vacanza è sempre un banco di prova. Adesso vediamo insomma un po' il perché. Intanto perché si sta insieme 24/7, no?
0: Certo. Comunque,
1: insomma, tutto il tempo, a meno che appunto non si lasci, non si abbandoni il partner da qualche parte per esasperazione, insomma. Quindi questa è la prima volta appunto in cui ci si metterà un po', ci si vedrà senza la lente, diciamo, dell'innamoramento, le farfalline nello stomaco, tutto il resto. Perché appunto tutte le debolezze, le abitudini, le indolenze, i modi di fare vengono fuori in vacanza. Anche se, ribadisco, la vacanza è un tempo un po' diverso dal resto dell'anno, perché è un po' tutto

0: dilatato, no? Più lento, però comunque le magagne o le cose belle vengono fuori, questo senza ombra di dubbio. Poi si affrontano le prime sfide insieme, potrebbero essere, che ne so, il mezzo da prendere, la carta di credito che non funziona, okay. Qualsiasi tipo di cosa. Ecco, la si fa insieme, comunque si vede l'altro, parla, quindi mettersi alla prova, e bisogna stare attenti a non dire una parola di troppo, lasciar correre certe cose che magari ci danno fastidio. Quindi insomma, appunto, la vacanza è sempre disvelatrice in questo senso, e offre però anche più stimoli, anche per, appunto, come dicevo prima, vedere tutto senza le farfalle nello stomaco che annebbiano un po' all'inizio, no? Quindi questa verità verrà a galla, quindi poi vedremo se ci saranno altre storie che diranno: mi vende migliore il mio ragazzo quando stiamo insieme, sono pronte a vedere queste
1: cose. Sono coppie
0: cose.
1: Che dopo la prima vacanza insieme sono tornate a casa separatamente.
2: Sì, finiscono subito.
1: Quella roba là. Continuiamo a parlarne tra poco insieme, intanto 30 Seconds to Mars, a Beautiful Life.

0: urlo disperato della fine di questo pezzo potrebbe essere uno dei due al ritorno dalla vacanza, la prima vacanza di coppia.
1: Perché le percentuali di separazione sono altissime.
0: Sono altissime, vero Fra?
2: Oppure di, come dire, cementificazione della coppia, che è più solida.
0: Certo.
2: Beh, allora, stavamo dicendo prima appunto di vacanza, già siamo già più predisposti a prendere un po' tutto come viene, essere meno progettisti, no? Come dire, però è sempre così, no? In coppia c'è sempre uno dei due che magari appunto è un po' più sul pezzo, più organizzato, più metodico. Allora, cercate di trovare un equilibrio, cioè non state a fare le pulci su tutto, insomma. Se uno dei due ha la sua tabella di marcia, cercate di chiudere un occhio, l'altro magari un po' più rilassato, chiudete un occhio e, come dire, non cercate sempre lo scontro o di avere ragione. Ecco, è che però l'invito in vacanza è anche un po' a lasciare andare un po' il flusso, no? State un po', surfate sulle cose che capitano, perché potrebbero anche rivelarvi delle sorprese su voi stessi, non solo sulla vita di coppia. E poi appunto, come dire, diciamo che il mantra della vacanza dovrebbe essere anche living the moment, cioè state nel momento, assaporatevi tutti i momenti. E un consiglio mio personale, ma perché ultimamente ogni idiosincrasia verso i social, fate delle foto vostre oppure non fatele proprio, state proprio, vivetevi, ecco.
0: Esatto, mollate
2: così. Questa l'ho detta io, una cosa mia, non l'ha detta la specialista qua.
0: Mollate sto telefono e poi soprattutto non vi mettete a litigare, a fare le piazzate magari davanti alla gente, perché sono quei momenti imbarazzanti.
1: C'è gente che aspetta quei momenti.
0: Certo.
2: Esatto.
0: Sono dei venditori di popcorn per liti.
2: Quindi ti danno su. Franci, potrebbe essere un'idea sulla spiaggia, popcorn.
0: No. Popcorn per vedere le litigate tra fidanzati alla loro prima vacanza insieme. Senti Franci, grazie di tutto, buona estate, appuntamento con te a settembre.
1: Ciao
2: ragazzi, ciao a tutti.

0: Radio Freccia.
1: Quando si dice chiudere con rilassatezza
2: tra le urla di Jared Leto
1: che
2: young people
1: è modo, okay. È modo, non lo so, ma l'ultimo accenno al vostro lavoretto estivo.
3: Hello. Buongiorno, ma ciao. Nessuno degli antichi ha citato la mostruosa consegna elenchi telefonici dove ti pagavano ad elenco, ma se non gli riportavi gli elenchi vecchi non prendevi un cent.
1: Vero, ma questa cosa era detta in maniera chiara: o ci porti vecchi o non becchi niente per i nuovi.
2: Poi pesavano un occhio.
1: Mamma mia.
2: Torniamo domani mattina.
1: Sei.
2: Puntuali dalle 6. Smile, stay up and rock on.

0: smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
2: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
3: Con Provolone Valpadana DOP.
4: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
5: Radio Freccia.
6: Sono le 10 di questo lunedì 20 luglio 2026, Eddie Berry al microfono con le Good Vibrations fino alle 13 assieme a Jimmy D, che adesso è ovviamente momentaneamente assente, giustificato, insomma sta arrivando sul terzo binario, sul nono binario tre quarti, quel diavolo di binario che preferite, insomma un binario a caso, quello che volete. Noi invece siamo qua fra poco con Paolo Pacchioni per parlare di sport. Ovviamente parleremo con Paolo della finale dei mondiali finita 1-0 per la Spagna ieri ai tempi supplementari. Molti di voi come il sottoscritto avrà fatto tardi per vedere la partita, meno per vedere le premiazioni, insomma ve lo dico già, praticamente Trump ha cercato ancora una volta di infilarsi nella cerimonia di premiazione, l'hanno accompagnato a lato, mettiamola così.

0: 10 e 6 minuti, buongiorno da Lucrezia Bernardo. In apertura alla guerra in Medio Oriente, si è conclusa la nona notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran. Le guardie rivoluzionarie hanno affermato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Kuwait. Abbiamo colpito duramente in onore dei soldati caduti, sono invece le parole del presidente americano Trump. Oggi è inizio il mandato del nuovo primo ministro britannico Andy Burnham. Dopo un breve discorso, Keir Starmer lascerà Downing Street, dove entrerà il nuovo leader Rabour, non prima però di essere andato a Buckingham Palace per l'investitura ufficiale da parte di Re Carlo. Sarà il 7° primo ministro in 10 anni dopo la Brexit. E monta la polemica politica sul caso del 43enne morto durante un intervento della polizia a Bologna. Per Fratelli d'Italia l'intervento delle forze dell'ordine era adeguato. La Lega intima giù le mani della polizia. Per il Movimento 5 Stelle non si può morire nelle mani dello Stato. Una maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arresti, di cui 47 minorenni, quasi 1000 i denunciati, 700 kg di stupefacenti sequestrati circa 300.000 euro in contanti e armi da fuoco individuati, poi 1000 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Il forte caldo e la siccità della vegetazione hanno favorito lo scoppio di incendi nel sud della Francia, in particolare nell'entroterra del Golfo di Saint-Tropez, in zone scoscese di difficile accesso in Corsica, mobilitati centinaia di vigili del fuoco. In chiusura allo sport, il calcio, la Spagna ha vinto il mondiale. Nella finale di New York le Furie Rosse hanno battuto l'Argentina 1-0, ma solo i supplementari, i 90 regolamentari, si sono chiusi sullo 0-0. Fischi poi per il presidente FIFA Infantino, quello degli Stati Uniti, Trump, l'ingresso in campo per la premiazione, le lacrime di Messi dopo il secondo posto. È tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni. 3 di meteo, ancora gran caldo nelle regioni centro-meridionali, mentre al nord si sta già un pochino meglio. Anche domani temperature alte al centro-sud. Da mercoledì finalmente si inizia a respirare un po' in tutta Italia. Da segnalare anche qualche temporale oggi all'estremo nord-est, domani un po' di più al nord e sul Medio Adriatico. Per i dettagli c'è sempre 3 di meteo.

0: Radio Freccia.
1: Alle 10:15 di questo lunedì 20 luglio 2026 diamo il benvenuto a Paolo Pacchioni, Bar Sport. Ciao Paolo!
2: Buongiorno, buongiorno, benvenuti al Bar Sport. Allora, oggi sul bancone abbiamo ovviamente i commenti post mondiale con il successo della Spagna che ieri in finale ha meritatamente vinto contro l'Argentina, che di fatto ha rinunciato a giocare. È stato calci contro calci e il gol che ha deciso la partita di Ferran Torres ha dato un senso di giustizia. Per quanto riguarda gli altri sport, la Formula 1, Spa, l'università della Formula 1, altra laurea per Kimi Antonelli che ha vinto bene, ma il secondo posto di Leclerc fa sperare una Ferrari quantomeno coprotagonista. E poi c'è il Tour de France, Pogacar sempre più padrone, ha vinto 4 tappe, ieri si è preso anche il lusso di far vincere Venepool, è però uscito di scena Jonas Vingegaard, vittima di una caduta, si è rotto la clavicola, peraltro la notte prima era stato svegliato alle 2 di notte per un controllo antidoping, magari era stanco, non si sa, intanto è uscito di scena.

0: Epici Guns N' Roses con November Rain, epica la finale di ieri dei mondiali, Paolo?
1: Beh, mica tanto, non è stata una bella partita come spesso capita in occasione dei mondiali. Poi qualcuno direbbe che per giocare bene bisogna essere in due. Ieri, come abbiamo detto, è stato calcio contro calci, nel senso che l'Argentina, che era arrivata in questa finale anche grazie allo spirito di squadra, alla combattività, alla voglia di non mollare mai, l'ha buttata soltanto sulla difesa, sulla grinta, sulla provocazione, sui falletti, insomma, e quindi non è stato semplice per la Spagna abbattere un muro, però bisogna dire onestamente che la Spagna, pur senza brillare nella partita, anche perché è andata a sbattere contro questo muro argentino, però assolutamente meritato, perché ha avuto diverse occasioni. Il Dibu Martinez, il portiere dell'Argentina, ha tenuto in piedi i suoi, poi però all'inizio del secondo tempo supplementare il gol di Ferran Torres ha fatto cadere un po' il muro, e tutto sommato c'è un senso di giustizia, nel senso che, pur riconoscendo l'Argentina i meriti di essere una squadra che non molla mai, ieri ha fatto veramente troppo poco per vincere, la voleva portare ai rigori non ci è arrivata. La Spagna vince il mondiale con la forza del collettivo, con una difesa che subisce pochissimo, perché ha subito soltanto un gol in tutto il mondiale, non è mai stata in svantaggio nemmeno per un minuto durante il mondiale, ha un centrocampo ricco di tecnica, c'è stato un ricambio generazionale con nuovi giovani che sono entrati bene. Forse la parte meno brillante della Spagna è stato l'attacco, perché ognuno ha fatto il suo ma senza strafare. C'era grande attesa per la Mine Yamal, ecco, ha giocato un mondiale normale dopo l'europeo scintillante due anni fa, un mondiale normale, però questo ragazzo che ha 19 anni ha già vinto mondiale ed europeo, e quindi insomma il futuro è suo. Il futuro non è di Leo Messi, che ieri è uscito di scena con le ormai consuete, lasciatemi dire, un po' stucchevoli lacrime a fine partita, perché qua non se ne può più nelle partite, nei reality, chi vince piange, chi
0: piangono
1: perde
0: tutti,
1: piange, chi è l'arbitro piange e basta, cioè su con la vita, ecco. Però insomma, diciamo che la partita di ieri non è stata brillantissima neanche per Messi, però insomma la sua carriera resta fulgida e non viene macchiata da questa uscita di scena.
0: Paolo, grazie, buone vacanze, ci sentiamo a fine agosto con il ritorno di Bar Sport.
1: Grazie ragazzi, un abbraccio a tutti voi, buona estate.

0: sia Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ti accompagno, ti aspetto, ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno appena.
5: A forza di dire ti dimentichi di te. A dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio. Resorts.
6: Radio Freccia.
7: Le 10:34, l'orario migliore per presentare Jimmy D. Buongiorno Jimmy.
8: Buongiorno.
7: Buongiorno, senti, cosa fai con la mia camicia?
8: Non avevo più magliette adeguate perché le ho usate tutte in questo weekend torrido.
7: Ok, e quindi hai deciso di usare una mia camicia.
8: Sì, sono venuto a casa tua a prenderne una di così, di strafona dal terrazzo. Track.
7: Ma il gatto non ha detto niente.
8: Tom, mi ha guardato e fa portala via, che ne ha sulle balle.
7: Così, va bene. È bello avere degli amici in casa.
8: Scherzi, soprattutto quando fanno miau la mattina.
7: Allora, ho amici in casa e amici che mi entrano in casa. Pensa
8: cani
7: che bello.
8: E gatti,
7: Chi manca?
8: Non manca più nessuno. Vabbè, lascia stare.
7: Va bene, andiamo avanti.
8: La storia la conosciamo. 10:35, buongiorno a tutti quelli che si stanno sintonizzando in questo momento e che per loro non è assolutamente strano sentirmi ora. Certo. Mentre per coloro che erano già lì, già dall'alba.
7: Sì, dicono, ma già qui.
8: C'ho la camicia di Eddie. Guarda, ma come mi sta? Ma cos'era la tua comunione questa?

0: che per tutti sia un Green Day. Guarda,
1: mamma mia,
2: siamo... Ma da che punto di vista? Verde della speranza o
0: sì,
2: verde del,
0: dollaro,
2: della
0: rinascita? Verde dollaro, verde speranza.
2: No, verde dollaro, no, dai. Sono
0: piccioli soldi, fresca.
2: Ma allora fammelo oro.
0: Oro.
2: Bello,
0: ma no, perché?
2: Pesante, tonante, sonante.
0: La banconota è più comoda dell'oro, però vabbè.
2: Ma lascia stare, senti, quelle le cambi dopo.
0: Comunque, ascolta, noi qua gestiamo, come sapete tutti, una comunità fatta di elementi strani,
2: sì, lo so,
0: no?
2: Abbiamo
0: molto diversi.
2: Abbiamo ho dei problemi, allora?
0: No, non tu, i nostri ascoltatori, ma nello specifico c'è un messaggio di una coppia che merita la tua analisi, la nostra analisi, ma la tua in particolare. Ascolta, ascolta.
3: Ragazzi, la Veronica deve dirvi una cosa.
2: Ah, ecco.
4: Non ce la faccio.
3: Diglielo.
4: Oddio. Ma sapete che Magritte, il pittore, aveva un fratello che era molto più magro di lui, no? Perché era il fratello di Magritte.
3: Io l'ho sposato, ragazzi, aiuto.
2: Pupa, Veronica, io vi voglio molto bene, vi conosco da anni, ma mo sono ganzi vostri.
0: Era il fratello di Magritte.
2: Certo.
0: Capisci? Cioè noi prima o poi pagheremo per queste cose.
2: No, io credo che invece sia giusto così, perché almeno ci sentiamo tra simili.
0: Sì.
2: Possiamo in faccia a dircele le cose.
0: Sì, ma noi abbiamo un ruolo, noi siamo da questa parte del microfono.
2: No.
0: E quindi abbiamo delle responsabilità.
2: Sto bersaglio. Io sto bersaglio e tu mi fai da controbersaglio.
0: Ah, quindi noi siamo qua a prenderle.
2: No, non facciamo altro che prenderle in realtà da tempo. Però, insomma, voglio dire, non c'è male. Su questa io rivedrei il numero, quello in rubrica, sotto la voce dottore, e andarci a fare un salutino, che così prima dell'estate lo andiamo così ad abbracciare.
0: Però Magritte di Magritte non è male.
2: Io avete ragione, ragazzi, secondo me. Salvateci.

0: Radio Freccia.
1: Allora, 10:46, sono sì. Le Good Vibrations, questo sì. È lunedì, noi sì. Abbiamo iniziato non bene, direi benissimo, sì. Perché si parte sempre dal basso, dalle fondamenta, ma sottoterra non c'era ancora partito,
2: no.
1: Posso dire, ma, molto bene,
2: ma
1: vai.
2: Possiamo fare di meglio, eh? Possiamo
1: sì.
2: Scavare.
1: Ah sì.
3: Pronto, Ciampino? No, c'ho una abete.
1: Ecco, capito.
2: Vedi, ma sì. Non è l'unico.
1: Ah, no.
4: Questa è per Veronica, suo zio Morendo gli ha lasciato 1 miliardo. Ma non ho uno zio che si chiama Morendo.
1: Benissimo. Benissimo.
2: Allora, però benissimo. C'è di buono questo, c'è di buono questo. Tutti ci sentiamo tornati alle elementari.
1: Direi peggio. Ci vorremmo materna, sentire alle elementari, ma nessuno ancora ci ha svegliato. E non, ancora non ci hanno detto, ehi, ciccio, abbiamo superato gli anta, dai.
2: Dici?
1: Sì. Però quella che ho addosso.
2: Sì.
1: Si chiama Margherita.
2: Sì.
1: La camicia a righe di Eddie preferita.
2: So, io...
1: È un po' stropicciata.
2: Infatti lui non lo sa, ma io ho in tasca un coltellino e gliela taglierò.
1: Ma sei una
2: o
1: merda.
2: Mia, o mia o niente.

0: il grande flipper degli Who, Pinball Wizard, alle 10.50 di questo lunedì 20 luglio 2026. Lunedì.
1: Bene.
0: Come sai, noi amiamo i grandi classici, no? Sei. Allora, abbiamo anche in questo settore un grande classico. Ci abbassiamo ulteriormente, te lo dico.
1: Ma va bene, abbiamo detto che dobbiamo andare sottoterra. Esatto. Andiamo fino in fondo a toccare le falde.
2: Un uomo entra in un caffè. Splash.
1: Ciao.
0: Questo è proprio veramente...
1: Sai che c'era anche il seguito?
0: No, aspetta, c'era una versione alternativa.
1: Ah, c'era alternativa.
3: Una mosca entra in un caffè. Splash.
1: E poi c'è anche una signora.
0: Sì.
1: Che entra dopo. Mm? Bing. Il cucchiaino.
0: Ok, ma non è finita qua.
1: No, è
2: comunque i cavi di potenza sono semplicemente dei fili della Basilicata, eh?
1: Vero, benissimo, molto bene.
0: Basta, no,
1: guarda, se mi arriva quello che mi dice come si chiamano gli abitanti di Trapani,
0: sì,
1: mi dice Black and Decker, io vi sputo. Ok, pure a te.
0: Vabbè, senti, poi c'è finalmente qualcuno che cambia discorso e dice qualcosa di leggermente più serio. Lo fa in maniera molto divertente, però.
4: Buongiorno

0: Sfrecciati, so che non c'entra nulla, ma vorrei augurare a tutti quelli che appiccano gli incendi della mia bella e amata Calabria di indossare mutande magnetiche e camminare in una valle di peni di ferro. Buona giornata da Orlando da Castrovillari.
1: Orlando da Castrovillari, come non essere d'accordo con te, esatto. Nel soprattutto ricordare quanto siano non solo dannosi e pericolosi gli incendi, ma quanto sia infame la cosa.
2: Esatto, sì.
1: E quindi grazie, e questo tipo di augurio va bene, lasciamo alla fantasia poter così.
2: La mutanda magnetica potere della fantasia, mi interessa però.
1: Eh sì, perché li attira.
2: Esatto, sì, sì, ma sto pensando, sì, ma quando sei in quelle situazioni, sì, ma se tu giri per strada in città, sì, e hai una mutanda magnetica, cosa succede?
1: Ah, niente, hai una valanga di cellulari appiccicati dappertutto, sì, chiavi.
2: Lei è un ladro, no!
1: E non è un'esortazione?

0: do the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Io mi sto già facendo i segni della croce.
3: Allora chiudiamo la prima ora e apriamo la seconda ora con questa modalità proprio frizzante, no?
2: Già sono
3: proprio
2: pallido. Sì. Faccio fatica a impallidire adesso, veramente.
3: Vabbè, ma sono io quello abbronzato, quindi insomma.
2: Beato te.
3: Aprimi il canaletto, per favore. Grazie.
2: Vai, Tiziano.
3: Vado.
4: Una biglia, dice alla sua amica biglia: attenta al gradin. Quale gradin? Din din din din din.
2: Se vuoi te la spiego, eh?
3: No, fammi un disegno.
5: Un cavallo entra in un bar e il barista: cosa ci è successo? Che muso lungo che hai oggi?
3: Ragazzi, qui siamo a seconda elementare, secondo me. Forse prima allora, però seconda elementare ci siamo.
2: Vabbè. Allora, sai perché? Le narici del cavallo sono così grandi?
3: No.
2: Provate a scaccolarti con uno zoccolo.

0: Le 11:08 minuti, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. La guerra in Medio Oriente è conclusa, la nona notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran. Abbiamo colpito duramente in onore dei soldati caduti, ha detto il presidente americano. Le guardie rivoluzionarie hanno affermato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Kuwait. E oggi è inizio il mandato del nuovo primo ministro britannico Andy Burnham. Dopo un breve discorso, Keir Starmer lascerà Downing Street, dove entrerà il nuovo leader Labour, non prima però di essere andato a Buckingham Palace per l'investitura ufficiale da parte di Re Carlo. Sarà il settimo primo ministro in 10 anni dopo la Brexit. E la tragedia di Bologna, nella quale è morto un uomo di origini marocchine durante un intervento di polizia, si è consumata in 39 minuti, lo rivelano le immagini della bodycam di un agente consegnate al PM dal momento dello spray urticante utilizzato contro il 43enne fino a quando il corpo esanime dell'uomo viene preso in carico dai soccorritori sanitari. Il Viminale ha garantito massima trasparenza. Non è solo la politica italiana a intervenire sulla sentenza di condanna a quasi 15 anni per Mario Roggero, anche Elon Musk si è espresso a favore del gioielliere che ha inseguito e ucciso fuori dal suo negozio 2 rapinatori. Si tratta di una follia, ha scritto il patron di Tesla, il giudice pubblico e ministero meritano la stessa condanna. Tragedia sfiorata invece in provincia di Napoli, dove un uomo di 34 anni ha coltellato la compagna di 25 davanti alle figlie minori. Quando sono intervenuti i carabinieri hanno trovato la vittima ferita all'addome. Secondo la ricostruzione, l'uomo ha agito in preda a un raptus di gelosia. Il 34enne è finito in manette. Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Spagna ha vinto il mondiale nella finale di New York. Le Furie Rosse hanno battuto l'Argentina 1-0, ma solo ai supplementari. Fischi per il presidente FIFA Infantino e quello degli Stati Uniti Trump all'ingresso in campo per la premiazione. Lacrime invece per Messi dopo la premiazione per il secondo posto. È tutto il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni. 3 di meteo, ancora gran caldo nelle regioni centro-meridionali, mentre al nord si sta già un pochino meglio. Anche domani temperature alte al centro-sud. Da mercoledì finalmente si inizia a respirare un po' in tutta Italia. Da segnalare anche qualche temporale oggi all'estremo nord-est, domani un po' di più al nord e sul Miglio Adriatico. Per i dettagli c'è sempre 3 di meteo.

0: Play Your Games, Greta Van Fleet.
1: Radio Freccia.
0: 11 e 18 questo lunedì 20 luglio, ben arrivati a Good Vibrations. Se vi siete sintonizzati in questo momento, niente poco di meno che il consiglio non richiesto, nostra rubrica che apre il lunedì come sempre, diciamo l'ultima prima dell'avvento dell'estate, o meglio della trasferta estiva da parte delle Good Vibrations. Oggi, cari miei, il mio consiglio non richiesto vola immediatamente in Olanda. Sto parlando dei Wood Chambers, che sono un gruppo musicale alternative rock ed elettronico fondato appunto nei Paesi Bassi all'inizio del 2020, una band che decisamente si distingue per un sound veramente oscuro, ipnotico e notturno, con Devil in My Blood.

Wood Chambers, Devil in My Blood, è estratto dall'EP Prologue del 2020, un concentrato di rock bello scuro, pesante, potente, insomma, con tutti questi riff belli graffianti e un'atmosfera decisamente tribale, rituale, una sezione ritmica che non fa sconti a nessuno, non fa prigionieri, c'è da dire. Quindi gli amanti del rock viscerale, tenetevi belli forti, perché insomma io vi suggerisco proprio quest'oggi, nel consiglio non richiesto, di andarveli a ricercare, i Voodoo Chambers. Allora, la band è formata da tre soggetti, di cui ha la voce, questa voce e mente anche tra l'altro carismatica del gruppo, un cantante e songwriter italo-olandese, è Valerio Recenti. Alla batteria invece, una batteria di fama internazionale, già noto per aver suonato con gli Armin van Buuren, gli Epica, i Vanderberg e Anneke van Geisbergen, ovvero Koen Herfst. E la chitarra invece, con questo tocco decisamente graffiante, anche molto molto atmosferico, è Timothy Dunn. Beh, insomma, a parte il fatto che con il riff iniziale si capisce fin da subito che insomma, dai, non si sta ascoltando il solito rock radiofonico, c'è questa energia potente, oscura, direi quasi azzardo esoterica, che ti cattura e non ti lascia decisamente andare. E la voce appunto di Valerio Recenti, molto potente, estremamente graffiante, si fonde secondo me perfettamente con il mood, quello che vanno a creare proprio questa band. Il concetto cardine fondamentalmente che ruota intorno ai Voodoo Chambers è quello di comunità. Infatti la band, da sue stesse ammissioni, non considera i propri ascoltatori come semplici fan, ma invita chiunque si rispecchi nelle loro atmosfere entra a far parte di una vera e propria tribù, quella che loro definiscono join the tribe. Allora, se vi sentite parte comunque di una tribù, allora i Voodoo Chambers fanno per voi. Ritorniamo a Radio Freccia con gli Inhaler.

0: bagno. Ti aiuto io, ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
1: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio. TH
2: Resorts. Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Radio Freccia.
4: 11.32 di questo lunedì 20 luglio 2026 e di Berni al microfono per le Good Vibrations dopo lo specialino che ha dedicato al suo consiglio il buon Jimmy. 366

0: 333-477-4466, il numero di telefono per mandare sms, whatsapp e vocali. È incredibile ma vero, prosegue la messa di messaggi dedicata, come possiamo dire, a alle boh.
1: Papà, mi compri i coriandoli? No, tu li butti.
2: Allora, due pomodori attraversano una strada e uno fa l'altro. Attento che...

0: Sono andato giù in cantina a vedere se ne avevamo altre due di freddure.
1: Sì, e le hai trovate?
0: Sì, mi sa di sì. Già so che ne hai dato quelle che c'erano prima.
1: Va bene.
0: Altre?
1: La chiudiamo qui con le freddure.
0: No,
1: poi.
0: Beh, no, perché si sta così bene con quest'aria condizionata così, dai.
2: Un dino dice un dino.
0: Ecco.
2: Giochiamo a nascondino. Dino. No.
1: Ma questa. Questa mi arriva alle medie, però, e non è da elementare.
0: Questa è
1: medie,
0: sì. È più da ce le portiamo
1: media.
0: Avanti,
1: È più da
0: anche
1: media.
0: Alle cene di rincontro delle scuole.
1: Ah, certo, quello sì. Quello
0: le
1: sì.
0: Classi, quelle di classe.
2: Grande Jimmy, guarda, sono andato a cercarli. Sono psicopatico, lo so.
0: È psicopatico? No. Perché?
2: Tanta roba. Grande, grazie, grazie.
0: Perché? Perché sei psicopatico? Solo perché hai accettato il mio consiglio non richiesto?
1: Ah,
0: mi sa di sì, mi sa che era riferito a questo. Mi fa piacere, bene.
1: Allora, poi invece messaggi scritti, arrivati al 366-6634-466, prego, declami.
3: Sentiamo. Ciao, due uccellini, uno magro e uno grasso su un ramo che cinguettano. Cip, cip, chop, chop.
1: Bello che sono così scemi che comunque ridi, cioè non ce la fai, capito? Cioè.
0: Mi ha ricordato l'Adriano Celentano quando quello. Si mette in piedi sul tavolo a fare questo tipo
1: di... Vuoi leggere come Celentano anche questa?
3: Due casseforti, ma no, questo non è Adriano Celentano.
1: No, questo...
3: Due casseforti si incontrano nel deserto.
0: Toh! Che combinazione!
1: Mamma mia, è veramente.
0: Oh, mamma mia.
1: Però sai cos'è? Sono così sceme che si ride in maniera

0: davvero liberatoria, no? Cioè, cosa che succederà alla mente, no? Perché a volte sai la battuta, cioè la velocità, cioè, qua è proprio piatto, no? Sì, una battuta scema, sì, appunto, senza se e senza ma.
1: Lo so. Succede questo.
0: Ci sta, dai, il 20 luglio.
1: Ci sta. Siamo così annoiati, ammorbati dall'intelligenza artificiale. Che non ci fanno ridere anche queste cose.
0: Che t'ha fatto l'intelligenza artificiale?
2: Ma rompe i coglioni.
0: Nel diciamo weekend. T'ha rotto le balle nel weekend.
1: Ah, no, ma se, ormai sempre. Ormai...
0: Citofona?
1: Non solo, cioè, fa cose, è incredibile.
0: È stata creata apposta.
1: Capito, però dai.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, 7 zaino scuola a 14,99 euro e da giovedì, materasso gonfiabile con pompa integrata a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Radio Freccia.
5: Le 11.46 di questo lunedì 20 luglio 2026. Allora, continuano ad arrivare messaggi. Cioè,
6: so, raga, ma c'è bisogno anche di questo.
5: Una funga dice a un fungo: dai, non fare il porcino.
6: Certo.
5: Ma come certo?
6: Ma certo.
5: Ma per favore.
6: Ma sì. Cioè,
5: allora, 17 messaggi. Allora, l'ospedale, dottore, mi sa indicare dove si trova il centro per la disintossicazione dalle droghe? Certo, segua la linea bianca. Cominciamo bene.
6: Benissimo, ragazzi.
5: Mamma mia.
6: Allora, rimaniamo ancora sul semplicissimo e ormai vecchissimo. Un signore va da un indovino. Chi è? Ah, iniziamo bene.

0: i Korn alle 11:50.
1: Meno male.
0: Meno male che c'è.
1: Meno male che ci sono i Korn.
0: Sì. Allora, meno male che ci sono i Korn, meno male c'è anche il dottor Mann, perché noi abbiamo Buongiorno. Bisogno della sua saggezza. Buongiorno, Doc.
2: Non ho capito l'associazione tra Korn e me. No,
0: saggezza, no, saggezza.
1: Sulla saggezza.
2: Ah, saggezza, vabbè, no, perché un attimo
0: allora,
2: qui che...
0: Qui c'è, allora, stiamo facendo un contest di battute sì. idiote e ci sono battute Bene, su cui piano, secondo me tu devi esprimerti. Piano. Per esempio, sapete cosa ci fa un cane nel deserto? Bobby Solo.
2: Ma povero Bobby, che ha avuto già problemi con i moscerini in concerto, adesso pure nel deserto, povero Bobby, in una baia, lui canta, certo. Benino anche.
0: Gelosia.
3: Che? Buongiorno a tutti, Emiliana da Verona, a me ha sempre fatto morire da ridere, sei Perseo, 36. Ciao a tutti.
0: Va bene. Come la valutiamo questa, Doc?
2: È per questo che poi l'analfabetismo di ritorno, anche matematica, a scuola vengono tutti bocciati, perché a maturità dicono 36. Certo,
0: fuori, via, fuori. Ma, fuori. Ma come? No?
4: Cosa fa un pomodoro al mattino? Salsa.
1: Grande! Come quella del chicco di caffè sotto la doccia.
0: Cioè?
1: Si lavazza. Va bene!
0: Andiamo avanti. Va bene, va
5: bene. Ciao, stracciati. Come si chiama il militare un po' duro d'orecchi? Cadetto. Gianni di Rivoli.
2: Cosa ha detto? Cadetto.
0: Cadetto.
2: No, ma sono momenti
1: Io sono felicissimo. Siamo veramente altro che Six Feet Under. Qui sì, siamo 60. No.
0: Chilometri.
6: Un'informazione. Per andare in via Le Mani dal Naso, prima devo transitare in via del tutto eccezionale o no? Grazie.
2: Ecco, questo è il livello, capito? Perché voi avete educato il vostro pubblico, tutti e due, a questo tipo di intrattenimento, che va bene, ci sta, 20 luglio, 40 gradi, estate, fancazzismo dilagante, e intanto l'economia non gira. Ecco.
1: Adesso è colpa dell'economia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia.
3: Mezzogiorno di questo lunedì 20 luglio 2026 di Bene Jimmy D e il Dottor Mann. Interrompiamo la, come dire, sequenza di fesserie, perché il Dottor Mann ha precisato che ci tiene la sua coratella. E quindi
4: la mia coratella.
3: Okay.
4: Ma te ne esci veramente come qualche dolore come intestinale in un momento inopportuno. Che significa ci tengo la mia coratella?
3: Come dire, soffri a sentire determinate battute e quindi alla lunga ci resti male.
4: No, io non soffro, sono seraficamente disposto a sentire ogni cazzata. Se vuoi te ne do anche una vecchia come il cucco, per quella, la storia del bambino.
5: Vai, voglio vedere che cucco ha in mente.
4: Papà, la nonna è cattiva, zitto e mangia che abbiamo solo quella. Ecco, adesso che fate? Non ridete.
3: Ah, io rido.
5: Bravo. No, no, sono felice che ti sei abbassato al nostro livello.
4: No, ma all'asilo, noi, all'asilo, come papà, l'America è lontana, zitto e nuota, tutta la serie, dai, eravamo bambini senza giocare. Quello avevamo, la strada.
6: Uso un po' Raid.
3: Lui ha fatto l'elementare con i Rage, lo sai?
5: Sì.
4: Ma come no? Ma no, venivano alla Parini, vicino al Tufello, che saluta, adesso è demolita perché l'abbiamo distrutta a picconate.
3: Tu i Rage?
4: Io i Rage e i miei compagni di classe.

0: Le 12.05 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Manifestazione questa sera in Piazza Nettuno a Bologna per chiedere verità sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine deceduto dopo essere stato fermato e immobilizzato dalla polizia. La procura di Bologna intanto ha avviato gli accertamenti sulla vicenda. Gli inquirenti analizzeranno l'intera dinamica, oltre al video circolato online valuteranno il ruolo di forze dell'ordine e sanitari, attesi gli accertamenti medico-legali. Nuova ondata di attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran per la nona notte consecutiva. Il CENTCOM annuncia raid per ridurre le capacità militari di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. Trump rivendica: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. L'incaricato d'affari italiani della Federazione Russa Giovanni Scopa è stato convocato al Ministero degli Esteri di Mosca dopo l'espulsione di due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, avvenuta il 9 luglio. Elon Musk interviene sul caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Su X il patron di Tesla definisce la sentenza una follia e attacca la magistratura italiana sostenendo che giudice e pubblico ministero meriterebbero quella condanna. Tragedia sfiorata in provincia di Napoli, un uomo di 34 anni ha coltellato la compagna 25enne davanti alle figlie minori. Quando sono intervenuti i carabinieri hanno trovato la vittima ferita all'addome. Secondo la ricostruzione l'uomo ha agito in preda un raptus di gelosia. Il 34enne è finito in manette. Il calcio, la stampa spagnola celebra il secondo titolo mondiale della Spagna 16 anni dopo il trionfo del 2010. I giornali iberici esaltano l'impresa della Roja Campioni, la miglior squadra del mondo, Spagna invincibili. I titoli dei principali quotidiani che celebrano il CT de la Fuente, il gol decisivo di Torres. La festa però è stata segnata anche da una tragedia. Ciudad Rodrigo, un ragazzo di 13 anni è morto dopo il crollo di una fontana presa d'assalto dai tifosi. Ora il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni. Trebi meteo, ancora gran caldo nelle regioni centro-meridionali, mentre al nord si sta già un pochino meglio. Anche domani temperature alte al centro-sud. Da mercoledì finalmente si inizia a respirare un po' in tutta Italia. Da segnalare anche qualche temporale oggi all'estremo nord-est, domani un po' di più al nord e sul Medio Adriatico. Per i dettagli c'è sempre Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 12:14, le Good Vibrations in trio con Eddie, Jimmy e il Doc. E io devo chiedere sommessamente scusa ai miei colleghi. Vabbè, faccio finta. Se, soprattutto Eddie. Perché lo perculo sempre bonariamente, ma insomma è perché lui mi ricorda alcuni personaggi che no, fammi dire.
2: Vai.
1: Ce n'è pure per te dopo, appunto. Non ti preoccupa. Mi ricorda Eddie alcuni dei personaggi, come dire, più significativi della storia dell'antica Roma, come il senatore che fermamente si oppose più di ogni altro, tant'è che fu costretto al suicidio, alla protervia dell'imperatore Nerone. Un senatore, un uomo delle istituzioni con la schiena dritta, che non si è fatto corrompere, che ha pagato con la vita lo sprezzo. Ed si trattava di Publio Peto, ma io non so, ma come si fa a fare una lezione di storia? Come si fa a fare una trasmissione divulgativa?
2: Sono d'accordo.
1: Publio Clodio Trasea Peto. E mo adesso fa ride, però insomma io non lo so, ma veramente era una figura.
3: Sì, no, ma certo, ti ringrazio per queste belle parole, guarda.
1: Perché parli come Celentano adesso? Peraltro lui era di Padova, Peto. Quindi.
2: Allora.
1: Vabbè, ciao.
3: Ciao.
1: Ciao.

0: dalla quale abbiamo tratto la figura poco conosciuta ma significativa della storia romana di Publio Peto, che era il senatore che molto ricorda nella sua fermezza morale il nostro Eddi, che ne è l'epigono. Mentre invece è così, tu perché ti sottovaluti?
1: No, io non mi sottovaluto, io però ho verificato che se io sono Publio Peto tu sei Costuziano Capitone.
0: No, Costuziano Capitone.
1: Tu sei Costuziano Capitone. Mi spiace.
0: È brutta sta cosa.
1: Perché Publio Peto è bella, scusami. Ma...
0: Publio Peto è una figura... Allora, se io dico che lui è contro la dittatura, contro Nerone, Publio Peto, che è uno...
1: Costuziano Capitone fu processato per concussione.
0: Sì, sì. Appunto.
1: Ma il governo, cioè, ma... a difendere i cilici fu il celebre filosofo e senatore stoico Clodio Trasea Peto. Sono io. Salve.
0: Sì, tu non difendi un cacchio perché non sei capace di difendermi, quindi concussione.
1: No, ma io ho difeso la popolazione contro di te, quindi io ho ottenuto che tu fossi condannato.
0: Lo vedete perché la mia vita, per quale motivo la mia vita è così complicata. Per fortuna abbiamo Jimmy che invece.
2: Ecco, senti un po'.
0: Odino!
2: Oh, Dino!
0: Odino, divinità suprema della
2: troppo,
0: mitologia, no?
2: Odino,
0: troppo.
1: Il papà di Thor.
2: Sì.
0: Beh, dunque lui ha due corvi.
2: Due corvi
0: e due lupi.
2: Due
0: e corvi guercio. E due lupi. Ed è guercio, sì, bravo, perché ha dato un occhio.
2: La
0: quando uno dice.
2: Sì.
0: Ma vedi, le sai le cose contro il gigante. Lui ha dato nel pozzo la conoscenza, ha dato un occhio al gigante.
1: Occhio di riguardo.
2: Gli furono poi anche date le varie rune del Futhark.
0: Lo vedete? Lui sembra quello che è il capovoga dei norvegesi verso l'America, fa un ru. Invece no, è Odino.
2: No, io faccio il parabordo.
0: Il parabordo quando arrivi al molo.
1: Comunque una bella statua di Costuziano Capitone. Io quando vengo a Roma te la preparo, dai.
0: Guarda, quando vieni a Roma tra la prossima settimana, giuro, ti faccio delle lezioni di romanesco in diretta che ti dovrai vergognare di essere sceso.
1: Vergognare.

Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: Alle 12.34 di questo lunedì 20 luglio 2026, questo tono colloquiale
3: è per
2: certificare che abbiamo a che fare con personaggi storici degni di questo nome.
3: Bravo.
2: Abbiamo appunto Costanziano Capitone, poi abbiamo dall'altro lato,
3: che
2: sei tu, che non mi ricordo più.
4: Aveva detto Odino, ma Odino, io mi tolgo da questa responsabilità.
2: Chi vorresti essere, Jimmy?
4: Io, me stesso, grazie.
2: Non sei abbastanza?
3: Sì, a bello!
5: Allora, guarda.
3: Pernacchione.
2: Allora, cosa possiamo fare? Vediamo un po'. Einstein.
4: Devo scegliere.
2: Leonardo?
4: No.
2: Nelson Mandela?
4: No.
2: Mahatma Gandhi?
4: Ma no.
2: Cristoforo Colombo?
4: Ma...
3: Guarda come va a finire. Eccolo, ecco. Arriva.
2: Lenny Kravitz?
4: No.
2: Peccato, era pronto.
4: No.
3: Pensavo peggio, avevamo già i pantaloni già rotti per te.
4: No. Devo pensare, ragazzi, è difficile sta domanda.
3: Ma che devi pensare?

0: Abbiamo un eroe, perché mentre tutti, compresi voi sfrecciati, è inutile che fate finta di no, avreste detto chi vorresti essere dei grandi personaggi, magari del passato più che quelli contemporanei, insomma, Jimmy ha resistito e ha detto no, Lenny Kravitz no. Malgrado i benefici, malgrado i vantaggi, malgrado insomma il fatto che ti si attaccano, forse perché tu ricco
1: quell'età,
0: rocker, forse perché anche tu sei un sex symbol e quindi non è che temi il confronto con Lenny. È questa la verità, mentre invece il nostro senatore Peto lì costernato di fronte a questo.
2: No, mi sono dato all'aria condizionata.
1: Si faccia il piacere!
2: Mi sono spostato di settore, insomma, è meglio. No, allora, Jimmy, ti ripeto altri i nomi di personaggi famosi. Dai, Galileo Galilei. Su.
1: No, grazie.
2: No. Isaac Newton.
1: No.
2: No, dai, no. Mamma mia. Charles Darwin.
1: No, mi sta sulle palle. No,
2: Niccolò
1: no.
2: Copernico.
1: Già meglio.
2: Meglio, ok. Vabbè,
0: una rivoluzione copernicana.
1: Non so chi sia.
2: Chi?
1: Non so
2: Camillo
1: chi?
2: Golgi.
1: Venia, non lo so.
0: Chi è Camillo Golgi?
1: Lui sta leggendo. Ma chi è Camillo Golgi? Strane, esatto. Non sa neanche lui dove si sta informando.
0: Camillo Golgi è quello che ha scritto l'articolo, forse.
1: No.
2: Medico istologo. Uno dei più grandi ricercatori italiani nel campo della medicina.
1: Non lo so.
0: Lo salutiamo, però insomma. Non...
1: Se n'è andato nel 26 dello scorso
2: si è inventato il metodo millennio. Golgi, però, vedi?
1: Sì.
2: Io cosa è importante. Enrico Fermi.
0: Non lo so.
2: Enrico Fermi.
1: No,
2: no.
1: No.
2: Niente, no.
1: Margherita. Marconi. Sì, ok, ci sto, dai. Margherita.
0: Margherita. Oh.
1: No.
2: Abbiamo tolto.
0: Non è che c'è il fisico proprio.
1: No,
0: adesso,
1: ma lascia che tutti la fisicità. Stiamo parlando della persona, comunque, ciò che ha fatto o della somiglianza fisica? Se no, non ci azzecchiamo mai.
0: No, nessuno. Vabbè, ma tu sei un attore, sei un trasformista, puoi fare anche Margherita Hack, puoi fare anche Laura Palmer.
1: Mi frega un cazzo! Facciamo così, no?
0: No,
1: non diceva. No.
2: Più o meno.
1: Margherita, sì. Non volercene.
2: Pasteur?
1: Pasteur.
0: Sì, lei, la signora Curie.
2: No, lui fa Pasteur.
1: Pasteur.
2: Tu fai la Curie.
1: Ah, beh.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Allora, alle 12.47 dobbiamo fare il punto sui personaggi storici del passato che tu, Eddie, hai surrettiziamente evocato, tipo Camillo Golgi. E qualcuno dei nostri sfrecciati ha detto che è quello che cantava Benedetto Autunno. Siamo ricaduti in quella mestizia assoluta delle minchiate che tu hai propalato per tutta l'ora prima che arrivassi io, e adesso non usciamo più. Io volevo fare un po' una trasmissione divulgativa, di storia, romantica.
2: Io non mollo.
3: Meno male che c'è chi vola alto.
1: Ecco. Chi vola alto?
2: Niente.
1: Ah, cioè io, certo.
3: In quanto capitone voli alto, è noto.
1: Guardate che siete pronti per la denuncia, civile e penale.
3: Sono anni che devi denunciarmi, non è mai arrivato niente.
1: È qui, è a 300 metri, il tribunale è qui, basta una carta da bollo, una merca.
3: Non è mai arrivato niente.
1: È perché hai cambiato indirizzo 15 volte.
2: Sì.
1: Continuate così, fate i lupi mannari a Londra.

0: Warren's Even Werewolves of London alle 12.50. Vedi come sono onomatopeico. Ma
1: devi stare più tranquillo, però, perché non è che la gente guida nel traffico, nel raccordo, la tangenziale, l'autostrada, e sente la tua voce stentorea, perentoria.
0: La mia voce stentorea e perentoria vuole leggere il messaggio che è arrivato al 366-663-4466 di Roby da Bergamo, che lega i temi della puntata, ovvero: per collegare due argomenti di giornata vorrei essere stato un personaggio storico per pronunciare le loro frasi più famose. Mozart, tranquilli, ho un piano.
1: Vabbè, ma
0: Louis Vuitton, venderò cara la pelle.
1: Ah, e queste erano le freddure per chiudere, come dire...
0: Tutto torna, capisci? Tutto si aggancia, capisci? Come alla fine questo programma è proprio... è perfetto, è tondo, capisci? Cioè...
1: Io devo parlare con la direzione, perché mi hanno detto vai, che sarà sicuramente un programma divulgativo, scientifico, storico, umanistico e quant'altro, sì, e poi mi ritrovo a fare... Ma non fate le battute che manco veramente quando tiravano i gatti morti, con tutto rispetto per i gatti
0: morti.
1: Vogliamo
0: la musica allora, spettacolo. Park per il dottor Mann.
1: Ma che è una versione a cappella?
2: Va bene, era questa.
1: Io sono spaventato da questo.
2: Ma ricordo
0: questa, sì. No, mettiamola a suo agio, perché la prossima ora è importante per lui, no? Quindi deve fare la persona seria, quindi dobbiamo lasciare la situazione in maniera corretta nei suoi confronti.
1: Ma discreta, dovete andare via proprio.
2: Perfetto.
1: Mettetevi le ciabatte da albergo, quelle che rubate sempre, bianche, quando andate via.
0: Per chiudere, se non vuoi fare il senatore Capitone, chi vorresti fare tu?
1: No, io voglio fare quello che sono, vorrei fare il mercato della AS Roma, perché ancora siamo alle prese col primo acquisto. Mi sembra la cosa più importante.
0: Basta.
1: Appunto, perché si torna a pensare alle cose serie, finisci mondiali, tarocchi, falsi, Trump, Infantino, andassero tutti in vacanza.
2: Di essere nomato come Gaio Appuleio Diocle, uguale a lui.
0: Diocle?
1: Guarda, io veramente, andate via.
0: Ciao.
2: Oh, ciao. Ricco.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Mancano 8 secondi alle 13, la quarta ora delle Good Vibrations con il vostro dottor Man, con voi cari sfrecciati e un ospite in studio per parlare della situazione della musica dal vivo, soprattutto in Italia e non solo. Andrea Silenzi di Repubblica, buongiorno Andrea.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Sei pronto a picchiare duro? Perché insomma il nostro fine, il nostro scopo è quello di capire veramente che musica fa là fuori.
2: Nato pronto,
1: voi state all'ascolto e potete intervenire come sempre, cari sfrecciati, perché è l'ora di pranzo e condividiamo ogni tipo di valutazione, anche ci accapigliamo, devi sapere Andrea.
2: Finalmente.
1: Con loro è facile. 366-663-4466 per le vostre voci.

0: Le 13.05 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Manifestazione questa sera in Piazza Nettuno a Bologna per chiedere verità sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine deceduto dopo essere stato fermato e immobilizzato dalla polizia. La procura di Bologna intanto ha avviato gli accertamenti sulla vicenda. Gli inquirenti analizzeranno l'intera dinamica oltre al video circolato online e valuteranno il ruolo di forze dell'ordine e sanitari. Nuova ondata di attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran per la nona notte consecutiva. Il CENTCOM annuncia raid per ridurre le capacità militari di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. Trump rivendica: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. L'incaricato d'affari italiano nella Federazione Russa, Giovanni Scopa, è stato convocato al Ministero degli Esteri di Mosca dopo l'espulsione di due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, avvenuta il 9 luglio. Elon Musk interviene sul caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Su X il patron di Tesla definisce la sentenza una follia e attacca la magistratura italiana, sostenendo che giudice e pubblico ministero meriterebbero quella condanna. Tragedia sfiorata in provincia di Napoli. Un uomo di 34 anni ha accoltellato la compagna 25enne davanti alle figlie minori. Quando sono intervenuti, i carabinieri hanno trovato la vittima ferita all'addome. Secondo la ricostruzione, l'uomo ha agito in preda ad un raptus per gelosia. Il 34enne è finito in manette. Il calcio, la stampa spagnola celebra il secondo titolo mondiale della Spagna 16 anni dopo il trionfo del 2010. I giornali iberici esaltano l'impresa della Roja, campioni, la miglior squadra del mondo. Spagna invincibile. Titoli dei principali quotidiani che celebrano il CT della Fuente e il gol decisivo di Torres. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Z torna più tardi, ora arriva il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni. 3 di meteo, ancora gran caldo nelle regioni centro-meridionali, mentre al nord si sta già un pochino meglio. Anche domani temperature alte al centro-sud. Da mercoledì finalmente si inizia a respirare un po' in tutta Italia. Da segnalare anche qualche temporale oggi all'estremo nord-est, domani un po' di più al nord e sul Medio Adriatico. Per i dettagli c'è sempre 3 di meteo.

0: Gli Hives, Enough is Enough, quando è abbastanza, diciamo noi, anche per quanto riguarda la situazione della musica dal vivo in Italia e nel mondo. Ne parliamo oggi con il mio amico Andrea Silenzi, giornalista musicale di lungo corso di Repubblica. Andrea, tanto benvenuto di nuovo.
1: Grazie.
0: Partiamo dall'halftime show ipertrofico e un po' abborracciato ieri della finale dei mondiali. Ti ha convinto?
1: No, io l'ho trovato un po' patetico, soprattutto sovradimensionato rispetto poi al significato di quello che abbiamo visto. Oltretutto, infilare una cosa alla Super Bowl in un evento calcistico, secondo me, è un'aberrazione. Non ci siamo proprio nei termini. E poi quello che abbiamo visto, sinceramente, a parte Madonna che entra con
0: Ronaldo e Ronaldinho.
1: Sì, ma sulla base poi di Disco Inferno non ho capito esattamente il mix. Il resto era veramente poca cosa. Mi dispiace per Shakira, che mi è anche molto simpatica, ma insomma è stato un evento francamente proprio inutile.
0: Inutile e molto, come dire, lontano dallo spirito americano del Super Bowl, dell'halftime show, e fatto in modo tale che poi anche nella cerimonia di chiusura dei mondiali i playback sono, come anche alle cerimonie olimpiche, i playback non si possono proprio sentire, no. Lo dico, Robbie Williams, Laura Pausini.
1: No, ma è veramente contro lo spirito della musica. Io posso capirlo nelle trasmissioni televisive, anche se ormai non ce ne stanno più, ma in uno stadio davanti a miliardi di spettatori, francamente, cantare in playback, io mi sarei rifiutato.
0: E invece loro no, non si sono rifiutati, e poi comunque chi non ne ha giovato sicuramente sono state le squadre costrette a un nuovo riscaldamento.
1: Un intervallo lunghissimo.
0: Non si può fare un intervallo di mezz'ora. No. Nel calcio no, nella NFL forse sì. Comunque continuiamo a parlarne tra poco. Paul McCartney.

0: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Ti accompagno, ti aspetto, ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno appena...
2: A forza di dire ti dimentichi di te. A dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio. Resorts.
3: Radio Freccia.
4: 13:17 con Andrea Silenzi di Repubblica, ospite qui in studio. Riflettevamo prima sulla baracconata dell'Halftime Show della finale del mondiale di ieri. Qualcuno di voi sfrecciati ha detto al 366-6634-466: sì, è vero, il playback non era tanto gradevole, però il coro dei bambini che inneggiavano all'amore in un momento come questo, Andrea.
5: Non lo so, mi sembra anche un toccarla facile, no? Sì,
4: troppo facile.
5: Per carità, va bene tutto, però forse la musica, quando ascoltiamo musica vorremmo ascoltare musica, quindi vorremmo ascoltare artisti.
4: Adesso mi faccio mandare a quel paese dai miei soliti detrattori, ma vedere l'amore, la pace...

0: piace i bambini che cantano con Trump in tribuna. Forse stonava un po', forse quella era la musica inadeguata, ma questo è un mio pensiero, quindi poi continuiamo a parlare.
1: Purtroppo
0: di...
1: lo condivido, Stefano. pensa no, un po'.
0: L'abbiamo visto tutti. Abbiamo visto anche la cerimonia delle strette di mano al presidente, il presidente che si mette lì a fare la foto con la squadra che alzava la coppa. Lasciamo stare.
1: Sì.
0: Lasciamo stare. Leonard Skinner, Simple Man.

0: Archiviate le valutazioni sull'halftime show di ieri della finale del Mondiale di calcio, passiamo con Andrea Silenzi, ospite qui in studio, Andrea di Repubblica, passiamo invece a valutare una situazione che è più vicina a noi e che prende spunto da qualcuno che l'ha fatto l'halftime al Super Bowl, che è Bad Bunny. L'altro ieri a Milano, come sapete, c'è stata una tempesta di grandine con grandi problemi per l'evacuazione di 80.000 persone del pubblico da una struttura completamente inadeguata, qual è l'ippodromo della Maura a Milano, che non prevede grandi uscite, non prevede grandi vie di fuga, ma soprattutto poi c'è il discorso dell'appello che è stato rivolto dal palco dagli organizzatori: rimanete ai vostri posti prima che veramente scoppiasse il nubifragio vero e proprio. Perché questo? Perché il sospetto è che poi, se il concerto riprende e dura contrattualmente il minimo, forse poi non c'è bisogno di rimborsare il pubblico dei biglietti. È così, Andrea?
1: Sì, è così, però devo aggiungere una cosa.
0: Tu c'eri peraltro il giorno prima.
1: Io il primo giorno c'ero. Devo aggiungere questo, che i promoter nei contratti sono assicurati sul mancato incasso, sul mancato spettacolo e sulle... appunto, come le vogliamo definire?
0: Le problematiche meteorologiche.
1: Esattamente. Quindi, secondo me, il discorso è giusto, ma fino a un certo punto. Io credo che il cuore del problema in questo momento, non solo in Italia, ma in Italia forse è peggio che in altri posti, sia la garanzia per chi va ad assistere a un concerto e spende una cifra anche considerevole.
0: Di godere di uno spettacolo affidabile.
1: Esattamente, e comunque di avere delle condizioni di vivibilità all'interno dell'arena dove si svolge il concerto che siano umane, no, non lo sono più.
0: Non devi soffrire. Vivibilità, come dici tu, e anche, se mi permetti, visibilità. Intanto arriva il mio regalo musicale di oggi. Sentite qui.

0: una versione quasi punk di Peter Gabriel e della sua band di The Lamb Lies Down on Broadway 1978 a Rock Palace, una versione veramente che in qualche modo già si distanziava da quella che era quella ufficiale, meravigliosa, con i Genesis. C'era Tony Levin qui nella band, quindi un bel sentire dal regalo musicale di oggi. A proposito di concerti, Matteo scrive: chi organizza concerti in Italia dovrebbe innanzitutto vergognarsi, in secondo luogo fare una cosa che si chiama benchmarking, ossia farsi un giro fuori e vedere come sono organizzati i concerti stessi all'estero, in posti tipo Germania, Belgio, Inghilterra, Svezia, dove i live e i festival sono perfetti, godibili, fruibili da più di 150.000 persone senza nessun intoppo. I concerti in Italia sono ridicoli. Andrea Silenzi di Repubblica, di questo stavamo parlando con te prima, cioè io se pago e pago caro devo essere intanto al sicuro nella struttura, due devo vedere e tre devo se succede qualche cosa devo essere messo in condizione di essere rimborsato bene. Tra l'altro faccio un esempio soltanto: i biglietti di Bob Dylan che verrà in Italia a novembre, 150 euro nei Palau Sport.
1: Allora, il discorso secondo me è molto articolato. Il primo è questa sete di numeri, questo gigantismo, no? Per cui io ho fatto 200.000, allora io faccio 220.000 e così a seguire. Il che non fa bene in assoluto, perché lo sappiamo, insomma, quanti anni sono che andiamo ai concerti. Il numero di spettatori è inversamente proporzionale alla qualità dello spettacolo che tu riesci a fruire. Perché poi se, come al concerto di Ultimo, finisci al pit 6 e stai a 800 metri dal palco, si spengono gli schermi e tu praticamente, se stai a casa con la radio o stai lì, è la stessa cosa. L'altro problema, ma il problema se così vogliamo dire, è la necessità di esserci. Io l'ho visto, la maggior parte delle persone che stavano sulla terrazza di Bad Bunny erano lì più per fare selfie.
0: Presenzialismo.
1: Esattamente.
0: Ecco. E questo è un altro dei grandi problemi. C'è chi deve andare lì per forza o per fare storie o perché sei un influencer o perché fai parte di un certo tipo di mentalità, ma avere l'amore per la musica è tutta un'altra cosa.

0: Radio Freccia.
1: 13.36, allora cerchiamo di capire esattamente come si potrebbe migliorare la situazione dei concerti, almeno nel nostro paese. Intanto il gigantismo è una piaga che affligge proprio tutta la filiera ed è quasi indispensabile per far quadrare i conti, visto che i dischi non si vendono più. Forse bisognerebbe anche ridare un po' di ossigeno anche ai piccoli eventi e giustificarli come tale, a patto che siano di qualità.
2: Allora, il problema più grande che vedo, che percepisco è esattamente quello che dici tu, cioè la parte, diciamo, più bassa della filiera è completamente abbandonata a se stessa. Non ci sono posti per suonare e questo poi diventa un grave problema, perché poi o passi a Sanremo o diventi uno sconosciuto.
1: Natalina scrive: alla Maura, l'ippodromo, è successo anche con Vasco, noi riparate dentro un baracchino a calcate con tendone e proteso per accogliere più gente possibile, dei ragazzi messi sotto un traliccio della corrente elettrica, poi, ma li hanno fatti spostare, non c'era riparo.

0: Andare ai concerti ora è... Boh, io sono stata al mio primo concerto quando avevo 12 anni con mio papà, ora ho io una figlia di 11 che fortunatamente ama il genere e mi ha chiesto di essere portata, voleva vedere i System oppure i Linkin Park, però non lo so, andare a un concerto ora in un posto come la Maura poi, no, la Maura proprio no.
1: Allora c'è un problema, Andrea Silenzi di Repubblica, c'è un problema di strutture che devono essere all'altezza, devono essere adeguati, c'è un problema di un gigantismo oltre il quale non si può più andare. Tor Vergata secondo me è stato l'estremo limite, concerto di Ultimo e siamo qui a rallegrarci che non sia accaduto nulla agli spettatori nel deflusso o durante il concerto. Vero è che alcuni insomma impresari hanno acquisito a Milano e non solo appunto degli impianti dove poter fare musica, però il problema è nazionale.
2: È un problema enorme secondo me, perché poi la richiesta di biglietti, e lo stiamo vedendo, biglietti che per concerti che ci saranno tra un anno e mezzo, sono già esauriti. Quindi è evidente poi che chi gestisce questo tipo di eventi probabilmente non ha un grande interesse anche a limitare il gigantismo, anzi in qualche modo lo incentiva. Io dal mio punto di vista, forse fossi un artista, magari due parole le direi al mio promoter.
1: Detto questo, gli artisti, soprattutto quelli internazionali, come tu ben sai, seguendo insomma le vicende della musica dal vivo, gli artisti pretendono il compenso anticipato prima di salire sul palco. Comunque vada, loro intascano i soldi e poi poco conta se lo spettatore, per alcuni di loro, naturalmente non per tutti, se lo spettatore sia trattato in modo un po' così, in strutture assolutamente inadeguate. Va ricostruita forse la cultura del live e del piacere di stare lì per ascoltare la musica e di non svenarsi per quello che riguarda il costo dei biglietti. Intanto, Rooney.

0: Io sarei voluta tantissimo andare al concerto dei Foo Fighters alla Maura, però sentendomi con altre persone nei gruppi social, con persone proprio reali, fisiche, che mi hanno detto si sente malissimo, se capiti dietro non vedi nulla, e volevo andare con i miei figli. E allora gli ho detto no, 10-14 anni in un concerto di Foo Fighters nella Maura, un ippodromo, no. Ho visto il costo dei biglietti, un salasso, e quindi ho detto pace, ci sarà il momento, un giorno in cui sarà fatta una struttura, ma vedremo.
1: Ecco, qualcun altro di voi, cari sfrecciati, dice invece all'opposto: io sono andato alle Capannelle a vedere gli offspring. Difficilissima, con la famiglia, è stata una bellissima esperienza, c'era visibilità, c'era spazio per tutti. Allora il problema, tu Andrea Silenzi Repubblica, prima ponevi anche l'accento sui biglietti, che sono veramente un salasso, ma che sono messi in vendita un anno e mezzo prima. Questo naturalmente per garantirsi un po', no? Per chi li incassa, una gestione degli interessi bancari, e anche per poter foraggiare tutti gli eventi che verranno. Ma insomma, è normale che poi dopo 10 minuti dalla messa in vendita online finiscano?
2: Non lo so, guarda, è un tema gigantesco, perché poi alla fine non è che si può impedire alle persone, ai fan, di accedere, cercare di accedere in tutti i modi. Io credo che il discorso vero sia quello che facevi tu prima, cioè la cultura della musica, che dovrebbe essere non tanto celebrazione ma ricerca di stupore nei concerti. Invece chi propone delle cose un po' più ardite viene seguito poco, chi invece mette in piedi il jukebox in cui tutti cantano, tutti sono contenti, allora lì c'è il premio. È secondo me un tema importante.
1: È un jukebox antologico, laddove non c'è più forse voglia di scoprire qualcosa di nuovo, che invece era proprio il movimento che ti portava ad andare a un concerto anni fa. E evidentemente bisogna fare anche un cambio di passo in questo senso. Continuiamo ancora a parlarne tra poco.

0: Radio Freccia.
1: 13:51, siamo qui con Andrea Silenzi di Repubblica a parlare del gigantismo dei concerti e con voi sfrecciati che in qualche modo dite sì, però i concerti che portano 10.000 persone, insomma è facile trovare posto poi per stare larghi, quelli da 50.000, da 100.000, molto meno. Questo è il punto. Secondo me gli investitori, gli impresari, non dovrebbero farsi attrarre dall'idea di poter fare campi sterminati di ascoltatori che poi stanno a 8-10 chilometri. Magari dovrebbero tentare di mettersi di fronte al management dell'artista e dire ne facciamo due, ne facciamo tre, ne facciamo 10 se possiamo. Non andiamo oltre la capienza di uno stadio, se quello poi diventa un problema per chi non vede nulla, non sente nulla e magari, come diceva qualche ascoltatore, vede soltanto lo schermo e non l'artista sul palco.
2: Secondo me, se l'obiettivo è superare Woodstock, allora capisco che ci possa essere questa ambizione, no? di mettere insieme il maggior numero di persone possibile, ma diciamo dopo quanto è passato? 60 anni? 50 anni? Forse le condizioni proprio minime per chi va a assistere a un concerto dovrebbero essere un po' diverse.
1: Dovrebbero essere diverse, poi Woodstock, ricordo, era un concerto a pagamento, solo che sfondarono perché sì, ne arrivavano 5 volte tanti di spettatori e quindi tutto gratis. C'è una cultura in altri paesi, in Inghilterra c'è Glastonbury o festival che sono organizzati da decenni, ma sono proprio dei villaggi dove sì, si fa musica e non è un campo che viene occupato per un giorno da una popolazione nomade di ascoltatori, no, da 250.000 persone.
2: Oltretutto gli ippodromi in particolare hanno un problema molto serio, che se piove diventano una fanga,
1: diventano
2: totale,
1: diventano un pantano e poi insomma abbiamo visto cosa è successo. Grazie Andrea Silenzi, Repubblica.
2: Grazie a voi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le due in punto, o meglio, sono quasi le due in punto, mancano una manciata di secondi. Ora sono le due in punto e quindi it's 2 o'clock. Hello rockers and welcome! Benvenuti rockers, benvenute, benvenuti a tutti quanti all'interno di questo spazio che con il rientro del lunedì riparte alla massima velocità. Entriamo così, anzi entro a gamba tesa nella vostra vita, senza i freni, in discesa, urlando. Electric Ladyland, questa più o meno è la definizione di quello che vi accompagna da ora fino alle 17, ovvero io, la musica e le vostre chiacchiere. E iniziamo subito con un classicone degli Oasis, Don't Look Back in Anger.

Questa è la canzone dei miei giorni, di questi giorni. Perché mi sto dicendo don't look back in anger, non voltarti a guardare indietro, perderti nella rabbia. Ci sono canzoni che ascolti in alcuni periodi della vita e sono semplicemente belle canzoni. Poi ci sono delle volte che le riascolti e dici urca. No, magari non dici urca, ognuno usa un intercalare diverso, però urca oggettivamente suona abbastanza fiabesco, manco fossi Tonio Cartoni. No, però dici, caspita, queste parole in questo momento mi stanno dicendo delle cose molto più forti e allora ti legano poi a quella fase. E magari ognuno di voi in questo momento si sta legando a una canzone che conosce da tanto tempo, perché no? Potrebbe essere momento di riscoperta musicale da condividere con noi di Radio Freccia in questo lunedì 20 di luglio. Io vi ricordo come sempre che abbiamo un numero all'attivo attraverso cui vi potete raccontare, ovvero il 366-663-4466. Proprio due giorni fa, no, scusatemi, proprio oggi. Nel 2017, il 20 luglio 2017, 9 anni fa, veniva a mancare questa voce che cantava inni di intere generazioni.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 14 e 12 minuti. Ho realizzato veramente nel dirlo poco fa, avendo aperto insomma le nostre tre ore insieme ascoltando i Linkin Park, che oggi cade l'anniversario della sua scomparsa, sono passati 9 anni, e mi ricordo benissimo la puntata che feci dopo aver appreso della sua scomparsa, perché l'annuncio comunque non arrivò la mattina, arrivò più verso il tardo pomeriggio. Io ancora conducevo la sera dalle 22 fino a mezzanotte, e ricordo di aver fatto 2 ore solo di messaggi, di pensieri che arrivavano per questo artista, che davvero, quello che intendevo dire poco fa, è stato la voce di almeno 2 generazioni di adolescenti che attraverso il suo racconto riuscivano a trovare il proprio spazio e in un certo modo anche la propria pace. Just a perfect day.

just a perfect day. Problems all left alone. Weekender.

Perfect Day, il Reed alle 14:17 minuti. Ovviamente chiudiamo, visto che abbiamo aperto quest'ora ricordando l'anniversario della scomparsa di Chester, celebrandolo, rest in power. C'è chi scrive ciao Chester, c'è chi scrive per quanto riguarda i Linkin Park e tutta questa nuova fase della loro vita come band, mi piace, la supporto, ma nulla mi riporterà le emozioni che ho provato quando lui c'era. Chester vive per sempre nella mente di chi l'ha amato, è sempre così. Ovviamente gli artisti hanno un grande peso poi nella vita di chi scopre la loro musica, li ama e li celebra, però hanno, passatemi il termine, il vantaggio di rimanere poi eterni attraverso, per l'appunto, la propria arte. Cambiamo decisamente genere, ci sono i Lumineers.

freccia, libera come noi.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: 14:25, sempre con Silvia, microfono che vi accompagna fino alle 17. Buona giornata, buon lunedì 20 luglio. Lo so, è lunedì, lo so. Tendenzialmente una giornatina di merda per le persone che devono riprendere magari a lavorare, hanno lasciato indietro un po' di lavoro accumulato, però una giornata di riposo per chi lavora ad esempio nei ristoranti. Quindi un abbraccio a chi si sta prendendo questo lunedì per riposare. E magari è un lunedì di ferie per qualcuno. Dici, parto a luglio così non mi vivo la calca di agosto. Nel caso... Come?
3: Parrucchieri.
2: Barbieri, ristoranti, insomma quelli che magari ci danno dentro nel weekend per permetterci di avere accesso a dei servizi che fanno molto comodo a tutti e che giustamente poi lunedì si riposano e se lo meritano.

Girls of Summer, gli Aerosmith alle 14:29 minuti in questo momento preciso. Ricordatevi sempre che Radio Freccia oltre... Oh mio Dio, ma ho preso a pugni il microfono. E il microfono muto, muto. Ormai abbiamo deciso che questo è il nostro rapporto, no? Ho dato un pugno al microfono perché mi sono chiusa la camicetta, perché sono veramente affranta dall'aria condizionata che c'è oggi. Io vorrei che questa cosa venisse risolta, ma non sto facendo niente per farlo.

E quindi sto solo avvolta nella mia camicetta. Dicevo, potete ascoltarci, questo va bene, è abbastanza certo e definito, ma potete anche vederci ai nostri due canali, non uno ma due, il 258 del digitale terrestre e il 738 di Sky, nel caso abbiate Sky. Fra poco i Greta, ora Disturbed.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 14:37 minuti con la vostra Cecilia, microfono che vi accompagna fino alle 17. C'è chi dice grazie al cielo per i Greta Van Fleet, il nostro Paolo, perché questa canzone insomma ci piace molto, io sono molto d'accordo. Magari sono i Greta, vabbè, sono partiti con un tiro che alla fine, per quanto siano stati criticati, sembrano le Zeppelin, conquistò un po' tutti li abbiamo amati all'inizio, poi hanno sperimentato su altre cose, magari ora il suono è ancora diverso, ma questo rock anche un po', quindi l'ha presa bene, sempre che strizza l'occhio a delle sonorità un po' più anni 70, su di me ha sempre un effetto positivo. Se poi in mano c'è pure una birretta mentre li ascolti, la vita è perfetta.

Lately e un video che fu insomma volutamente un tributo a Black Hole Sun dei Soundgarden. Il video venne quello di Lately, diretto dallo stesso regista, ed è giusto anche oggi, nel giorno in cui ricordiamo l'anniversario della scomparsa di Chester Bennington, ricordare che oggi però ricorre anche l'anniversario della nascita proprio del frontman dei Soundgarden, ovvero Chris Cornell. Quindi due grandi amici accomunati da una fine prematura e molto triste, e che l'anno prossimo per entrambi porterà alla cifra tonda per la prima volta, perché saranno per entrambi 10 anni.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 14:51. Allora, nel fuori onda stavo raccontando una cosa a Nobody, cioè che sono tornata in un posto dove non tornavo da tanti anni, ma che è stato quando ero adolescente, cioè banalmente il posto dove ho dato il primo bacio, sai, classico, classica estate italiana anche dei primi anni 2000, ovvero la Romagna. E non è per fare una sviolinata ai romagnoli all'ascolto, però cioè mi sono proprio ricordata del perché ci andavo così spesso quando ero più piccola. Cioè, perché ti diverti. Cioè, essenzialmente perché ti diverti un sacco, perché conosci un sacco di gente, perché anche se sei arrivata in piena adolescenza e non hai mai limonato nessuno, vai in Romagna e stai tranquilla che succederà, no? E va bene così. E poi ti mangi una piada e male che va, anzi adesso pure per noi persone vegetariane ci sono pure le piade senza lo strutto, quindi perfetto, ce n'è per tutti i gusti. Ho mangiato la piada con lo squacquerone e i fichi caramellati. Lo so. Te lo giuro, ero lì che facevo, scusi, ma veramente fate i fichi? Perché quando sono fuori Milano, secondo me la gente mi sente così. Uè, allora, senta, veramente lei mi fa la piada con i fichi caramellati? C'era questa che mi guarda e mi fa, amore, ma io la piada te la faccio come vuoi. E io ho detto, no, vabbè, sì, casa. Beh, è bello, secondo me, innanzitutto tornare in un posto dove non torni da tanto tempo e dove hai passato magari tante estati quando eri più giovane, perché comunque hai l'effetto Madeleine di Proust, inevitabilmente ti si accende qualche ricordo, e se è un ricordo legato all'estate, legato all'adolescenza, non può essere un brutto ricordo, magari un ricordo malinconico, però comunque bello, perché ti ricordi di un periodo bello, soprattutto quando poi è declinato all'estate. È difficile passare un'estate che sia brutta in toto, anche quando te ne succedono di tutti i colori, però l'estate è l'estate, almeno questa è la mia percezione. E poi è bello andare nei posti dove ci si prende ancora un sacco bene, e tendenzialmente per una persona che vive in una grande città, spostarsi nei posti di mare fa sempre questo effetto, cioè qualsiasi mare, cioè che sia il Tirreno, l'Adriatico, che sia il Mar Ligure, che sia un mare lontano dal Mediterraneo, che vi spostiate, però poi alla fine c'è sempre quella cosa lì, quando il mare non ce l'hai vicino tutto l'anno, ti pucci e fai ah, ma non era seasonal depression, era solo il bisogno di rituffarmi dentro l'acqua salata e ritrovarmi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 3 in punto, it's 3 o'clock, e quindi niente, inizia la seconda ora insieme di Electric Ladyland. Hello rockers and welcome. Io mi chiamo Cecil B, spero che questa cosa voi l'aveste già, come dire, capita, nel caso fosse una novità. Beh, meno male, che bello, nel caso fosse la prima volta che ascoltate Radio Freccia, scrivetecelo subito, cioè siete capitati per la prima volta qua sulle nostre frequenze? 366-663-4466, questo è il numero, lo dico ancora più lentamente, 366-663-4466. E guarda, la canzone che sta per arrivare rende l'idea, You Ain't Seen Nothing Yet.

Batchman Turner Overdrive con You Ain't Seen Nothing Yet alle 15:04 minuti ad aprire così la nostra seconda ora insieme. Welcome everybody, benvenuti a tutti. Questo è un programma che va sotto il nome di Electric Ladyland assieme alla sottoscritta, la vostra Cecil B. C'è Arianna che dice: vi ascolto da tantissimo tempo, Cecil, ma ogni volta è come se fosse la prima. Grazie per la musica e per la compagnia, un bacio. Grazie Ari, anche questo vale esattamente come una bella scoperta. So di averlo già detto, ma lo ribadisco: 366-663-4466, questo è il nostro numero. Fatemi sapere come state, dove siete diretti. Arrivano i

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15 e 11 minuti con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17 di questo lunedì 20 di luglio, dove abbiamo aperto ricordando, ahimè, l'anniversario della scomparsa di Chester Bennington, che veniva a mancare proprio in questa giornata molto triste 9 anni fa. Ma come abbiamo detto, oggi è anche il giorno in cui si celebra l'anniversario della nascita di uno dei suoi, se non miglior amico, uno dei suoi migliori amici, ovvero Chris Cornell, che nasceva a Seattle il 20 luglio del 1964, e lo celebriamo ascoltando un brano dei Soundgarden che esalta più che mai la sua voce. Questa è Spoon Man.

Soundgarden alle 15 e 16 minuti, erano pure 17 secondi, c'era un po' di armonia in tutto questo caos in cui ci ritroviamo a vivere, volenti o nolenti. L'importante, come al solito, è cercare un metodo alternativo per sopravvivere alla vita stessa, per sopravvivere agli amanti, agli imprevisti. Sopravvivere agli amanti, grandissima pellicola. Se questa sera volete guardarvi un film, guardatevi Sopravvivere agli amanti, perché ne vale la pena. Però dicevo, sopravvivere all'imprevisto e ogni tanto a una situazione che sembra non avere dell'armonia ti insegna quanto sia fondamentale sviluppare un po' un istinto di sopravvivenza, o quella che quelli bravi definiscono la capacità di problem solving, insomma la nobile arte dell'arrangiarsi anche con se stessi, perché poi quando ritrovi la via quelle capacità ti torneranno sempre molto utili.

0: scialla!
1: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
5: Radio Freccia. Walk time.
6: 15 e 25 minuti con la vostra Sassy B e il microfono che vi accompagna fino alle 17. Sapete che ieri mi sono accorta che quantomeno all'interno delle persone che vivono attorno a casa mia nessuno ha visto la finale dei mondiali, perché non ho sentito gente urlare ieri. Il che penso che sia stato abbastanza, cioè, a meno che non avevate un bar nelle vicinanze, credo che sia stata una delle finali di mondiali meno seguite del nostro paese. Adesso mi scriverete tutti: non è vero, io ho passato la sera a supportare la Roja. Sì, perché so che si chiama la Roja, va bene, la nazionale spagnola, perché io ero in Spagna nel 2010. Anche ai tempi a me fregava niente di calcio, però a un certo punto era Valencia, finale dei mondiali, e vedo dei ragazzi uscire dalla metro di Blasco Ibáñez, adesso non mi ricordo neanche come si chiamasse la fermata, però era Blasco Ibáñez, che è anche vicino al Duomo più o meno. Blasco Ibáñez è una zona di Valencia. Se sei di Milano diventa subito quartiere Adriano, non lo so, diventa subito Navigli. Figa, era Blasco Ibáñez. Si presta tantissimo. Comunque vidi 4-5 ragazzi uscire completamente nudi con la bandiera della Spagna sulla schiena, tipo mantello, e che urlavano la Roja! È da lì che l'ho imparato.

Ed erano i Chemical Brothers con Let Forever Be alle 15:30 minuti. Scusate, oltretutto, no, io ho, come dire, incamerato l'informazione di del fatto che la finale di ieri dei mondiali Spagna-Argentina si fosse tenuta a New York solo questa mattina. Cioè, ho elaborato questa informazione stamattina perché, per farvi capire, non solo il vicinato ma anche nella mia famiglia, quando ho chiesto a mio padre, scusami papà, ma dov'è che si tiene la finale dei mondiali, lui mi ha guardato e mi fa: ma boh, ma mi pare in una qualche città del New Jersey, perché nessuno di noi aveva effettivamente ascoltato o immagazzinato l'informazione finale a New York, anche perché New York non la associ subito così in maniera automatica al calcio, diciamoci la verità.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 15:37 minuti, abbiamo appena ascoltato gli Un People dalla nostra Top 20 con Clouds. La Top 20 sono le 20 canzoni più suonate all'interno della nostra programmazione, che si dividono in due macro categorie: da una parte il nuovo che avanza e dall'altra diciamo un po' grandi band, grandi artisti, grandi certezze che già conosciamo, che continuano magari a regalarci delle belle sorprese. Un esempio su tutti gli Stones, che sono tornati 2 settimane fa con un album nuovo a distanza di meno di 3 anni, 2 anni e mezzo dal lavoro precedente, ovvero Hackney Diamonds, che comunque Mick Jagger ha definito uno fra i suoi album preferiti, cioè degli Stones, della sua stessa carriera. Cioè lui ci ha messo Sticky Fingers e anche Hackney Diamonds. Questa cosa mi rende molto felice, perché io lo amo quel disco.

Love Me Two Times, The Doors, alle 15:41 minuti, sempre con la vostra Cecil B al microfono che vi accompagna fino alle 17. Allora, vi ricordo che per averci con voi, ovunque voi siate, con chiunque voi siate, potete scaricare la nostra app, l'app di RTL 102.5 Play, che è gratuita e vi permette di continuare ad ascoltare Frecce e ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie sempre in aggiornamento. L'app è gratuita, provare per credere. RTL 102.5 Play. Fra poco, dalla nostra Top 20 Big Track con Collided, ora ritroviamo la versione di Eddie Vedder di Brother the Cloud, che adoro.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 15:49 minuti e siamo arrivati alla fine della nostra seconda ora insieme di questo lunedì 20 luglio, che apre un po' la nostra settimana da passare gli uni accanto agli altri e che è un po' l'ultima settimana prima dei cambiamenti estivi, prima di quella che noi qua in gergo un po' da addetti ai lavori chiamiamo la trasferta estiva, ma che in realtà consiste semplicemente in la possibilità di poterci spostare in giro per i luoghi bellissimi del nostro paese e portare quella vibrazione estiva all'interno, no, delle nostre chiacchiere, trasportandoci reciprocamente all'interno della propria vita di luglio e di agosto, che si spera essere all'insegna poi

delle vacanze che possono essere in montagna, al mare, a casa propria, a rilassarsi con l'arietta fresca. Cioè non è che ognuno definisce le ferie nella stessa maniera: andare a trovare gli amici, andare a trovare i parenti, non andare a trovare nessuno perché si sta per i fatti propri. Insomma, tutte le opzioni sono valide, soprattutto quando si parla di ferie e della cura di se stessi. Però con questa settimana, appunto, dicevo, chiudiamo un po' la stagione, ok, classica 2025-2026, e con la settimana che arriverà, quindi a partire dal 27, troverete in diretta me, sempre dalle 14 fino alle 17, weekend inclusi, praticamente dal 20 fino al, scusate, dal 27 fino al 9 di agosto. Quindi Ambra non la troverete nel fine settimana, lei subentrerà al mio posto poi con il 10 di agosto, così a seguire per le due settimane successive, quindi fino al 23. Riprenderemo poi praticamente con la nuova stagione, non a settembre ma quasi, qualche giorno prima di settembre, il 24 di agosto. Da lì avremo di nuovo, no, le giornate scandite con me dal lunedì al giovedì e Ambra dal venerdì alla domenica, sempre nello stesso orario, sempre con il nostro Gigi Riccardo che ci aiuta con il TGG, che inizierà fra pochissimo. Ora però Europe con The Final Countdown.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future.

0: It's Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
1: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Radio Freccia.
3: Sono le 4 in punto, it's 4 o'clock, e allora hello rockers and welcome. Inizia in questo momento la terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland con la vostra Cecilia e il vostro Gigi a microfono. Vi accompagniamo fino alle 17, buon lunedì, ma soprattutto ben ritrovato Gigi.
4: Ben ritrovato a te Cecil.
3: Come stai?
4: Va bene, dai, tu?
3: Bene, bene, anche se il lunedì lo sai non è mai
4: vabbè,
3: the day.
4: È sempre Blue Monday, è sempre Blue Monday.
3: Oppure the day.
4: The music. Ma non solo the music die, però, non solo la musica.
3: Quando ero in Romagna l'altro giorno, a un certo punto così a caso hanno messo questo pezzo, quello di Don McLean,
4: certo.
3: non versioni altre.

0: sex machine è lunghissima, basta chiamarla Get Up!
1: Esatto, e va bene. E si capisce lo stesso.
0: Va benissimo, James Brown ad aprire così la nostra terza ora insieme, Cecil, Gigi, da che cosa vogliamo partire quest'oggi, ricordando
1: sì.
0: che fra una ventina di minuti avremo degli ospiti in collegamento.
1: Sì, avremo The Molotovs che ormai insomma suonano spesso e volentieri in Italia, torneranno a farlo anche a breve, noi abbiamo avuto gli ospiti nel top 20, ospiti nelle persone, che abbiamo fatto anche delle belle foto, insomma sentiremo questi due fratellini inglesi super stilosi per parlare un po' del loro live. Io direi che possiamo tra un pochino parlare dei Metallica e di come gli U2 abbiano in qualche modo avuto un impatto sulla scelta di suonare a The Sphere.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16 e 12 minuti. Allora, abbiamo appena ascoltato gli U2 con il loro ultimo singolo Street of Dreams, e proprio di U2 parliamo attraverso le parole di Lars Ulrich dei Metallica.
2: Sì, perché Lars Ulrich è stato intervistato da The Edge in un programma radio su Sirius, e praticamente, come dire, è saltato ovviamente il discorso del The Sphere, perché in autunno i Metallica faranno 24, credo, date al The Sphere di Las Vegas, questa venue avveniristica che era stata inaugurata proprio da U2. Sì. Lars Ulrich ha detto che proprio a vedere lo show degli U2, insomma, ha fatto un attimo capire le possibilità del posto, perché comunque è un posto che ti obbliga a riprogrammare, proprio a ripensare il tuo show, e dice è una grande sfida, un po' spaventosa, perché noi siamo abituati a controllare tutto, però è una bella opportunità.

0: Buffalo Soldier, Bob Marley alle 16:17 minuti, sempre con Cecile Gigi. Allora, stavamo ancora parlando, insomma, della residency dei Metallica, che nasce con la coscienza di dover un po' eguagliare, se non magari anche superare, in un'ottica competitiva buona, U2, che sono stati i primi a portare la propria musica dal vivo in una venue così futurista.
1: Sì, no, più che altro è poi la venue di per sé che un po' ti mette la pressione di dover, come dire, creare qualcosa che integri il pubblico all'interno dello show. Cioè, è una roba molto particolare da un punto di vista proprio concettuale, cioè utilizzare una sfera di schermi a 360 gradi, poi si possono utilizzare anche vibrazioni, profumi, cioè nel senso
0: vento,
1: esatto, cioè è una cosa molto strana. Tra l'altro, tra chi si è candidato e secondo me potrebbe avere molto senso, c'è anche Billy Corgan che ha detto secondo me un Mellon Collie portato lì
0: potrebbe avere senso,
1: ci sta secondo
0: me. Sì, io prioritizzerei altri artisti, però vabbè,

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro

Due belle date che ci aspettano per l'estate che arriverà. Oltretutto le hai menzionate, la canzone che abbiamo avuto nella Startup 20 era Get Life, che riascolteremo fra pochissimo. Quindi Molotovs su Radio Freccia fra una manciata di minuti. Prima la canzone che lanciò effettivamente la carriera di Beck, che venne effettivamente spinto dalle radio indipendenti delle università della California. Loser.

0: Ed era back con Loser, I'm a Loser Baby, 16:32 minuti e siamo arrivati al momento che vi abbiamo anticipato poco fa, ovvero il collegamento con questa band che grazie insomma ad Hypersonic abbiamo già insomma scoperto all'interno di Radio Freccia. Parliamo dei Molotovs che sono con noi su Zoom in questo momento. Ciao guys!
1: Hi guys!
0: Vediamo, vediamo, ecco, ecco. How are you?
2: Well, very well. We're calling from Hamburg at the moment. We're just doing a German tour, so not at home, abroad instead.
0: Yeah, Hamburg is lovely. It's full of theaters, you know? It's a city full of art, of performances. So if you have a day off, you should definitely go and see some performances over there.
3: I don't think we'll be going to any of the theaters, I'll be honest.
2: We're in the Rebond district at the moment, the red lights. So if that's art for you...
0: Allora, i ragazzi sono ad Amburgo in questo momento, si trovano in Germania per quello che hanno definito addirittura un tour europeo. Per la prima volta ai nostri microfoni, i Molotovs, diamogli veramente un caldo benvenuto.
1: C'è un motivo.
0: C'è un motivo. Allora, da dove vogliamo partire? Dalle date italiane?
1: Partiamo dalle date italiane. Bene. Lunedì 10 agosto al Mojote, Cassestre Levante, domenica 30 agosto a Romano Dezzelino, Ama Music Festival. Conosciamo molto bene il festival. Loro però è già da un po' che, insomma, hanno fatto un po' di date in Italia, no?
0: Sì.
1: Quindi

0: cioè, volevo un po' sapere come sta andando. So guys, I mean, you play in Italy a couple of shows in the next weeks, but you already played several times here. So, I mean, how it is playing here?
1: Oh, we've always loved it. We've played in Milan, Bologna at Covo Club, which is obviously a legendary venue. Loads of great British bands of the Pastables have played there, like the Libertines, Ben and Sebastian from Scotland, and Franz Ferdinand. Like, looking around the walls there and seeing the graffiti there, it was great to put our name also on there. Pisa, we've played Rome, and now we're coming back on the 30th of August for Amma Festival. Mm-hmm.
0: Appunto, dice Issei, hanno suonato molte volte qua in Italia, anche in diversi posti storici, hanno girato un po' da Milano, sì, insomma, Bologna in giro, e quindi è sempre molto bello. E appunto torneranno sicuramente a breve, ad agosto, con questo paio di date.
2: Sì, ricordiamo, le lunedì 10 di agosto a Sestri Levante al Mojotic Festival, domenica 30 agosto a Romano De Zellino all'Ama Music Festival. Molotovs, qual è la cosa che vi piace di più dell'essere in tour, anche perché siete effettivamente in un vero e proprio primo tour, il vostro disco è uscito a gennaio, magari poi parleremo di questo. Cioè, c'è un qualcosa che vi sta piacendo di più? Era come ve l'aspettavate? So, now you're on tour supporting your debut album that was released at the beginning of the year. How is being on tour? Like, was it as you expected it to be? Do you like it? Is it cool being on tour, or is it just exhausting and that's it?
3: I don't know if I'd really say that we're on tour. I mean, we're always gigging. As far as I'm concerned, we did the album tour in January, but yeah, the reason why we keep on gigging and we're always on the road is because, yeah, we like it, and also well, you've got to bring the money in.
1: We don't know what to do with ourselves otherwise. We've always been touring. Like, we've been going about 6 years, like, okay, since lockdown, and we just said yes to every opportunity. We've played over 600 gigs as a band, so it's not something we shy away from.
2: Yeah, so that's your life. You wouldn't be able to do anything else.
1: Oh, totally. It's a lifestyle. It's nothing we're playing at.
2: Allora, mi hanno detto, in realtà da quando siamo usciti dal Covid noi siamo sempre stati in giro, qualsiasi occasione. È vero, adesso è uscito il disco a gennaio, ma noi abbiamo sempre portato musica dal vivo, grandi, piccole venue, ovunque ci hanno proposto di suonare siamo andati, perché oggi come oggi forse la vita in tour la definiremmo proprio la nostra vita, cioè non siamo in grado di fare altro, quindi ci piace, non fuggiamo da questo tipo di vita sempre in movimento, e va bene così.
0: Va bene così, e noi ora ci ascoltiamo un brano che è stato anche nella nostra top 20, i Molotovs con Get Alive.

0: Spero di farcela, di riuscire a farmi una vita. Bisognerebbe rispondere così: go get a life, get a life. I Molotovs, 16:38 minuti qui all'interno di Electric Ladyland. Allora, abbiamo detto che a gennaio è uscito il vostro album di debutto, il 30 di gennaio, ovvero Wasted on Youth. Come è stato accolto? Cioè, siete contenti? Insomma, l'anno è iniziato con il disco, direi che sta andando tutto bene. So, your debut album was released at the beginning of the year, in January. Did you like how people reacted to the album itself? Did you enjoy seeing people singing your songs and learning the lyrics? Like, was it delivered the way you wanted it to be delivered?
1: Sure. So I was more than happy with that. So we're glad with that sort of reception, and we were able to sell a massive UK tour on the back of that and things like that. And the gigs we've been getting have been great. So yeah, I'm really glad with the reception we've been getting for the tour. And the thing with having music out is that, like, people can actually, like, learn the lyrics as well, like, just like what you're saying. And that's quite an encouraging thing. So if I forget the lyrics, which happens, then at least other people know. But there's a downside of that, is when I do forget the lyrics, they know.
0: Allora, sicuramente molto bello vedere. Allora, sì, ok, allora ha detto, sono molto contento di come l'album è stato accolto, soprattutto il fatto che le persone abbiano imparato i testi delle canzoni, perché io spesso me le dimentico. Quindi sì, siamo entusiasti, l'album è stato recepito nel modo in cui volevamo, quindi top. Cioè, il tour soprattutto nel Regno Unito è andato in maniera inaspettata, abbiamo fatto dei concerti super bellissimi, proprio super carichi, quindi questo è un ottimo punto di partenza.
2: È solamente una domanda al volo: since you've been touring a lot, I mean, has there been any experience, any encounter that maybe, you know, might inform new music?
3: Might inform new music. Yeah. Well, we have been tinkering away in the studio. We have something to come, hopefully quite shortly.
1: It's hardly tinkering away. We've just recorded our second album. Yay. Some people would be saying no, but we're saying yay.
3: We're back with vengeance, back. Whether you like it or not.
1: Yeah, whether you like it, yeah.
2: Okay,
1: we've been doing good lines and rehearsed.
2: Stanno per tornare, perché ho chiesto, insomma, se magari è arrivata nuova musica con tutto questo tour, questa qualche esperienza. In realtà ci stiamo un po', stiamo pucciando i piedi in acqua, ma la realtà è che, insomma, questo secondo album
0: è già sulla via. E allora ringraziamo i Molotovs per essere stati con noi. Ricordiamo che torneranno a suonare in Italia per due date: lunedì 10 di agosto al Mojotic Festival e poi domenica 30 agosto all'Ama Music Festival,
2: che noi ormai conosciamo molto bene.
0: Thank you very much, guys.
2: Thank you, guys.
3: Grazie.
1: Grazie.
3: Ciao.

0: be the best. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: 16:48 minuti con Cecile, Gigi e soprattutto con le interviste che facciamo in diretta. Abbiamo poco fa sentito i Molotovs, che ricordiamo appunto saranno in Italia per due date, poi gli estratti dell'intervista li troverete caricati, vabbè no, l'intervista integrale sul sito
3: e poi gli estratti sui social. Tra l'altro poi se andate indietro trovate anche sui social lo shooting fotografico che abbiamo fatto con loro in Porta Venezia, nel parco
2: per Hypersonic.
3: Per Hypersonic, sì.
2: Molto bello, oltretutto loro hanno dalla loro, oltre il fatto di essere molto bravi, molto svegli, molto sgamati, il fatto di essere anche bellelle
3: super cool, quindi insomma, che come dire, non guasta mai, poi sono giovani, beati loro. Now

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:52 minuti, siamo arrivati alla fine di queste nostre tre ore insieme, anche del nostro TGG di oggi, che apre la settimana, e che chiude sulla nota della canzone che quest'anno ha vinto la top 20 del 2000, cioè scusami, che l'anno scorso ha vinto la top 20 dell'anno, ma la canzone del 2025, according to your votes, no? Basandoci sui vostri voti, ovvero Darkness Always Wins degli Hailstorm.
2: Hailstorm Band, anche là, super cuore, anche con loro abbiamo fatto foto, video, robe in giro per Milano,
1: bellissimo,
2: cose fantastiche,
1: che,
2: insomma, è bello quando le band si concedono, peraltro sempre in maniera super positiva, a fare delle cose un attimo un po' più particolari, che comunque, insomma, voglio dire, sono anche per qualcuno magari una rottura di scatole, invece in altri casi, anzi.
1: No, beh, nel caso proprio di Lizzy Hale and Friends,
2: no,
1: c'è stato... Ci siete andati in giro, sì. Milano, nel nostro posto del cuore dove portiamo tutti gli artisti, ovvero l'ossario, e molto di più. Trovate tutto sul nostro sito radiofreccia.it sotto il nome di Hanging With.
2: Esatto.
1: Quindi andando in giro con, per ora abbiamo delle puntate con, allora, i Wanderers.
2: Gli Youngblood, che in realtà era una versione, diciamo, embrionale.
1: Esatto.
2: Skin,
1: i Lumineers, come
2: Lumineers,
1: l'ultimo
2: esatto.
1: appuntamento, e gli Hailstorm. Insomma, quando abbiamo occasione di andare in giro con gli artisti lo si fa, perché è sempre bello.
2: Esatto, sempre un modo, come dire, un attimo diverso per condividere anche esperienze,
1: sì,
2: pareri,
1: sì,
2: farli da guida turistica.
1: Bello, bello. E delle volte lasciare che siano loro a fare da guida turistica.
2: Esatto, come nel caso di Jeremiah a Torino.
1: Nel caso di Jeremiah a Torino. Va bene, signori e signori, noi vi diamo appuntamento a domani, perché God liking, come ci ha insegnato il nostro Gigi Riccardo, addio piacendo, domani sarò qua sempre a partire dalle 14.
2: E io alle 15:50, peraltro domani dalle 14, appuntamento speciale. No?
1: Che cosa abbiamo domani a partire dalle 14?
2: Ma per caso è un song to song di Foreign Tongues?
1: Esatto, non è solo un song to song di Foreign Tongues, è un vero e proprio racconto dell'ultimo disco degli Stones, con anche degli estratti, insomma, proprio di interviste.
2: La registrate. Viva voce.
1: La viva voce degli Stones, che racconteranno in prima persona storie legate a Andrew Watt, a Charlie Watts, alla loro dinamica nel suonare ancora insieme, ricordando che, insomma, Foreign Tongues è un album che poi è stato effettivamente registrato e concluso in un mese passato in quel di Londra, ricordando i bei tempi andati. Noi vi auguriamo una bellissima serata, un proseguimento di giornata, e a domani.
2: Ciao! Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.

0: Ma veramente?
1: Veramente, veramente?
0: Beh, dalle 17 qualche istante, volevo dirvelo. È terra di nessuno.
1: And we're back, ladies and gentlemen.
0: We made it, somehow, but we made it. Comandiamo là fuori.
1: Buon pomeriggio, pirati!
0: Adesso lo so che vi perculate tutti. Buon inizio di settimana con il Duca Bianco.

0: Dai che venerdì arriva il weekend.
1: Quasi. Ma tu devi vedere la settimana esattamente come affronti il Monopoli, in modo circolare, come un, come dire, un grande, è una giostra che va in questa via.
2: E la prendiamo comoda il lunedì, andiamo, forza!
1: Eccola qua. Fatto molto ridere il messaggio di Giulia che diceva che carini che sono. È partito Rock Time e tu non c'eri, ma non lo sanno che le dicesse. Ma allora, questa narrazione, questa proprio, posso dire, bassa politica, proprio di, proprio facile, facile raccolta di consensi, demagogia, posso dire, demagogia spicciola, proprio populismo buttato lì. Tutti lo sanno che non è vero che siamo a salvare il mondo. Non vi preoccupate, c'è sempre una ragione. C'è una ragione ad ogni cosa. Al motivo per cui l'erba cresce in quel modo, come diceva David Bowie, o a quel tramonto bellissimo che magari adesso da qualche parte qualcuno vede di fronte ai propri occhi. Sunset, the XX.

0: Shh,
1: silenzio. Shh. Chiudi la porta. Spegni la luce. Sai che non saranno in casa stanotte, perché la neve cade forte. Ma lo sai? I venti di Thor stanno soffiando gelidi e portano acciaio così puro e brillante, notizie che devono ancora arrivare. Loro scelgono il sentiero, quello dove nessuno va e non hanno alcuna pietà. Alcuna pietà. Camminano fianco a fianco con la morte. E il diavolo deride ogni loro passo. E la neve respinge il piede lento. I cani della condanna stanno ululando più forte e portano notizie che devono ancora arrivare. Lo fanno per costruire un sogno per me e per te. E scelgono quel sentiero, quello dove nessuno va. E non hanno alcuna pietà. Alcuna pietà. Loro scelgono il sentiero dove nessuno va. E no.

Dunque, la storia si intreccia tra realtà e fantasia. Potete scegliere su quale lato del fiume poggiare il vostro piede e saltare da una parte all'altra a vostra totale discrezione. Vi sentite più storici? Allora passate di qua dall'espressione no quarter, che non c'entra niente con il quarto di dollaro, che non c'entra niente con il quarto, non lo so, una razione di cibo, oppure con un quarto di vino, con un quattro quarti, no, non c'entra niente. È un'espressione, se vogliamo, pirata, un'espressione di conquista, che voleva dire nessuna pietà, no, come no mercy, nessuna pietà, no, non facciamo prigionieri, come il testo di questa canzone degli Zeppelin che avete sentito prima. Pare che durante la guerra di rivoluzione americana, siamo fine del 1700, ci fosse questa no quarter policy che imponeva alle colonie americane, che però erano di proprietà, tra virgolette, degli inglesi, di ospitare i soldati inglesi, dargli un letto, dargli del vitto, dell'alloggio, quindi di accoglierli, e che se questi ultimi si rifiutavano, allora pare che ci fosse questa policy, questa politica no quarter, che permetteva ai soldati inglesi di usare nessuna pietà. E non serve nemmeno andare oltre. Oppure saltate dall'altra parte della staccionata e andate nella zona della fantasia, dove sentite parlare di un testo nel quale si citano i venti di Thor che soffiano dal nord con la neve che respinge il passo dei soldati, magari vichinghi, vista la fascinazione degli Zeppelin, per tutto quel tipo di mitologia che arriva da altre zone del mondo, da altre zone di un libro, da altre zone di una storia. Pare anche che John Paul Jones, che l'ha scritta, si sia parecchio incazzato, perché all'epoca Page e Plant prendono, vanno da soli, si fanno il loro progetto e lui dice: vabbè, tanto so che stanno lavorando, staranno facendo delle canzoni nuove. E invece no, portano la vecchia, e quel progetto lì lo chiamano No Quarter Unleaded. E dice: ma come, scusa, ma questa canzone l'ho scritto io, è possibile che a me non mi tirate dentro? A volte è meglio non sapere. Do I

0: Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e nettarine piatti Ondin, 500 grammi, coltivate in Italia, a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
2: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
4: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
5: Radio Freccia, libera come noi.

0: Iris, ma secondo te oggi il Nobody inizia prima delle 5 e un quarto?
1: No.
0: Se lo dice lei, la voce dell'innocenza.
2: Ma scusa, ma siamo a livello di corrompere i bambini? Cioè siamo veramente a questi mezzucci? Hai sentito tra l'altro la voce di Iris? Perentoria. No, secondo me no. Ah, che meraviglia. Wolf Mother con Joker and the Thief su Freccia, anche perché oggi il caro Andrew Stockdale, che poi è quel simpatico capellone che tiene in mano una bella Gibson Diavoletto e fa casino e urla e fa gli assoli davanti come frontman della band, compie 50 anni e quindi tanti auguri. Fa sempre bene risentire un po' di rock and roll anche australiano.
3: Questo pezzo degli Zeppelin non lo conoscevo.
2: Quello prima.
3: Ma che chicca hai tirato fuori? Nessuno.
2: È bello.
3: Riccardo da Brescia.
2: Vabbè, quando vai sugli Zeppelin diciamo che è un po' come mettere la mano dentro al sacchetto della tombola. Qualsiasi numero tiri fuori, alla fine qualcuno lo fai contento, c'è poco da fare. Comunque, se lo vuoi cercare o approfondire il discorso, devi comprare una copia di Houses of the Holy, che è quel disco con tutta la gente che si arrampica in copertina, e ci trovi dentro questa canzone, ce ne trovi altra, un disco bello sperimentale. Se non ricordo male, lì dentro c'è anche Jamaica, che è quella canzone tutta reggae, tutta strana.
4: Madonna, che pesante sto lunedì, che disagia!
2: Tra l'altro, poi di disagio non abbiamo sentito.
5: Ferie finite.
2: Eccolo qua.
5: E dignità da fare schifo.
2: Lo so.
5: Disagio.
2: Eccolo qua. Adesso possiamo davvero partire con la settimana. La settimana magari non è tanto facile, soprattutto se le ferie le vedi lì o se le ferie le vedi dietro, ti devi girare nello specchietto retrovisore. Oppure se sei fan di grandi voci che purtroppo non ci sono più, perché sì, è il compleanno di Andrew Stockdale, ma sarebbe anche il compleanno di una delle personalità più influenti del mondo del rock and roll di ogni tempo. Immaginatevi lui che sfoglia dei magazine dove vengono ritratte le grandi star della musica con quell'atteggiamento spavaldo, arrogante, spesso e volentieri con le braccia allargate. Perché no, questa non è una canzone religiosa. Lui ha fatto le scuole cattoliche, ma la famiglia l'ha portato via. Perché lui, diciamo che non è che si trovasse proprio a suo agio. Non era la mia tazza di tè. Bene, quei cantanti lì mi fanno proprio incazzare. Quelli lì con la Jesus Christ pose. E la voce di Chris Cornell, che risuona e risuonerà ancora. This is Soundgarden, su Freccia.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco.
2: Devi trovare il prezzo migliore.
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare.
2: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provarti.
2: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
5: ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Radio Freccia, libera come noi.

0: Perché da queste parti spesso e volentieri la musica viene un po' bistrattata in televisione, e poi ci sono delle occasioni in cui la musica diventa il protagonista del contenuto, soprattutto in altri frangenti. Questa esibizione ha quasi 20 anni, era luglio, ma non era il 2026, era il 2008, il che vuol dire che 18 anni fa VH1 fa una di quelle cose che praticamente rientrano nel computo della celebrazione della leggenda, ok? Quella serata era ovviamente dedicata agli Who e in apertura di questo grande show a Los Angeles, allo UCLA Poly Pavilion, arrivano i Pearl Jam e fanno il disastro che avete sentito, disastro ovviamente in senso buono, come la parola terrific, che è un false friend. Sembra terrificante, invece terrific vuol dire molto figo, molto bello, esagerato, anche perché, come avete sentito, gli acuti, lo urla di Eddie Vedder non hanno niente da invidiare a quelle di Roger Daltrey. Tutto bellissimo, uno dei motivi per cui ascoltare tutto questo è senza dubbio quel filo rosso che unisce i Pearl Jam agli Who, un po' come quello che unisce i Beatles agli Oasis, se volete, no? Una sorta di eredità naturale, di discendenza, di legame. Un altro motivo importante per ascoltare questo disco è che oggi fa 60 anni Stone Gossard, che è uno che in realtà gli rei sempre dati. 60 anni. Tu dici, ah, fa la rockstar, sai, sono sempre tutti fighi. Ah, allora, momento, sì, perché li vedi sul palco. Poi, secondo me, se tu lo vedi in corso a prendere un gelato, neanche cono, coppetta col biscotto, Stone Gossard è lì, è quello lì. E Stone Gossard per me, con grande affetto per Stone Gossard, è quello che sarebbe Mangoni se sapesse suonare. Cioè, nel senso che è un bravissimo, come l'aspetto è quello dell'architetto o del commercialista, il vostro commercialista ce l'avete? Un notaio, una persona di fiducia che tutte le volte che la vedete non è che la vedete sbragata, la vedete magari in giacca e cravatta con degli occhialini, ecco, preciso, lui è quello preciso. E quindi Stone Gossard è Mangoni, se vuoi, chi è?
1: Non so, è vero, è lunedì, ma ferie finite o ferie finite? Finite!
0: Ma no, per qualcuno devono ancora cominciare, per qualcuno, tipo i calciatori della Spagna, vanno adesso in ferie. Se siete d'accordo, io sono disposto a celebrarli fino a qua. Con questa ci salutiamo così e abbiamo assolto i nostri doveri, ok? Stretta di mano virtuale in alto? Stretta, perfetto. Entre dos tierras, heroes del silenzio. Per salutarci è stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani, alle 17. Nello stato libero di nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono, vi lascio con Wally, che con il modo 17 vi porta dritti dritti fino alle ore 20. Come sempre, una buona serata. Noi ci risentiamo domani. Don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di lunedì, anche nel 20° giorno di luglio. Volli vostro qui, pronto ad approfittare della vostra compagnia fino alle 20, come di consueto, dal lunedì al giovedì, dando il via a una nuova settimana per chi ricomincia a lavorare, ricomincia le sue faccende quotidiane, ma invece continuandola per chi ha lavorato anche nel weekend. Siamo qui per tutti, per cui se vi va di farvi sentire, il 366-663-4466 è a vostra disposizione. Come state là fuori? Tutto a posto? Come è andato il weekend? Io bene, bene, a parte ieri sera che, breve recap, io sono appassionato di calcio, per cui capirete che insomma il giorno della finale del mondiale per me è un appuntamento importante. Tutto meraviglioso, ero sul divano, stavo guardando la mia partita, se non che all'inizio del secondo tempo, calo di tensione in tutto il mio quartiere, guasto dei servizi elettrici e tutto quanto,

Per cui il secondo tempo e il primo tempo supplementare li ho guardati sul telefono fuori dal balcone, perché chiaramente poi non andava più il ventilatore, non andava più il condizionatore, niente di niente. Sembrava veramente un disperato. E vi dirò, in tutta sincerità, che ho detto anche un sacco di parolacce, alcune proprio non ripetibili. Però sta di fatto che siamo comunque qua. E siamo qua con la miglior musica che abbiamo a disposizione, ma soprattutto con il 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, tutto in alta definizione, per seguirci anche attraverso i nostri canali di radiovisione, che sono un modo per integrare l'ascolto con la vista, no? La vista di quei video lì e ogni tanto anche di noi che siamo qua a parlare. In questo caso però lo spazio lo lasciamo ai Dire Straits e alla loro Walk of Life.

0: Olli, anche a me l'altra volta mentre guardavo una partita, fortunatamente non la finale, è saltata la corrente. E non riuscivo a fare niente e mi si stava scaricando il cellulare. Ma quanto dipendiamo dalla corrente?
1: Tantissimo.
0: Ma come diavolo fanno gli
1: enti? Vabbè, loro hanno fatto una scelta di vita diversa, però per chi comune mortale come me vuole vedere una partita, quello che è successo ieri, cioè il calo di corrente, il guasto alla rete elettrica durante il secondo tempo, devo dire che mi ha posto in quella condizione in cui a un certo punto ero talmente avvilito che ho guardato la mia fidanzata e le faccio: sai che non ho voglia neanche più di dirle parolacce? Cioè, secondo, proprio ti senti privo di ogni forza. Dici, vabbè, vabbè, fate un po' come volete. Prego, chi è? Vai, prego.
2: Immagino Wally che hai ripassato vari calendari.
1: Abbastanza.
2: Ma
1: sì.
2: Guarda, io invece del calcio proprio non mi piace in nessuna maniera, in nessuna forma. Ieri sono andato ad una festa che ti dico, si chiama birra coi cinghiali.
1: Birra coi cinghiali.
2: E ti posso dire che mi sono bevuto anche l'acqua del pozzo.
1: Cacchio, birra coi cinghiali proprio è il nome più nome che si può, cioè proprio meraviglioso. Ma la fanno sta festa? Perché è buono a sapersi magari una volta. Kaiser Chiefs, questa è Never Miss a Beat su Freccia.

0: Radio Freccia.
1: Gaggaruppi. 18 e 11 minuti su Radio Freccia con Generation Young Lean Storm 2 è la canzone che abbiamo appena ascoltato e che fa parte anche della nostra Top 20, ascoltata su Radio Freccia nel Molo 17 insieme al sottoscritto Wally Vostro fino alle 20. Chi è? Prego.
2: Sì, grazie. Sarei interessato anche io alla posizione geopolitica di questa birra col cinghiali. Sarei molto interessato, grazie.
1: La posizione. Ciao Tondo. Ciao, la posizione geopolitica. Adesso sentiamo se questo sfrecciato ci fa sapere dov'è questa festa dal nome birra coi cinghiali, che insomma deve essere veramente imperdibile, così come sono imperdibili Queen qui su Freccia con Don't Stop Me Now.

I Queen con Don't Stop Me Now su Radio Freccia nel Molo 17 insieme a Wally Vostro. Fatemi abbracciare da lontano Gaia, che insomma è sempre sul pezzo, mi ha mandato una foto di questa della locandina, no? Della festa di cui parlavamo prima, cioè birra coi cinghiali, venerdì 17, sabato 18, domenica 19, quindi ormai è andata di luglio, Parco di San Pietro in Carpignano, Quiliano, credo che sia Savona, no? Sì, siamo comunque in Liguria, quindi per gli interessati tenete conto che l'anno prossimo questa festa sarà in questo periodo. Va bene, questa è l'estate, no? Questo è il momento in cui si comincia magari a pensare alle ferie, si comincia anche un po' a fantasticare, perché vabbè, c'è anche qualcuno che purtroppo in ferie non ci va per motivi lavorativi o comunque per ragioni che sono pur sempre valide, però è anche un momento in cui talvolta la solitudine viene a fare... Salve, sono la signora Solitudine, perché magari si pensa a qualcuno che non c'è più, a qualcuno che con la sua distanza e con la sua assenza comunque ci sta insegnando qualcosa. Quello è il momento in cui farsi abbracciare dalla musica. In questo caso la firma è degli Alter Bridge, In Love in Memory, su Freccia.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
4: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna.

0: I gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.
1: Radio Freccia.
2: Dai, dai, dai, su, su. 18 e 27 minuti, buon lunedì, buon ventesimo giorno di luglio, insieme a Wally Vostro, siete a casa, siete nel Molo 17, siete su Radio Freccia, fino alle 20 col sottoscritto. Ora, se io dovessi prendere un campione di persone che sono state teenager o comunque giovani negli anni 90, sono sicuro che qualora dovessi chiedere, ma quali sono le cose che vi mancano di più di quel periodo? Una vasta fetta di quel campione lì risponderebbe gli Unplugged di MTV, cioè quegli show in cui le band che generalmente pestavano veramente come Fabri Bergamaschi incazzatissimi, staccavano la parte elettrica e davano più spazio alla parte acustica. Tra i più begli Unplugged che gli anni 90 ci hanno offerto c'è sicuramente quello degli Alice in Chains. E da lì arriva questa versione di Nutshell.

Quando si ha a che fare con qualcuno che parla di ansia, che parla di senso di vuoto, che parla di quel buco nell'anima che insomma è difficile da spiegare a parole,

spesso e volentieri si liquida tutto con un ma no, non ci pensare, è tutto a posto. Invece non è tutto a posto, perché quando si sente quel vuoto lì vuol dire che c'è qualcosa da risolvere, vuol dire che c'è qualcosa che non va. E al di là dell'aiuto degli specialisti, perché stiamo parlando veramente di una patologia, molte volte non serve dire nulla, serve semplicemente la vicinanza e serve quella nobile arte che oramai sembra essere stata smarrita, cioè l'arte dell'ascolto. Perché l'ascolto non giudicante, soprattutto non forzato, non forzante neanche, concedetemi questo neologismo, è il modo forse più appropriato per far sì che tutto quello che non riesce a venire fuori, magari almeno per un pezzettino fuori, possa venire. In nutshell c'è tutto questo sentimento e noi l'abbiamo ascoltata qui su Radio Freccia.

0: Radio Freccia.
1: Zan zan. 18 e 38 minuti, buon lunedì, benvenuti a casa, bentrovati a casa. Questa è Radio Freccia, Wally vostro, Molo 17, fino alle 20, rigorosamente in diretta per un pezzettino anche con Jack White, che fa rivivere lo spirito del Delta del Mississippi, di quel blues lì, di quegli standard che però riescono ad essere sempre attuali attraverso la sua chitarra. In realtà il blues è sempre attuale, perché se togli il blues alla musica rock, se togli il blues a quello che noi ascoltiamo, insomma, rimane davvero poco. Ma Jack White continua imperterrito a portarlo in giro per il mondo grazie alle sue chitarre. Dollar Bill ne è la prova e fa parte anche della nostra Top 20, la lista delle 20 novità che ogni giorno ascoltiamo e che di tanto in tanto andiamo anche a così modificare. Dal blues di Jack White a un po' di coolness firmata dai Roxy Music, questa è More Than This.

0: Ciao Wally, buon pomeriggio.
1: Ciao.
0: Non so se posso approfittare.
1: Vai.
0: Ma vorrei chiederti se oggi che sto tentando di andare in palestra con 43 gradi mi potresti fare gli auguri di buon compleanno. Grazie, un saluto a tutti gli sfrecciati. Silvia da Catania.
1: No Silvia, io ti faccio gli auguri di buon compleanno, ma anche gli auguri per la palestra, perché se andare in palestra con 40 gradi hai veramente un cuore grande grande così. Roxy Music, More Than This su Radio Freccia nel Molo 17. Ci sono altri messaggi? Prego,
2: ciao,
1: vai, Wally, vai. Ciao.
2: Stiamo tornando da Bormio 3000 con qualche birretto in corpo andiamo al nostro campeggio a continuare la nostra vacanza.
1: Bravi, ciao. Bravi. Ciao Sonia, grazie per questa condivisione. Quanto mi piace sentire questo spirito qui, perché poi se qualcuno racconta di essere felice, la dico sempre questa cosa qua nella speranza che faccia veramente effetto. Magari qualcun altro che all'ascolto, che invece non è proprio felicissimo e sta passando un periodo un po' difficile, può trarre ispirazione e dire: ma sai cosa ti dico? Ma io nel dubbio rubo un po' di felicità, un po' qui, un po' lì, spizzico qua, spizzico là, come si fa durante gli aperitivi. Altro che spizzicare. Ci sono in Vola su Radio Freccia con These Black Clothes.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per questa prima ora di Molo 17, sono le 18:53 minuti, la voce che sentite come di consueto, quella di Wally Vostro, quantomeno fino alle 20. Siamo in zona poesia, parlavamo di felicità, 366-663-4466, prego.
2: Wally, ricordati che la felicità è come una scoreggia, se è la tua, agli altri dà fastidio.
1: Questa ce la ricordiamo, questa la imbacchechiamo proprio. Prego, chi è? Vai!
3: Ciao Wally.
1: Ciao Dani.
3: Io volevo mandare un abbraccio a Silvia, farle i miei migliori auguri, veramente. Ti auguro tutto il meglio. Spero che la vita ti sorrida sempre. In ricambio all'ottimismo che tu stai dimostrando adesso, veramente. Un abbraccio di cuore e tanti auguri da Dani.
1: Per chi se lo fosse perso, Silvia è una nostra sfrecciata siciliana che prima ha mandato un messaggio vocale chiedendo gli auguri per il suo compleanno e raccontando che stava andando in palestra con 40 gradi. E allora da lì si è così spalancata tutta la solidarietà nei suoi confronti e nei confronti di questa sua scelta scellerata. Non è mai una scelta scellerata ascoltare i Metallica. Questa è The Unforgiven.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Rocketari. Le 19 in punto, la voce che sentite è quella di Wally Vostro che vi dà il ben attraccati al Molo 17, anche di lunedì, anche nel 20° giorno di luglio alle 19. Si parte per, insomma, questi 60 minuti che ci porteranno dritti fino alle 20, rigorosamente in diretta anche al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, tutto in alta definizione. Ma al netto di queste quisquilie tecniche, mi preme ricordarvi che siete a casa e che Radio Freccia non è che si attiva solo dalle 18 alle 20, ma è sempre qui tutti i giorni, tutto il giorno, settimana, weekend, non cambia nulla, nel senso che noi siamo sempre qui pronti ad accogliervi, pronti a in qualche modo raddrizzare anche la giornata più storta oppure a rendere ancora più bella una giornata che magari è stata bella, perché sì, può succedere anche questo. Può succedere che le giornate siano belle, può succedere che ci siano tanti sorrisi, può succedere che ci sia tanta gioia e non solo pesantezza in zona pubblica, eh? E allora facciamo sì che questo diventi ancora di più grazie alla nostra musica. In questo caso, Sheryl Crow.

If It Makes You Happy, Sheryl Crow su Radio Freccia nel Malo 17 insieme a quelli vostro. Vedi, per esempio c'è Gaia che scrive: solo io ho pensato che in palestra c'è l'aria condizionata e quindi si sta bene. Non credo tu sia l'unica, Gaia, però mi viene anche da dire questo: ci sarà pure l'aria condizionata in palestra, e attenzione, andate in palestra perché fa bene, allenatevi, perché insomma serve rimanere in forma. Ma da lì a dire si sta bene, e non credo, perché ci sono comunque dei corpi che si muovono, c'è del sudore,

c'è del calore che viene emesso, quindi l'aria fredda dell'aria condizionata, dei condizionatori, comunque viene contrastata dalla massa che c'è all'interno delle sale da palestra. Detto questo, noi ridiamo e scherziamo, ma anche d'estate tendenzialmente sotto controllo e senza esagerare, senza farsi del male, fare un po' di movimento non può far altro che bene, a meno che non ci siano problematiche altre, ma quello è un altro discorso. E soprattutto magari evitare di andare a correre a mezzogiorno, capito? Con il sole che ti spacca la testa. Va bene, loro sono i Black Party su Freccia con Octopus.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 19:13 minuti, buon lunedì, buon ventesimo giorno di luglio. La voce che sentite è quella di Wally Vostro fino alle 20, come di consueto, per un pezzettino anche con Violet Grohl, che dalla top 20 ci porta dritta dritta questa Bug in the Cake. Bel pezzo che abbiamo appena gustato. Molto bello anche quello che sta per arrivare. In realtà io sono sempre contro, no, il parlare di pezzi belli o pezzi non belli. Pezzi importanti, anche perché si parte dal presupposto che ogni decade, ogni decennio, diciamo, ha avuto le sue preoccupazioni, i suoi problemi. Per esempio negli anni Ottanta c'erano tematiche sociali rilevanti, quali l'AIDS, la violenza delle gang, la povertà, la droga, l'olocausto nucleare, il disastro dello Space Shuttle Challenger. E a un certo punto Prince decise di affrontare tutto questo in una canzone che volutamente, dal punto di vista sonoro, è svuotata. Perché c'è un sintetizzatore, no? E poco altro. Ma di parole ce ne sono tantissime. Ed è il modo in cui Prince decise di affrontare la realtà, intitolandola Sign of the Times.

Beh, sempre bello ricordare i grandi artisti con le loro opere. Noi lo abbiamo fatto con Prince, Sign of the Times, su Radio Freccia nel Molo 17. Birmingham invece ha scelto una data precisa e impossibile da separare dalla storia recente del rock, cioè il 22 di luglio, che insomma segna la data di morte di Ozzy Osbourne, avvenuta esattamente un anno fa, nel 2025, e Birmingham ha scelto questa data per inaugurare il primo Ozzy Day, cioè una giornata gratuita costruita attorno a musica dal vivo, arte pubblica, film, ricordi condivisi e luoghi direttamente legati alla vicenda dei Black Sabbath, perché, come affermato dagli addetti alla cultura di quei luoghi, Ozzy Osbourne è un'icona che non solo va ricordata ma va anche onorata, per cui a partire da quest'anno sarà istituito ufficialmente l'Ozzy Day. Incredibile, bellissimo. Quella voglia improvvisa di trasferirsi a Birmingham. Va bene, visto e considerato che l'abbiamo citato, eccolo qui con Immoral.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,

nostro, io, il sottoscritto, fino alle 20, come di consueto dal lunedì al giovedì, con un sacco di messaggi che arrivano al 366-663-4466. Siete sempre tantissime e tantissimi. Io nel dubbio vi abbraccio, voi lo sapete, siete sempre in zona freccia, siete sempre coloro che in qualche modo spingono, no, questa trasmissione e tutta la radio verso certi lead. E allora vi meritate le canzoni, quelle che ci fanno stare bene. In questo caso ce n'è una che porta la firma dei Police, che è proprio preso benismo allo stato puro. Si chiama Every Little Thing She Does Is Magic.

1981, diciamo che i membri dei Police cominciavano un po' a schifarsi tra di loro, perché c'erano dei dissidi su dove andare artisticamente. Sting voleva prendere il controllo, insomma tutta una serie di problematiche. Nonostante questo, però, riuscirono a collaborare, a dar vita a Ghost in the Machine, un disco che poi ha fatto il suo, anche perché all'interno ha delle canzoni che hanno ottenuto un ottimo successo, per esempio Spirits in the Material World, Invisible Sun, Demolition Man e anche la stessa Every Little Thing She Does Is Magic, che noi abbiamo appena ascoltato su Radio Freccia, che a me porta sempre quello spirito lì, quel preso benismo, quella cosa che dico, ma sì, ma dai, ma tutto sommato alzo un po' il volume che poi si può anche stare bene. Fra pochissimo dalla Top 20 Muse Night Shift Superstar, subito invece i Blink 182 con One More Time.

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. 19:39 minuti in questo lunedì, in questo 20° giorno di luglio, insieme a quelli vostro, io, me stesso, sottoscritto, fino alle 20, rigorosamente in diretta per un pezzettino anche con i Muse, che sono tornati, l'hanno fatto alla grandissima con Night Shift Superstar, questo singolo che oramai da qualche tempo abita nella nostra top 20, che per chi non lo sapesse è la lista delle 20 novità discografiche che di giorno in giorno vi facciamo ascoltare, sia per quanto riguarda nomi nuovi della scena, sia per quanto riguarda delle certezze, come nel caso della band di Matt Bellamy. Questa che arriva adesso invece è la canzone Bovina. Ora, come la canzone Bovina? È perché il verso è quello lì, eh. Vai.

I Crash Test Dummies con io ne approfitto per dire a tutti gli artisti, quando denominate una canzone, intitolate una canzone, pensate anche a quelle povere persone che fanno gli speaker e le speaker radiofoniche, insomma, quelle robe lì. Perché come faccio io a annunciare sta canzone? Devo mettere qua una mucca o devo mettere qua una scena, come diceva Step Fuori Onda, del ragionier Fantozzi che fa quel verso lì? Se lo faccio io sembro uno stupido, capito? Cioè, non che serva quello per definirmi stupido, però insomma sembro uno stupido. Va bene, fra pochissimo dalla top 20 Queens of the Stone Age con Easy Street, subito invece Fantastic Negrito, e di questa è più facile, si chiama The Duffler.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di questo lunedì 20 di luglio. Sono le 19:51 minuti, il che significa che il portone del Molo si chiude qui in favore dell'apertura del portone di Rebel Yell, dunque dell'approdo di Step al microfono che vi terrà con sé fino alle 22. Faccio giusto in tempo a ricordarvi che abbiamo appena ascoltato la nuova dei Queens of the Stone Age dalla Top 20 con Easy Street e che se vi va potete scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre e comunque in contatto con noi e con le nostre dirette. Va bene, noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, cinema to and always leave rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Ora sono le 20, signore e signori, buonasera, comincia Rebelliel, la casa di cura più grande che ci sia per i battenti in questo momento, rimarrà aperta fino alle 22 di questa sera con Step qui al microfono. Siamo ovviamente in radiovisione, al canale 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp che è il 366-663-4466. Ragazzi, siamo entrati ufficialmente in quella che potremmo definire l'ultima settimana della stagione radiofonica. Potremmo definirla così, giusto? In realtà dovrebbe essere settimana prossima, ok? Sì, esattamente settimana prossima. Già la settimana prossima saremo già in trasferta. Quindi ufficialmente per Rebeliel, questa è l'ultima settimana della stagione. Godiamocela. Pretender, cominciamo così, questa prima ora di Rebeliel.

0: Idol of the Road, i Pretenders. Abbiamo aperto così questa prima ora di Rabeliel. Prego,
1: Faustina.
0: Buonasera.
1: Allora comincio a preparare le valigie.
0: Ma che?
1: Ciao, buona serata a tutti. Un abbraccio grande dalla Valtellina, Faustina.
0: Abbraccio, Faustina. E comunque io sono uno di quelli che il giorno prima, qualche ora prima in realtà, poi prepara davvero le valigie, dimenticandosi poi tutto, ma è normalissima come cosa. Allora, visto che c'è sempre stata molta democrazia in Rabeliel, ho sempre chiesto eventualmente quando si arrivava poi a fine stagione com'era andato un po' il sunto della ripetizione della parola, vediamo un attimo anche qual è stata la rubrica magari più interessante. Perché? Perché visto che poi bisogna progettare la stagione prossima, bisogna capire un attimo com'è andata.
2: I remember snuff videos.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Alle 20 e 13 minuti in questo momento. Allora, sono arrivati un po' di messaggi, ascoltiamo.
2: Ciao Step, credo che quella delle cover sia stata una gran bella pagina di musica, perché
1: più difficile,
2: perché ci avete fatto scoprire un modo diverso di ascoltare magari canzoni che conoscevamo in un determinato modo, e scoprire anche artisti poco conosciuti che però hanno tirato fuori delle vere e proprie perle. Ecco, quella delle cover a me è piaciuta tantissimo. Ciao da Antonio.
1: Caro Antonio, poi in alcuni casi si conoscono le cover, si conoscono le cover, ma non si conoscevano le originali, quindi è stato un modo per capire bene le due cose, per sentire poi la differenza, un lavoro fatto magari come cover su quella che era l'originale.

0: Dance Sleeper, R.E.M. E qui devo dire che quella per le, delle cover fa per la maggiore. Ragazzi, quella è quella più complicata da creare, sia come playlist proprio, che proprio puoi studiare pezzo pezzo ogni volta, avere qualcosa da raccontare, ovviamente.
1: Quella delle cover, d'altronde, veramente un gran bel lavoro, complimenti.
0: Grazie.
1: Poi a seguire metterei anche Rebel Yell Sex. Anche quella, parlare di certi argomenti non è facile al giorno d'oggi, soprattutto sentirle anche in TV, perché c'è sempre un tabù. Però quella sulle cover, di gran lunga la migliore. Ciao, Gregorio da Milano.
0: Perché, ragazzi, questa domanda quest'oggi? Perché le cose, come al solito, poi cambiano, si evolvono, a volte, oppure no, però vabbè, sono punti di vista, ma comunque cambiano. E anche dalla stagione prossima ci sarà un cambiamento. Quale? Vediamo fra poco se cosa dire.

0: Deghi arredare casa?
1: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
2: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
2: E te lo porto io! Deghi provare!
0: Deghi fidarti!
2: Perché se non Deghi, non ci credi!
4: Radio Fred.
5: Dai! Walk time. 20 e 25 minuti di questa prima ora di Rebeliel. E sì, ci sarà un cambiamento. Non voglio spoilerare la cosa. Poi dal 24 agosto, se non ricordo male, entrerà in vigore questo cambiamento. Sarà un cambiamento d'orario. 24 sarà lunedì 24 agosto. Sarà un cambiamento d'orario. Rebeliel torna di notte. Rebeliel torna il primo pomeriggio. Rebeliel va a finire di mattina. Può succedere tutto. Può succedere di tutto, ragazzi. È così, ci sta. Ci sta, ci stanno questi cambiamenti. Però devo dire che tra i vari messaggi dice sì, bella quella delle cover, però ce n'è una che viene citata tanto, incredibilmente oserei dire, e dice: concordo con quanto detto, ma vorrei che venisse almeno menzionata la rubrica aspetta che me lo segno. Dio, ragazzi, che ve lo dico a fare, aspetta che me lo segno, chissà, magari anche oggi. Intanto però Samba Patì Santana, in quel gli anni 70, ragazzi, anzi era proprio 1970.

Samba Patti Santana, quando siamo arrivati alla metà di questa prima ora di Rebeliel. E comunque niente, continuano ad arrivare messaggi su quella rubrica lì, sull'aspetto che me lo segno, che voglio ricordare essere proprio così, aspetta che me lo segno. Poi comunque anche il Rebeliel Sex è una cosa, io queste cose poi me le segno, perché come dicevo prima, comunque la nuova stagione va creata, a volte ci sono delle modifiche anche per quanto riguarda le rubriche. Chi segue Rebeliel da tempo sa che ce ne sono state tante, c'è anche quelle legate al mistero e con tanti ospiti ogni volta, quindi sono sfide annuali ogni volta, perché se non ci fossero sarebbe altro dei... Vabbè. È arrivato il momento di una band svedese ben conosciuta, sono i Ghost Warhammer.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Alle 20:38 minuti è arrivato il momento di fare un saluto. Dice: ciao Step, mi chiamo Alessandro da Pesaro e volevo chiedere se potevi salutare il mio gruppo di Harleyisti. Come potrei tirarmi indietro da questo? Ci chiamiamo Rock Schools e quindi li salutiamo, ragazzi. Rock Schools, io sono Harleyista, quindi ci sta, hanno parte della squadra Harleyisti. Forse non è caso di dirlo, mi sembra quasi una pubblicità per... però vabbè, tra di noi ci si capisce. Ragazzi, è il momento di una band di Joy Division che con un pezzo molto particolare, stiamo parlando del 1980, viene pubblicato come singolo e... qui bisogna ricordare un grande Ian Curtis che soffriva di epilessia, gravissima forma di epilessia, e il singolo poi è stato pubblicato un mese dopo il suicidio di Ian Curtis. Ascoltiamo. Wilter as a party.

Station, quasi in chiusura di questa prima ora di Arabelliella, ragazzi. Che infatti vi ricordo, comunque, se no, è difficile che non l'abbiate già fatto, perché insomma ormai sono anni che c'è, però è giusto a volte ricordarlo. C'è l'app RTL 102.5 Play, un'app gratuita per il vostro cellulare, per il vostro tablet, e tramite quella potete seguire Radio Freccia ovunque voi siate, e tra l'altro lì potete guardare nei programmi, le interviste, le ultime notizie, e anche riguardare eventualmente dei programmi che sono già andati in onda o eventualmente delle rubriche. A proposito di rubriche, adesso si stava parlando di questa, no? Cosa è piaciuto, cosa un po' meno, cosa bisognerebbe riproporre per la stagione prossima. Questa era la domanda fatta a tutti voi. Ricordo che c'è democrazia in Rabegliella al 366-663-4466. Ricordo che giovedì ci sarà l'ultimissima rubrica della stagione, ovvero il Rebellion Club, con il DJ set, cioè, o meglio, la scelta musicale, scelta presa dai miei DJ set, poi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 50 minuti, siamo in chiusura della prima ora di Rebelliel. Step qui al microfono, volevo fare un saluto a Stefano e dice: Step, un saluto dalle Alpi Svizzere. Sono in vacanza, ma che dico, sto delirando, sono a Palermo dentro il forno. Per questo messaggio, caro Stefano, sono andato a vedere la temperatura. Sono 31 gradi alla fine, qua ci sono 28, siamo lì comunque, adesso forno va bene, pomeriggio, la mattina, assolutamente. Caro Stefano, però ti saluto non dalle Alpi Svizzere, da quel di Milano, anzi di Cologno Monzese per essere precisi. Noi andiamo avanti, adesso la chiusura di questa prima ora lo facciamo con Alice Cooper, con Poison. E a proposito, poi il 12 luglio è stato a Romano De Zellino, in provincia di Vicenza. Io voglio capire un attimo se qualcuno poi c'è stato a questo concerto, qualcuno che in questo momento è in ascolto, ovvio che la gente c'è stata al concerto, grande, meraviglioso Alice Cooper. Intanto chiudiamo questa prima ora così.

0: baby got to hold on. You gotta hold on. You gotta hold on.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
2: Le 20:59 minuti, mancano 8 secondi alle 21, ragazzi, quindi ci siamo, dai, ci siamo. Comincia così la seconda ora di Rebelliel con Step qui al microfono. C'è una bellissima canzone in apertura di questa seconda ora. Non il solito hard rock, cioè solito, no, non è hard rock, però è una canzone bellissima. Stiamo parlando di, forse devo prima ricordare, canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, il numero di telefono per gli sms e messaggi WhatsApp è il 366-663-4466. Ricordate tutte queste cose, Neil Young, ragazzi, in apertura di questa seconda ora, Rocking in the Free World, una canzone che nasce durante la Guerra Fredda, come tutto il resto, ma tra l'altro, perché stiamo parlando di una canzone dell'89, la Guerra Fredda finirà poi quell'anno lì, la caduta del muro di Berlino, fino al 91 che c'è la distruzione praticamente dell'Unione Sovietica. Però successe una cosa che diede il là alla creazione di questa canzone. Lo diciamo tra poco.

Rocking in the Free World, Neil Young. Devo dire, questo lo dico solo però in realtà a chi ci stava seguendo in radiovisione, che in questo video, il videoclip di questa canzone, Neil Young dovrebbe avere intorno ai 45 anni. A me ricorda molto Mamma Fratelli. Sono una merda, sì, lo so. Se vi ricordate i Goonies, un film famosissimo, i Goonies, c'era questa signora faceva parte, era l'antagonista, diciamo, era la mamma della banda Fratelli. Aveva lo stesso taglio di capelli che ha Neil Young in questo video qua, ricordo quando aveva infatti 45 anni, 44, 45 anni, su per giù. Niente, finito il momento merda, step merda, possiamo andare tranquillamente avanti. Scancanensi, abbiamo parlato di Skin proprio nell'ultima rubrica dedicata alle donne del rock con Silvia Ravenda.

0: Radio Freccia.
1: Alle 21:12 minuti, comunque poi alla fine non ho più parlato di Rocky nella Free World e lì invece c'era da dire che fu... Allora, loro avevano una tournée da fare in Russia che però saltò. E Poncho, il chitarrista, soprannome ovviamente, chitarrista di Neil Young, disse questa frase che è entrata nella storia poi. Dovremmo continuare a fare rock nel mondo libero. Da lì viene presa questa frase che diventa...

quella canzone lì che abbiamo ascoltato prima. Dovevo finirla questa storia perché mi sono messo a parlare dei Goonies e ho perso un attimo il focus sull'argomento, ma adesso c'è un altro pezzo di storia. Sto è del 75 però, Bob Dylan con Hurricane. In questo caso è un Bob Dylan che racconta le storie di questo personaggio, di questo pugile che è stato arrestato e in realtà senza prove. C'era un caso allucinante che fece il giro degli Stati Uniti, in realtà poi del mondo. Hurricane era il soprannome di questo pugile.

Bob Dylan, Hurricane, e qui, come dicevo, c'è una storia sotto importante. Rubin Hurricane Carter, questo pugile qui che fu arrestato nel 66, condannato per triplice omicidio senza prove. Cominciarono a sistemare le cose in giudizio, cambiarono le cose, chiamarono gente che teoricamente l'avrebbe dovuto vedere sul luogo dell'incidente. Il problema qual è stato? Che quest'uomo qui, 19 anni di carcere, se l'è fatti. Poi è stato scarcerato nell'85 perché si sono resi conto che c'era stato un errore. 19 anni di carcere. Da che Bob Dylan, mentre era ancora in carcere, nel 75 riuscì a parlare con lui proprio in carcere e a raccontare la sua storia in musica, quella che abbiamo appena ascoltato.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Freccia.
5: Le 21 e 26 minuti di questa seconda ora di Rebeliel, con Step qui al microfono. Vi dico che già Cassidy è pronta, ve lo dico, anche se manca ancora tanto, però ve lo dico così per dire. Allora, che succede quando sei in una situazione disperata? Cosa potrebbe succedere quando sei in una situazione disperata? Ti pensa addirittura al suicidio? A un certo punto cerchi di aggrapparti a qualsiasi cosa, anche alla presenza, anche alla religione. In tanti casi. Ed è quello che viene raccontato in Lithium, di Nirvana. Era 1991 quando esce Nevermind, super album di Nirvana, in cui all'interno c'era Lithium.

0: Litium e Nirvana, abbiamo superato la metà di questa seconda ora di Rebellia. Approfitto per salutare Stefano Perez. Non so se vi ricordate, tempo fa abbiamo parlato del termine balzeccare, ogni tanto si fa, si fa vedere, ed è quello il discorso. Prego, prego, Elena.
1: Cioè, non mi ricordo i Kunis, tutti perché va in decenni, però i
0: molto
1: capelli effettivamente negli anche, ma lo sento fatto un po' ridere adesso. Io c'ho questo maschietto alla frangina.
0: Vabbè, era, come ho detto, un personaggio che aveva dei capelli un po' particolari, e devi, secondo me, rimediarci. Cioè, i Goonies è un film cult, è uno di quei film che bisogna aver visto, secondo me, a parere mio, almeno una volta nella vita. Poi può piacere o meno, ma magari, un po' come Indiana Jones, un po' come Star Wars, può piacere o meno, ma insomma bisogna sapere di che cosa si sta parlando. Cortocircuito, vabbè, eccetera, eccetera. Gary Clark Jr.

0: That's, give me a call back, all right? Bye.
1: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia.
4: Le 21:40 minuti di questa seconda ora di Rabeliel. Caro Stefano, dimmi, che bel nome.
5: A sto punto Navigator, te lo dico Navigator, quello che andava indietro avanti o indietro nel tempo. Ma il meglio è quello lì. Come si chiama?
4: Non lo so, è fin caldo.
5: Quello della guerra, che faceva la guerra, è vecchissimo. Quello che aveva scatenato la guerra mondiale. E poi giocava da 0 per farlo incasinare, il computer, il supercomputer. Non mi ricordo il nome.
4: Sì.
5: War Games, ecco. Giusto, War Games. Il papa era venuto allo spazio, oppure quello lì dove entriamo nella navicella e la rimpicciolivano e entriamo dentro il corpo di uno, bellissimo, quello stupendo.
4: Aspetta, mo mi hai fatto mettere in fissa con quello del papero, non mi ricordo come si chiama, che era tipo in 3G, fatto... Sì. Ci devo pensare un attimo,

Smashing Pumpkins. Allora, ragazzi, ce l'abbiamo. Era Howard e il destino del mondo, che però il titolo originale, l'avevo trovato prima, era Howard Duck. E sì, io ne aggiungerei un altro, visto che si parla di film cult. No, che non vuol dire che siano bellissimi, notate bene, ma che alla fine poi sono tutti degli anni 80, gira che ti rigira. L'altro era Chi ha incastrato Roger Rabbit. Dici, ma perché siamo finiti a parlare di questo? Non lo so, non lo so neanch'io. Però Chi ha incastrato Roger Rabbit, cazzo, non è possibile che qualcuno non l'abbia visto. Qualcuno ovviamente di quella generazione lì, ecco, cioè, che ha vissuto appieno gli anni 90, quantomeno, anche se stiamo parlando di fine degli anni 80, però venivano trasmessi in continuazione negli anni 90, quindi. Di Cranberries, Tomorrow.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 21:52 minuti, siamo arrivati in chiusura con questo argomento che ha preso, devo dire, ha preso un po' di persone. Dice sì che l'ho visto Roger Rabbit, Jessica Rabbit, ve la ricordate?
2: Ciao Step. La ragazza di mio figlio, 30 anni, non aveva mai visto Frankenstein Junior. L'ha visto 2 o 3 giorni fa con mio figlio e ha odiato mio figlio perché gli diceva tutte le battute nello stesso momento che le dicevano nel film.
1: Diffidate dalle persone che non hanno mai visto questi film, o Ritorno al futuro, eccetera, eccetera, eccetera. Diffidate, abbiate paura di questa gente. Ma a me non piacciono. Abbiate paura ugualmente della gente a cui non piacciono questi film. Good Vibration, i Beach Boys, subito dopo Marilyn Manson con Personal Jesus, e siamo in chiusura di questa seconda ora di Rebeliel. Ragazzi, l'appuntamento è rinnovato a domani dalle 20 alle 22 qui su Radio Freccia, appunto con Rebeliel. E adesso, a parte queste due canzoni, subito dopo poi ci sarà Cassidy. Ciao, agliù!

0: stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 22 su Radio Freccia, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me che è Cassidy, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo come sempre che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, i vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì e poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire, per quanto riguarda gli audio. Saluto e ringrazio Step per avervi accompagnato fino all'ultima luna. Sentivo anche che vi ha anticipato che ci sarà qualche piccolo cambio dal 24 di agosto e devo dire che non sarà solo per Rebel Yell ma anche per l'ultima luna.

0: Girls and Boys, Blur, su Radio Freccia. Stanno arrivando i vostri messaggi, i vostri saluti, le vostre condivisioni, le porte del pub sono aperte, è arrivato quest'audio, sì.
1: Ciao Cassidy, quando sei così criptica inizio a preoccuparmi, poi tanto non ci dici niente e io sto col patema d'animo fino al 24 di agosto. Grazie, grazie, grazie, il Bove, anzi il preoccupato Bove.
0: No dai Bove, visto che non è un segreto di Stato, in realtà è già ufficiale la cosa, tra poco te lo dico. Non dirò nulla per quanto riguarda Rebel Yell, ma per l'ultima luna posso dirlo tranquillamente. Quindi sarai solo preoccupato a metà per Rebel Yell.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 22:13 su Radio Freccia. Sì, sentiamo un po'.
2: Grazie per avermi messo una delle mie canzoni preferite per il mio 18esimo. Grazie Freccia.
1: Tanti tanti auguri, che bello sentire questo entusiasmo. Allora Bove, ve lo dico così ti tranquillizzi per l'estate, almeno a metà, perché non posso poi svelare Rebeliel, quello ci penserà Step a farlo. No, la realtà dei fatti è che da settembre non ci sarò più. No, non è vero, sto scherzando. Ci sarò, e come, ci sarò per un'ora in più, perché ci ritroveremo alle 21, quindi l'ultima luna diventerà di 3 ore come la versione del weekend insieme a Titania. Quindi faremo dalle 21 fino a mezzanotte, dal lunedì al giovedì. Semplicemente questo, un'ora in più. Bove, sei tranquillo?

The Eagles su Radio Freccia 366-6344-66. Saluto la nostra Faustina, saluto Cioc, Alessio e i suoi clienti, saluto e ringrazio Lelli per il suo messaggio, saluto anche Ste, Alberto, c'è anche Luciano, grazie, che bel messaggio, come sempre una bellissima accoglienza. Visto che siamo in tema avvisi, da settimana prossima staremo insieme 2 settimane di seguito senza interruzioni, perché comincia la trasferta estiva, quindi ci saranno le prime 2 settimane insieme a me, poi ci saranno le altre 2 settimane insieme a Titania, quindi ci ritroveremo tutte le sere per 2 settimane.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: Le 22:26 su Radio Freccia. Io finirei coi saluti, anche se andrei avanti con tutti i messaggi che arrivano, vi ringrazio veramente tanto. Ma tornerei un po' indietro nel tempo, forse, per qualcuno. Magari qualcuno ha la fortuna che sia ancora un presente. Parlerei della frase che avete sentito di più dai vostri genitori, e si può veramente spaziare, perché può essere stata una raccomandazione che vi è stata fatta spessissimo, magari un detto che vi è rimasto impresso, magari delle minacce, perché può anche essere quello, no? La ciabatta al volo che potrebbe arrivare, insomma. Quelle frasi che magari sono entrate anche un po' nel cuore.

366-6344-66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni. Stiamo parlando di quella frase o quelle frasi che vi sono rimaste impresse perché un vostro genitore o entrambi i genitori vi hanno sempre detto quella raccomandazione, quel detto, quel modo di dire, magari delle minacce tra virgolette che insomma ai tempi magari c'erano, come ad esempio guarda che se non fai quella cosa lì ti arriva una ciabatta, insomma quelle punizioni corporali tra virgolette sempre chiaramente che un tempo probabilmente c'erano. E solo che devo dire metteva anche alla prova, cioè tanti sono diventati anche belli pronti di riflessi proprio per queste motivazioni.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.39 su Radio Freccia, la marea di messaggi che sono arrivati, grazie, con calma riusciremo a metterli in onda. Se non sentite subito il vostro messaggio, sappiate che fino a mezzanotte siamo qui, quindi andranno in onda. Sentiamo qui ad esempio:
2: ciao sfrecciati, ma più che una frase, adesso al primo acchito la prima cosa che mi viene in mente, più che parole, era lo sguardo di mia madre. Penso di averlo ereditato, ecco, perché quando faccio un certo sguardo la gente mi teme.
1: Quello che non incenerisce.
2: Non parlava, non diceva, era lo sguardo. Quello sguardo che voleva dire tutto, cioè e pensavi cosa potesse capitarti a casa, di tutto, di più. Una sera sfrecciati, Sara da Cuneo.

Radio Frecce. Quanto è bella questa canzone, poi dipende sempre dai gusti, ma io ringrazio Sao Tufao per la selezione musicale. Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Arrivo al messaggio di Ste che dice: al reparto giocattoli i miei mi dicevano sempre di non guardarli. Era un modo per dire figurati se ti compriamo qualcosa. Io li guardavo comunque, ci mancherebbe. Detta così fa una tenerezza, però sicuramente qualche giocattolo te l'avranno anche preso, magari non tutte le volte che si andava al supermercato, quindi a priori ti veniva detta questa cosa.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 22:50 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. La frase che vi è rimasta più impressa, detta da un genitore o da entrambi i genitori, insomma, nel passato o per chi ha ancora la fortuna nel presente. Questa cosa, questo tema mi è venuto in mente oggi, ero in un negozio e ho visto una scena che mi è piaciuta tanto, che qualcuno potrebbe dire, vabbè, cosa ovvia e scontata? No, direi proprio di no. C'era un bambino che aveva un giocattolo in mano, avrà avuto più o meno 7 anni, e l'ha tirato addosso suo padre. Io ho pensato, adesso si gira, lo fa volare. No, il padre si è girato, gli ha detto, bene, adesso tu questo giocattolo lo rimetti a posto, perché non lo sai usare, lo usi male, perché mi hai fatto male. Il bambino l'ha messo a posto, ma ha cercato di convincere il padre scusandosi, beh, già almeno scusandosi e non cominciando a fare chissà che cosa. Il padre gli ha detto, no, la prossima volta userai meglio quello che stiamo comprando. È andato poi dalla madre cercando di convincere la madre e la madre gli ha detto, no, ha ragione tuo padre. E ho guardato fino alla fine questa scena ed effettivamente sono usciti dal negozio senza comprare quel giocattolo. Cosa ovvia, cosa scontata? No, perché insomma non è da tutti riuscire ad avere questa fermezza, quindi complimenti a questi genitori. E quindi sono tornata un po' indietro nel tempo a pensare a quelle frasi che ci hanno detto i nostri genitori, il modo di educare, insomma, varie cose mi sono venute in mente. Sentiamo invece voi che cosa è venuto in mente pensando appunto a una frase dei genitori.
2: Ciao Cassidy, la frase che ho sentito di più ripetere da mio padre è la seguente: non fare mai nulla di cui poi ti puoi pentire il giorno successivo. Ciao da Fabio.
1: E questo è facile in quelle situazioni dove riesci a ragionare. Ci sono delle situazioni dove magari si usa più l'istinto e magari ci pensi anche, il problema che ormai è troppo tardi e quindi sì, potresti pentirti il giorno dopo avendo fatto una cosa in modo istintivo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Le 23 su Radio Freccia. Comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me, che è Sidi, e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi scritti passano anche di lì, stanno arrivando un bel po' di audio per raccontare la frase che vi è rimasta impressa di un vostro genitore o dei vostri genitori che avete sempre sentito dire. E mi ha fatto ridere questo messaggio di Dario che dice: mio padre me lo avrebbe tirato addosso il giocattolo, in riferimento a quello che ho raccontato prima, chiaramente con la faccina che ride. Erano anche altri tempi, adesso c'è una modalità differente.

0: 366-6344-66 per i vostri messaggi. Sentiamo qui. Sì?
1: Ciao Cassidy, una delle frasi che non dimenticherò mai di mia mamma è sempre stata: ogni tanto guardasi in tre. Traduzione letterale: ogni tanto guarda indietro, nel senso, va bene gli obiettivi, va bene il voler arrivare, ma guarda le tue spalle, che è pieno di persone che stanno peggio di te. E quindi ringrazia il Signore della posizione economica e sociale che non è male, che ti sei guadagnato, che comunque vivi. È un bel insegnamento. Ciao.
0: Assolutamente sì, riconoscere quello che si ha. Poi arriva un messaggio da Max D'Ancona che dice: questa casa non è un albergo, qui si va sul classico.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 23:13 su Radio Freccia, le frasi che avete sentito di più dai vostri genitori. Arriva questo messaggio che dice: mia madre mi diceva sempre, fino a una certa, Faber, parla con me prima che arrivi tuo padre. Doveva preparare il terreno di gioco, probabilmente. Poi arriva questo messaggio che dice: mio padre mi diceva sempre, ricordati, tutti siamo importanti, ma nessuno è indispensabile. Mi ha insegnato l'umiltà, mi ha insegnato a impegnarmi sempre senza mollare né adagiarmi sui complimenti che ricevo. Sicuramente un ottimo insegnamento, anche se ogni tanto bisogna fermarsi e riconoscere quello che si è costruito e quanto si può essere fortunati, come diceva la mamma di Mauro prima.

0: riporta a delle estati d'infanzia, riporta un po' indietro nel tempo. E stiamo tornando indietro nel tempo, ma non solo, qualcuno è fortunato anche nel presente, come questo messaggio.
1: Ciao sfrecciati, io ricordo una frase di mia madre verso i 16 anni, 17 anni, che mi diceva sempre, me lo dice ancora adesso, abbi cura di te. Quindi significava per lei il fatto che lei è molto cioè ha fede in Dio, a dire inutile mi prendo io le preoccupazioni, io prego per te, però tu abbi cura di te. Questo mi diceva mia madre, anzi me lo dice ancora, sempre viva. Ciao da Pozzallo.
0: Sicuramente diamoci una mano, nel senso io posso pregare per te, però anche tu non ti mettere nei casini.

0: 23:24 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi, frasi che vi sono rimaste impresse dai vostri genitori, che possono essere raccomandazioni, detti o minacce, tra virgolette minacce, però insomma all'epoca si sapeva che era ben diverso da adesso, quindi magari la minaccia di una ciabatta volante o di un cucchiaio volante poteva tranquillamente arrivare. Sì?
1: Ciao Cassidy, ciao Sfrecciati. Mia madre mi diceva sempre nel nostro dialetto «Come t'ho fatto, t'ar mai», che significa «come ti ho fatta, ti rimangio».
0: E ciao anche qui andiamo su un classico del «come ti ho fatto, ti distruggo».

0: David Bowie su Radio Freccia. Intanto Beppe scrive: un mio zio che non c'è più, quando ci facevamo male giocando, diceva: non ti preoccupare, prima che ti sposi ti passa. Penso sia andata così, non che uno non si faccia veramente, no dai, non ci pensiamo, a uno che si fa realmente male, anche perché da bambini io credo che ci siamo veramente distrutti, quante cicatrici portiamo, ginocchia, gomiti e così via. Sì?
1: Buonasera Cassidy.
0: Ciao Carla.
1: Una frase che ricordo che mi dicevano quando ero piccola, ragazzina, in realtà non me la dicevano i miei genitori, ma i miei nonni, con cui sono praticamente cresciuta. Mia nonna mi diceva sempre: corri, ma non correre più veloce del tuo angelo custode.
0: Bella, carina.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.35 su Radio Freccia arriva questo messaggio che dice: ciao sfrecciati, non dimenticherò mai, dopo un mese che mio padre mi aveva sequestrato la PlayStation perché non studiavo, il suo bigliettino sulla scrivania con scritto a buon intenditor poche parole, con la PlayStation restituita perché ero riuscito ad impegnarmi per riaverla. E poi vediamo un bel po' di messaggi, devo dire. Sì.
2: Ciao, che è di Fabiano.
1: Ciao.
2: Una cosa più che una cosa che mi ha detto mamma, mi ricordo una cosa che mi ha fatto. Praticamente piccolino, 7-8 anni, ho trovato un portafoglio pieno di soldi, vado da lei, faccio: mamma, siamo ricchi, bravo, bello di casa, mi ha portato dove ho trovato il portafoglio, ho trovato il campanello, mi ha fatto: guarda, mio figlio ha trovato il portafoglio. Vabbè, sto ancora in censura da 50 anni, mamma non c'è più, un grande abbraccio, ciao ciao.
1: È bello, onestà, però per un bambino che aveva trovato un tesoro, insomma, sarà stato un po' così, però è giusto.

0: Oasis su Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie, sì?
1: Ricordo la scarsa fiducia, tipo magari io che portavo delle cose, vassoio, più cose per non fare più giri per pigrizia. Sta attento che ti cade! E quindi adesso ancora ogni tanto mi sembra di sentire quella voce lì, magari quando porto 10 cose, sta attento che cade! Io rispondevo, cazzo, ma un po' di fiducia? Cioè, chiaro che se tu dici che cade, è più facile che cada.
0: È dell'ansia, c'è dell'ansia tramandata in famiglia, questo può succedere. Sì, sentiamo un po'.
2: Mi ha detto molto spesso e continua a dirmelo, dopo che ho fatto quasi qualsiasi cosa, bravo, hai fatto solo metà del tuo dovere.
0: Però ogni tanto una pacca sulla spalla ci vuole.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.49 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme, per i vostri messaggi, per andare indietro nel tempo o anche ancora nel presente per quelli più fortunati e hanno ancora la possibilità di risentire quelle frasi sentite magari per una vita dai nostri genitori, che possono essere raccomandazioni, dei detti, dei modi di dire o delle minacce. Vabbè, adesso magari non credo che uno minacci di lanciare la classica ciabatta diventati grandi, però sai mai nella vita, sentiamo qui.
2: Ricordo quando mia madre, ho passato un anno in collegio dai 14 ai 15 anni perché facevo una scuola fuori, e praticamente arrivo a casa, sabato e domenica tornavo a casa, che c'avevo praticamente tutto intorno alle labbra, dalla parte della, proprio tra il naso, no, tutta la parte della bella, tutta irritata. Mia mamma mi guarda e mi fa: hai baciato un ragazzo? Ho dato il primo bacio e se ne rei, ho detto: ma cosa, le telecamere, cosa c'ha? Come l'ha visto? Voglio dire, qua parliamo dell'86, 87.
1: E parliamo di esperienza, sicuramente quella classica frase: guarda che sono nato prima di te, porta all'esperienza. Sì?
3: Ciao Cassidy e buonasera a tutti gli sfrecciati.
1: Ciao.
3: Io da quando ho 14 anni che vado via con mezzi a due ruote dal motorino, poi vari passaggi, varie cilindrate delle moto, ora ne ho 39, quindi sono passati ben 25 anni, ed è da 25 anni che mia mamma mi dice, prima di partire, stai attento e cerca di non cadere. E io continuo a dirle: ma mamma, non si dice, perché porta un pelino sfiga, quindi lo faccio accompagnando il tutto con gesti scaramantici come strizzate dove non batte il sole, corna e quant'altro, ma niente, è più forte di lei questa cosa e continua a dirmelo. Ciao a tutti, Ale da Verona.
1: Ma perché possono passare anche 20 anni, ma rimani il suo bambino, quindi la raccomandazione va fatta, è così. Siamo arrivati alla fine, appuntamento domani con l'ultima luna. Good night.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.